0: Che lingua è, scusa?
1: Siciliano.
0: Cosa dice?
1: Can draw. E non riusciva a entrare.
0: Ah.
1: Cioè, can draw. E non entrava.
0: È bello avere sempre delle risposte alle domande più difficili. Questi erano i Phoenix, che però non sono di Phoenix. I Phoenix sono di dove sono?
2: Ce l'ho io.
1: Credo di Monza.
0: No.
3: Francesi. Dovrebbero essere francesi.
0: Tre punti per Short.
1: Cosa ha suggerito?
0: Tre punti per Short. Perché loro, chiamandosi Phoenix, ti disorientano, no? Che tu pensi siano di Phoenix americani, invece sono francesi. Buon pomeriggio, ciao, sono Albertino, benvenuti ad una nuova puntata di Albertino Everyday, giovedì 21. È già Giove.

0: a metà settimana, per molti il weekend è già cominciato, oggi sembra venerdì.
1: Vero.
0: Invece,
2: ma veramente?
0: Come mai?
2: Ma non lo so, poi questo programma io mi sogno la notte di farlo 2, 3, 4 volte di fila, incredibile, non smette mai questo programma.
1: Pensa che nottate che passa Mario Pargelli.
2: Poi un caldo incredibile.
0: Anch'io stanotte ho avuto una notte abbastanza insonne, non so per quale ragione.
1: Cambio di temperatura.
0: The change of the weather.
2: Sì.
0: Va bene, ma non siamo certo qui per parlare dei fatti nostri, anche se so che funziona moltissimo, ma tratteremo diversi argomenti inutili, diciamo, per tutta la puntata, come sempre.
2: Certo.
0: Allora, vi presento i miei amici e colleghi. Mario Fargetta, alla mia destra.
2: Ringrazio per avermi presentato già due volte.
0: Grazie.
2: Sono io.
0: Ecco. Sto guardando per trovare dei difetti.
2: È una t-shirt bianca, non puoi dire che è da pizzaiolo perché vedi che c'è un logo qui.
0: Sì, lo vedo, però insomma siamo lì.
1: Ha fatto vedere la marca.
0: Ha fatto vedere la marca.
1: Ha fatto vedere la marca.
0: Stai parlando con uno che è no logo. Quindi,
1: ha fatto vedere la marca.
0: Cos'è? Ah, allora, quando non dormi vuol dire che sei sveglio nel sogno di qualcun altro.
2: Ah sì?
0: Quindi è colpa tua se io non ho dormito, perché tu mi hai fatto. Hai capito? Mi hai sognato 3-4 volte.
1: Dai, apri la prostata.
2: Hai ragione.
0: No,
2: hai ragione.
0: Avevo dei pensieri.
1: Altro che i sogni di qualcuno.
0: Avevo dei pensieri, perché poi domani lui mi porta.
1: Ma siamo sicuri?
0: Ma chi lo sa? Mi porta in Sardegna.
1: Io verificherei.
0: Boh.
1: Io verificherei.
3: Ciao Aldo, ciao ragazzi.
0: Alle 7 cosa fai quando finisce il programma?
3: Ma io tutti i giorni alle 7 mi fermo.
0: Dobbiamo parlare.
3: Però poi tu schizzi via, hai sempre un impegno o quell'altro. Comunque oggi ho inaugurato il pantaloncino corto.
2: È vero.
0: 3 punti.
3: Ufficialmente partita l'estate.
0: Bravo,
3: a Milano.
0: Giusta
3: almeno.
0: Scelta. Oggi sì.
1: Giusta
0: oggi
1: scelta.
0: Ma non solo a Milano.
3: Sì, un po' in
0: Ho visto
3: Italia.
0: Che le temperature sono incredibili dappertutto.
1: Dopo puoi farci vedere come schizzi via.
0: Sì.
1: Che mi interessa molto il momento in cui
3: schizza via con lo zaino messo male.
1: Male,
0: sempre. È vero.
3: E ciao ragazzi, domani, ciao ragazzi. Quindi
0: lo zaino messo male è volutamente un richiamo d'attenzione, voglio che qualcuno me lo sistemi.
1: Possiamo raccontare al pubblico questo piccolo aneddoto?
0: Sì, prego.
1: Albertino non sa indossare lo zaino in modo corretto.
2: Perché?
1: Cioè, una spalla la mette a posto, la mette bene,
2: sì.
1: L'altra spalla ogni volta la indossa arrotolata su se stessa, piegata, ogni santo giorno da 15 anni, credo.
0: Sì,
1: e puntualmente qualcuno sulle scale da dietro,
0: sì,
1: lo aiuta.
0: Anche sconosciuti, e mi fermano, mi dicono:
1: sì.
0: Guardi che la.
2: Allora, voi non l'avete capito, ma questo è uno stile. Cioè,
3: sì.
2: Lui porta avanti questa cosa.
0: No,
2: da
0: ma
2: anni.
0: Perché io su queste cose qui. Io ho pensieri più grandi
2: di indossare uno zaino.
0: Ma che cazzo me ne frega,
2: esatto.
0: Anzi, a proposito, me lo fa notare sempre anche la Ginger. C'è la Ginger?

0: Sei già lì?
1: E certo che sono già lì!
0: Ma scusa, ma sei sull'elicottero o sei su una delle... come si chiamano le macchine? Le ammiraglie.
1: Oggi sono sull'ammiraglia, Alberto, perché vedo meglio la gara. Dopo ieri, dove non vedevo un po' i corridori, oggi sono più preparata.
0: Quanto manca al termine e in che regione d'Italia ti trovi?
1: A Novi Ligure.
0: Novi Ligure invece può ingannare, perché non è in Liguria.
1: Ma è in...
0: Piemonte.
1: Bravissimo.
0: Eh,

0: non dare per scontato questa notizia.
1: Mancano 4 chilometri e 7 alla fine.
0: Ah, allora il tempo di mettere una canzone e poi ci ricolleghiamo.
1: Bravissimo.
0: Grazie,
1: bravo.
0: Leonora.
2: Oggi sei bravissimo, è già due volte che sei bravissimo.
3: Non ti permettere di dire bravissimo a mio amico Sean.
0: No, vabbè, mi ha fatto l'avvertino. Come non ti permette? Mi ha fatto un complimento.
3: È un complimento, scusa. Allora permettiti pure di...
0: Vuoi vincere due biglietti per 1212 Celebration?
3: Yo!
0: È una serata speciale dove celebriamo il rap vecchia scuola, ma anche tanti ragazzi giovani della nuova generazione. Domenica 7 giugno saranno sul palco dalle ore 18, Arco della Pace Milano, all'interno della festa di Radio DJ Party Like a DJ. Quindi 1212 Celebration, due biglietti per voi. Dovete solo mandare un messaggio quando sentite il jingle Play With Us. Il numero è sempre lo stesso: 342 65 43 210.

0: Sì, sì, non hai capito male, la canzone si intitola proprio Aie. E probabilmente ti sembra di averla già sentita, questa canzone di Casango e Alejandro Garrido. Uno dei due, tra l'altro, sei forte, sembra Adriano Celentano. Ci hai fatto caso, Mario?
1: Ho fatto caso al titolo, Aie, dovrebbe essere sarda.
0: Aio, no, quello no. Sarebbe Aio. Questa è Aie, sì. Ed è una canzone del 1975, l'originale. È una cover. Eccola qua. Questa è l'originale, la cover, è una cover, non c'è niente, è un'altra cover.
1: E basta con questa cover!
0: Ma no, ma non se ne può più veramente. Vabbè, però è bello questa atmosfera un po' africana, no?
2: È una cover fatta bene,
0: è fatta bene.
2: Devo
0: è carina,
2: dire,
0: sì.
2: Se siete d'accordo,
0: sì,
2: bene.
0: Sì, sì, io la promuoverei anche perché mi hanno detto che sono stato molto cattivo. Ma colleghiamoci con la Ginger perché siamo veramente in dirittura d'arrivo per quanto riguarda questa tappa odierna del Giro d'Italia che cade proprio durante la nostra trasmissione in diretta. A che punto siamo, Eleonora?
3: Dici bene, Albertino! Senti, mamma mia, c'è un grandissimo tifo qui, non so se mi sentite bene.
0: Sì, benissimo.
3: La gara sta per terminare, manca poco meno di un chilometro.
0: Ah, abbiamo beccato proprio il momento dell'arrivo perfetto.
3: Da
0: diciamo.
3: Qua vedo meglio e c'è in testa questo color Tiffany che si chiama Alex Segaert.
0: Ah, che ha distaccato il gruppo, vedo.
3: Ha distaccato un po' il gruppo, è un ciclista belga. Pensa

0: fa un caldo pazzesco, ci sono 29 gradi qui.
1: A Novi Ligure.
0: A Novi Ligure. Adesso si è collegata anche una nutrizionista.
1: E cosa dice? È arrivato, sì. Ha vinto.
0: Ha vinto?
1: Ha tagliato adesso
0: la... Ha tagliato il traguardo e ha vinto lui. Ha vinto lui.
1: Chi? Tiffany.
0: Tiffany.
1: Alex Spargarò, come si chiama?
0: Segaert.
2: Segaert.
0: Segaert si chiama.
1: Siamo sicuri che è belga?
0: Da qua vedo meglio. Vedi questa macchina qua che sta passando? Sono su qua, guarda.
2: Ciao, si vede benissimo.
1: Incredibile, bella quella maglia rosa che ti hanno dato,
0: sì,
1: Gigi.
0: Sì,
1: ti sta molto bene.
0: Oggi mi hanno portato anche le fragole sulla macchina, lo champagne.
1: Che bello.
0: Bellissima accoglienza.
1: Va bene, allora
0: arrivo io, sì. Dammi 5 minuti.
1: Sì, ok.
2: Bellissimo. Uno dei più bei collegamenti del nostro
1: No, perché abbiamo avuto anche una fortuna di una tempistica perfetta, no?
2: Qui salutiamo Segaert, diciamo. Segaert, ma siamo sicuri che si scrive così, la pronuncia non la conosco, però si scrive proprio Segaert, come ha detto la Gigi.
1: Quindi battute brutte su questo cognome?
2: Ma potrebbe essere Brianzolo, Segaert.
1: Pensavo peggio io.
2: Mario, devo dire, ma credevamo molto peggio. Sì. Eulalio sempre in maglia rosa, eh?
1: Dai, bene. Allora
2: si vede che non ne capiamo niente di ciclismo.
1: Ma infatti, però, insomma, secondo me è un servizio.
2: Segaert. Segaert.
1: Ha vinto la tappa di Novi Ligure. Con la maglia Tiffany. Grazie.
3: Bravo.

0: sicuramente una delle canzoni che ascolteremo di più nell'estate 2026, che balleremo.
1: Balleremo.
0: Sei capace di ballare tu?
2: Ah, mi diletto. Ogni tanto dai.
0: Che balli fai?
2: Muovi le gambe.
0: Ah, muovi le gambe.
2: Anche il corpo.
0: Cosa?
2: Basta che ti muovi un po'.
0: Ah, così. Dopo mi insegni, dopo.
2: Assolutamente.
0: Prima delle sette. Talk to You degli Another. Mentre andava questa canzone ci stavamo chiedendo, a proposito del collegamento con il Giro d'Italia, ma ci sono altri giri di altri posti?
2: Beh, c'è il Tour de France.
0: Eh?
2: C'è il Tour de France.
3: Beh, pieno, è pieno di giri di altri posti.
0: Il Tour de France lo conosco. Poi c'è la...
3: La Vuelta di Spagna.
0: La Vuelta.
2: Sì.
3: Il Giro di Spagna, sì. I più famosi sono quelli, no? le grandi corse a tappe sono queste, quelle più famose, diciamo, no?
0: Adesso io però una volta alla televisione, in una di quelle domeniche pomeriggio in cui sei disperato, mi era sembrato di vedere il Tour di Ruanda, è vero?
3: Vero, anche in Africa si corrono delle gare importanti di ciclismo su strada. Tour de Ruanda è una delle gare più importanti, se non la più importante di tutto il continente. Ruanda, che tra l'altro nel 2025, cioè l'anno scorso, ha ospitato proprio i mondiali di ciclismo.
0: Allora è quello che ho visto.
3: Mai disputati in Africa, quindi è stato un momento molto importante per la storia dello sport africano ospitare questa gara.
0: Sai perché me lo ricordo? Perché mi aveva sorpreso il fatto che la Ruanda, almeno in, dalle immagini che vedevo, perché io guardo i tour per vedere il territorio, sì, aveva delle strade molto ben... sì. Come dire,
3: organizzate,
0: curate, certo. Uno immagina l'Africa sempre con un po' di
3: pregiudizio,
0: problemi anche di infrastrutture, eccetera, no? E invece no, ho detto guarda la Ruanda.
3: Ruanda.
0: Allora ho detto uè Ruanda, allora
2: l'asfalto era preciso.
0: Era preciso l'asfalto, Mario. Bene. Puoi fare le impennate in Ruanda tranquillamente. Poi cosa abbiamo?
3: In Africa ce ne sono altri, c'è il Tour del Burkina Faso, il Tour.
0: Tu vuoi fare quale vuoi fare?
2: Io vorrei fare
0: Burkina Faso.
2: Sentiamo anche l'altro perché magari nasconde qualcosa di...
3: Tour del Gabon.
2: Ecco Gabon. Questo qua, il Gabon mi interessa.
0: Gabon è PR.
2: Esatto.
3: Poi anche il tour, il Marocco, l'Algeria, l'Egitto hanno i loro tour, quindi assolutamente il ciclismo è uno sport mondiale.
0: Decidiamo.
3: Tra l'altro in Eritrea il ciclismo è lo sport nazionale, ho scoperto questo piccolo dettaglio.
2: Però non ricordo un campione del ciclismo proprio.
3: Guarda, guarda Mario, guarda.
2: Non ricordo.
3: Guarda, neanch'io, mi sono informato, proprio dall'Eritrea viene Benjamin Girmani, primo africano nero a vincere una tappa del Tour de France, una classica gara del World Tour.
2: Alberto, qua ci sta.
0: Quindi, che cosa?
2: Sì, ci sta. E voi? Che
0: e
2: tour?
0: Voi cosa?
2: È Tour.
0: Che
2: ma tour?
0: Va, ma che
3: no,
0: domanda
3: poi ci sono le, fa? Ci sono le, la Milano-Sanremo, la Tirreno-Adriatico.
2: Sì, la Coppa Agostoni.
3: No, l'eroica, che non è però professionale.
0: L'eroica
3: non
0: è, sì,
3: non
0: è da strade, sulle strade bianche.
3: Sì.
0: Ma è tornata la Gigia? Il Puttan Tour vale, ma chi sta un ascoltatore?
3: Sì, vale, vale. Vale, sai quante maglie rosa hai qui? Sai quante maglie
2: scrive?
3: Sai quante maglie rosa?
4: Eccomi Albertino.
0: Sana e salva.
4: Sono arrivata, che quindi, piacere.
2: Quindi che cosa rimarrà?
0: No, ma non è il momento, presto. Quindi sei tornata da Novi Ligure, hai portato un po' di cioccolato o no?
4: No, non ho fatto in tempo a portare niente.
0: Neanche un po' di Novi,
4: no.
0: Niente. Ma non lo fanno a Novi Ligure,
4: no.
0: Il Novi.
4: Dove lo faranno mai?
0: Che ne so io.
4: Non lo so.
0: Sai che non lo so dove lo fanno. Potrebbe

0: essere cosa di Novi. Il cioccolato Novi.
1: Vedi, a Novi Ligure.
2: Vedi,
1: a Novi.
2: Involontariamente hai detto una cosa che vorresti tu
1: a
2: in
1: Novi
2: momento.
1: Ligure, confermo.
2: Cioè, il gelato, tu no, vorresti il gelato in questo
3: momento. Chi l'ha detto che il buon cioccolato è solo svizzero?
0: Sì, no, no, ma infatti. Ma no,
1: Novi vabbè. Ligure.
0: Ok, a posto, dai. Hai portato il gelato, Gigi.
4: Ho portato me stessa, mi deve bastare.
0: Che noia.

0: You should let me love you.
1: Oggi è andata così, ci è venuta voglia di R&B, ma di quello bello, e quindi abbiamo scelto questa canzone di un artista americano che purtroppo, che caso vuole, si chiama come il mio amico Fargetta, Mario, che adesso non è qui in studio.
2: È andato in bagno.
1: È andato a fare la spesa e si è perso. Sì, lui tra un disco e l'altro va al supermercato. Dovrebbe tornare a momenti, eccolo, è tornato.
3: Ecco, la bocca piena, tra l'altro.
1: Sei andato al supermercato? Come?
3: Con la bocca.
1: No, no, vabbè, dai, guarda. Mario. Guarda.
3: Guarda. No, guarda.
1: Guarda
3: lì. Il microfono.
1: Dove? Sul microfono. Qui.
4: Guarda. No, io ragazzi,
1: vabbè, che
2: diciamo
1: schifo.
2: Cos'è successo?
1: Che
2: schifo. Sì, sputato.
1: Ha sputtato un pezzo di fragola sul microfono.
3: È colpa della Ginger, perché lei me l'ha offerta.
1: Ho capito, ma non per sputarla. Comunque, vabbè, tornando ai supermercati. In Italia non ci sono dei supermercati così grandi da perdersi dentro, o ci sono?
3: Io non. Allora, alcuni sono veramente grandi, alcuni store, alcuni market, anche dei grandi brand molto conosciuti della.
1: Ma
3: grande,
1: non come quello là.
3: No, ad esempio, guarda, mi sono capitati dei video girati in alcuni supermercati.
1: Videi,
3: scusami,
1: è
3: che
1: plurale.
3: È plurale, perdoni.
1: Videi.
3: Mi perdoni, videi. Prego. Girati in alcuni supermercati della Malesia, che sono così grandi che sui carrelli c'è un navigatore.
1: Ah, figata.
3: Tu sul carrello.
1: Se lo mettono in Italia sono fottuti.

0: aprono.
1: Cioè, bravo.
0: È vero, no? Sì, esatto. Il carrello col navigatore.
1: Pensi, guarda che figata.
0: Ma se rubano i carrelli normali.
1: Ma nel mondo sono educate le persone, non sono mica come lì in Italia da voi. La qua Malesia. In Malesia siamo educati.
0: Ma perché c'è la tigre che siamo fa la guardia.
1: Allora, immaginatevi un carrello con un chi è che rideva?
2: La tigre mi ha fatto ridere.
0: La Malesia, no?
2: Viene in mente Sandokan.
1: Immaginatevi un carrello con un display davanti a voi. Voi cercate, che ne so, un prodotto del prosciutto. Scrivete sulla ricerca del display prosciutto crudo.
0: Sì.
1: E vi indica la direzione.
0: Cioè,
1: come
0: posto
1: un
0: delle vie ci sono i prodotti.
1: Ci sono i carrelli e i prodotti.
0: Bello.
2: Sai qual è il posto?
1: Scusami, le corsie e i prodotti.
2: Lo sai qual è il posto dove in effetti un po' fai fatica a cercare? Quando vai all'IKEA. All'IKEA a un certo punto ti danno il reparto, il numero, lo scaffale e devi metterti a cercarlo. Oppure vai sui monitor e ti dicono questo.
0: Io sta cosa l'ho vista a casa di uno molto ricco, Ranzani. Sì. Lui è quando entri. Cioè, se devi andare in bagno, usi il navigatore per cercare il bagno.
2: No,
0: capito?
2: Adesso.
0: Fatto ridere.
2: A me sì.
1: Quindi è molto divertente questo servizio. No, divertente,
0: è utile. Innovativo.
1: Assolutamente sì.
0: Chissà se arriverà anche in Italia il carrello.
1: Chissà.
0: Col navigatore.
1: Già dobbiamo ancora mettere le monetine. Quando uno non ha la monetina.
2: Ma non abbiamo i supermercati così grandi, enormi. Noi. Ce la facciamo in un attimo, dai.
0: Alcuni non ce la fanno. Comunque un ascoltatore, vero Ginger, ci conferma che a Novi Ligure producono il cioccolato Novi.
3: Eh sì, e oltretutto l'arrivo del Giro d'Italia era proprio davanti alla fabbrica della Novi.
0: Forse loro quindi anche a occhi chiusi sentendo il profumo.
1: Hanno capito dov'era l'arrivo, certo.
0: Sì. Va bene, andiamo indietro nel tempo, vi va?
2: Certo.
0: Andiamo nel 1990.

0: Here is the door. Back with the bass. The jam is alive in the fact that the West Town.
1: Yo!
0: Minchia, la so tutta questa, oh, eh? Jump to the rhythm, jump to the rhythm. Freedom Williams era il rapper, lei era Martha Walsh, che cantava questo capolavoro della musica dance mid tempo del 1990, prodotto da CNC Music Factory. Era l'M2 World delle 17:30. Everybody dance now, we're gonna make you sweat.

0: Sentito i BTS, questi ragazzi nordcoreani con la loro Soem, la canzone preferita dai figli di Shorty. E infatti molti ci stavamo chiedendo se lui, essendo qui comunque molto ben inserito, non avesse spinto per programmare questo brano più volte al giorno, chiedendo all'ufficio programmazione musicale di Cernobbio di inserirlo, no?
1: Sì.
0: È una tua iniziativa?
1: No, in realtà c'era il mio disco in onda, ho detto togli il mio disco e bravo, metti i BTS, bravo, perché meritano, perché a casa mia comunque quella è la hit.
0: Comunque i BTS sono stati invitati da Chris Martin in persona e i Muppets all'halftime show della cerimonia di apertura dei mondiali di calcio insieme a Shakira.
2: L'apertura faranno loro?
0: Sì, c'è un video che sta girando, non so se l'avete visto, dove Chris Martin appunto invita i BTS, invita insieme ai Muppets.
3: Muppets Show, quelli lì che
0: quelli facevano. Sì, sì, i pupazzetti e poi chi altri, insomma, per cui, insomma.
3: Vabbè, chi c'è, chi non c'è.
2: Penso riguardi la finale.
0: Qualcosa del genere. Sì, l'apertura.
2: 19 di luglio, Chris Martin è il direttore artistico dell'Halftime Show.
0: E io cosa ho detto?
2: Quello che fanno per il Super Bowl non l'avevano mai fatto nel calcio.
0: Appunto.
2: Si esibiranno, come hai detto te, Shakira, BTS e anche Madonna.
0: E anche Madonna, ecco, mi mancava
2: comunque
0: Madonna.
2: Comunque tutte corrette le informazioni. Quindi che alla fine
0: le cose le so.
2: Alla fine
0: è che non mi applico.
2: Bravo.

0: AM2O.
1: Play with us.
0: Play with us.
2: Il vincitore! Wow! Pensate che il play, un attimo, il Play with us è un gioco e come tutti i giochi ha un vincitore. Il vincitore non deve fare altro che mandare un messaggio al 342-6543-210 e scrivere
3: Oh, oh.
2: Ecco, questo è semplicissimo.

0: oggi.
1: Arrivo, eh.
0: Cosa c'è? Hai finito?
2: Io comunque. Ogni...
0: Hai finito?
3: Era cioè, chi?
2: Comunque,
3: chi?
2: Ogni giorno che passa la situazione peggiora.
0: Beh, ovvio. Oggi regaliamo due biglietti per 1212 Celebration, una serata che celebra il programma rap e quindi con un sacco di artisti sul palco della nuova e vecchia generazione.
3: Sì.
0: Insieme.
3: Sì.
0: Il presente, il passato, il futuro e...
3: Terra, vento e fuoco.
4: Poi c'è
3: se vuoi chiamiamo gli Earth, Wind and Fire.
0: Congiuntivo.
2: C'è il congiuntivo, il condizionale.
0: Vince.
3: Chi?
0: I due biglietti... Un ascoltatore da Verona, una città bellissima,
3: sì.
0: Dove c'è anche
3: dai. L'arena.
4: Chi? Il balcone anche, quello famoso.
0: Tre punti per Short. Okay,
3: non ho capito io.
0: L'arena, anche l'arena, tre punti anche per
3: che
0: te.
3: Che definizione è il balcone?
0: Lui!
3: Che balcone di cosa?
0: Magazziniere!
3: Ma chi?
0: E allenatore di pallavolo?
3: Sì, chi?
0: È Christian di Verona!

0: portiere, allenatore. Ma, c'è un po' di confusione qua. Cristian, no, pronto?
1: Ciao, ciao Albertino, ciao ragazzi, è un piacerissimo sentirvi.
2: Ciao.
0: Ma senti, ma per quale squadra lavori, scusa? Che categoria è?
3: No, piccola, dai.
1: No, io speriamo bene, io sono un capo magazziniere di una ditta che fa skin care.
0: Ah, non sei magazziniere della squadra di pallavolo?
1: No.
0: Allora, quindi tu fai il magazziniere, diciamo, il lavoro principale. Poi?
1: Bravissimo. E poi invece alleno due squadre di pallavolo in provincia di Verona, e femminili, e mi diverto anche per questo qua. Quindi,
0: ok, in che categoria militano queste ragazze?
1: Io faccio sempre giovanile, quindi abbiamo under 14, under 16, under 18, tutte ragazzine giovani.
0: Ma tu hai giocato in passato?
1: Sì, ho giocato, mi è rimasta la passione, però gli anni avanzano e quindi per forza di cose ho detto, ma sì dai, per restare nel mondo andiamo ad allenare.
0: È bello però come sport la pallavolo, io ricordo di aver seguito alcune partite della nazionale proprio femminile, quando hanno vinto i mondiali, no? Recentemente. È molto bello. È molto bello, molto bello. Ma Mario?
4: Prova a domandargli se già a quell'età sono alte.
1: Io ne ho qualcuna che arriva sull'1,85 e hanno 14 anni.
0: Qui sono
5: è
0: alte.
5: Uno sport che seleziona.
0: È uno sport dove ovviamente l'altezza, come il basket,
4: è un elemento.
0: Conta,
4: un elemento. Certo, un elemento.
1: Infatti tu la ragazza è alta, più facilitata poi per giocare a pallavolo.
0: Certo.
1: Quindi, insomma.
0: No, perché Mario voleva entrare in squadra, ma quindi è basso ed è maschio, a questo punto non te lo mando neanche, scusa.
4: No, non va bene.
1: Vabbè, troviamo un posto per Mario tranquillamente.
5: Sì, il magazziniere di prima.
0: Magazziniere
5: che mancava prima.
3: Oppure l'arbitro, io vado bene come arbitro, va bene.
0: Sì. Senti Cristian, allora ti mandiamo i due biglietti, non so con chi verrai, però ti aspettiamo. Ti aspettiamo domenica 7 giugno.
1: Certamente, guarda, non mancherò sicuramente.
0: Grazie, buon weekend, anche se è giovedì, sembra venerdì. Ciao Cristian.
1: Ciao.

0: I got so much love to give. È una canzone che parla di generosità. Ho un sacco di amore da dare. Lui praticamente esce di casa e dice: io do amore, chi lo vuole? Non è male come iniziativa, però è bella, una bella iniziativa. Sì. Tu vuoi dare amore a qualcuno?
1: This is now
0: what?
1: My favorite song.
0: This one?
1: Yes, this one.
0: But this one is an old song.
1: I know, but this is today my favorite song.
0: 2003, yes. 23 anni sta canzone.
1: Yes, sì, bellissima.
0: So much love to give, bella, sì. Molto
2: Thomas
0: bella.
2: Bangalter.
0: Va bene, allora la puntata va.
2: Dove va?
0: Va verso le 19 in attesa delle ultimissime notizie. Ma la redazione ancora non si decide ad inviarcela. Questo è brutto come.
2: Ma.
3: Arrivavo adesso proprio.
2: Sai perché arrivavo?
3: Perché?
2: Perché si decide ora.
3: Vabbè, però.
2: Adesso
3: però
2: deciso.
3: Dai,
2: cioè, ora decidero di arrivare.
3: Che cosa vuoi?
2: No, tutte le volte,
0: Capito,
2: poi
0: mica
2: quando
0: Sky
2: dici,
0: TG24
2: quando dici so. Arrivano.
3: Ma non c'è scassare a...
0: Questo noi facciamo quello che si può.
2: Cioè, non lo so,
0: io li difendo perché comunque poi alla fine...
4: C'è
0: arriva.
4: Gente che lavora comunque.
0: E arrivano alla fine. Arrivano... Grazie dell'arrivo, Felisandro. E tutta la redazione di M2. La prima notizia arriva dalla capitale, che poi sarebbe...
4: Roma.
0: Tre punti per
3: Come se non lo sapesse nessuno che era Roma.

0: grandi artiste della musica pop americana si sono buttate sulla musica dance. Non è la prima volta, né per Lady Gaga né per Madonna. Qui insieme a Doechii, Lady Gaga, abbiamo sentito la sua Runaway. Musica di Gonclets. Buon pomeriggio a tutti. Come state?
1: Alberto, vuoi uno spritz?
0: Vuoi un tè?
1: Sì, un tè ci sta.
2: No, vabbè, il tè adesso fa caldo.
0: Beh, sono le 18 e 12 minuti.
2: Ma il tè è un po' caldo oggi.
0: È vero, hai ragione, cioè, avete ragione, avete ragione. Sarebbe
1: freddo.
0: L'ora dell'aperitivo questo.
1: Tè freddo, Aldo.
0: Un tè fresco.
1: Tè fresco, sì.
0: Una bevanda dissetante ci vorrebbe. Sì. Buon ascolto a tutti coloro che sono nel traffico. Adesso inizia a fare molto caldo, per cui state calmini, anche se c'è quello dietro che ha già suonato il clacson dopo che il semaforo verde è scattato da meno di un centesimo di secondo.
1: Esatto, no? E voi vi siete distratti al cellulare abbassando la testa e non vi accorgete che davanti
0: però
1: sono
0: a Milano suonano il clacson quando scatta il verde dopo troppo poco.
1: Tempo di reazione uso in Bolt troppo, sui dai. 100 metri.
0: Sì, sono isterici.
1: Esagerato.
0: Comunque abbiamo sentito anche Drake, e Drake in questo momento è l'uomo delle scommesse.
1: È da un po'.
3: In che senso?
0: È perché scommette.
1: Scommette.
0: No, in verità ha investito sulle scommesse. Poi che scommetta non lo so.
1: Sì, lui ha investito su Stake, che è un casino online cripto di scommesse molto famose. Lui è anche diventato famoso per due motivi: non solo perché scommette tantissimi milioni, migliaia di dollari, centinaia di migliaia di dollari, ma anche e soprattutto perché lui pubblica sui suoi social la scommessa che ha fatto e molto spesso perde.
0: Bravo.
1: Quindi
0: è
1: diventato un porta sfortuna, tra virgolette, no?
0: Bravo.
1: Famosissima una scommessa fatta più volte da Drake sulla Juve vincente, ma...
0: Questa è una battuta.
1: Eh no, è vero.
0: No, tra
1: gli esempi diventati virali anche alcune
0: Bravo.
1: Giocate sulla Juve.
0: Certo che scommettere sulla Juve in questo periodo vincente.
2: Guarda Alberto, anche tu.
0: Ma Mario.
1: Non andiamo a peggiorare.
0: Comunque,
1: una situazione che è già critica.
0: Sì.
4: Ma che poi Drake, il suo simbolo è un gufo. Quindi già parte,
0: questa è
1: ottima.
0: 3 punti per sé.
1: Ogni scusa è buona per dare 3 punti.
0: E poi Drake si è comprato il guanto di Michael Jackson, l'hai saputo?
1: No.
5: No, non lo sapevo.
0: Non l'hai saputo?
5: No.
1: Sì, all'asta c'è
5: il guanto che ha indossato.
1: Sì, quello
0: 150.000
1: diamanti.
5: Ah, il suo. Okay.
1: Il suo all'asta per farci la copertina di uno degli album, perché ha pubblicato 3 album Drake venerdì scorso contemporaneamente. 3 album, uno di questi è in copertina con il guanto di Michael Jackson.
2: Che cos'ha di particolare? È magico, cos'ha?
0: Beh, il guanto di Michael Jackson.
1: Cos'ha di particolare?
0: Vabbè,
1: è il guanto di Michael Jackson.
0: Non lo vorresti?
2: Il guanto di Michael Jackson.
0: Solo per dire, quando a Milano fa freddo d'inverno, per pulire il vetro della macchina.
1: No, è il guanto da forno.
0: Oppure quando hai fatto
1: è il pollo.
0: La piada.
1: No, è il guanto quello lì con i brillanti.
0: No, non penso che si usa, cioè si tiene
1: ragazzi,
0: lì
1: si tiene in una teca. No,
0: io ho i guanti autografati da Valentino Rosso.
5: Sì.
0: Rosso, i guanti di Valentino, autografati da Valentino, con i quali ha vinto uno dei tanti gran premi. Ce li ho, e ho un quadro con dentro i guanti, ovviamente.
1: Te,
0: no?
1: Mario, cosa
2: io
1: ci proponi?
2: Ho i guanti autografati da Benito Urgu.
0: Non mi interessa. Poi non è che c'è l'autografo generico, c'è per il grande Alberto, c'è scritto. E io mi vanto, capito?
1: Tu sei il grande Alberto.
0: Sembrerebbe di sì, però a me non mi sembra di essere.
1: Non eri Albertino.
0: Appunto, c'è qualcosa che non quadra. Comunque, Shorty.
4: Oh, Albe.
0: Alle 7 parliamo oggi.
4: Io mi fermo,
1: credo,
4: poi
1: ma
0: giuro,
1: non ci credo neanche.
0: Sì, perché I don't wanna go home.

0: grande delusione da parte del mio collega e amico Mario Fargetta, perché ha scoperto solamente oggi che Samurai Jay non è giapponese.
1: No, è vero.
0: Ci è rimasto male, abbiamo dovuto confortarlo.
1: Tra l'altro io non ho neanche visto Sanremo, quindi...
0: Lui è di origine napoletana, il suo vero nome è Gennaro, pensa.
1: Gennaro.
0: E domani verrà a trovarci perché volevamo conoscerlo, poi questa notte esce il suo album nuovo, Amatore. E faremo due chiacchiere, tra l'altro in quell'occasione ti farò le treccine come le sue, Mario, sarà un momento molto bello.
1: Ma non so se ho i capelli un po' troppo corti, secondo
0: Vediamo,
1: me.
0: Vediamo, dai, stai tranquillo perché è tutto a posto.
1: Forse Shorty va meglio di me.
2: Lui sì. Sì, ma io ce l'ho già i miei.
0: Tu li devi ritagliare.
2: No, ma che, arriva Samurai Jay, va bene, io no.
0: Ma Samurai Jay, tu non ti devi paragonare a Samurai
2: Jay. Allora Albertino li taglierò.
0: Okay. Va bene. Comunque, se puoi lasciare il telefono mentre siamo in diretta, per favore.
1: Io?
0: Sì,
1: perché... Scusa, perché...
0: Poi ti vengono le rughe, tra l'altro.
1: Come vengono le rughe?
0: Eh sì, le famose rughe da iPhone. Ci colleghiamo subito con il reparto estetica di Albertino Everyday, il centro diagnostico Sgarbelli, qui in via Massena 2. Dove il nostro inviato Cremino dovrebbe essere già collegato con noi.
3: Era meglio Cremina con la
2: Cremina. Però era buono il Cremino, lo mangiavi che pizza, che te lo tagliavano a tocchi proprio.
0: Ma anche i cioccolatini Cremino.
2: Quello intendo, quello il Cremino, quello sì, multicolor.
0: Sì. Adesso mi è venuta voglia, vado a prenderne uno e torno. Quindi com'è sta storia che... a te la linea, Cremino.
3: C'è un nuovo termine nel mondo del beauty. Tech-neck, cioè le rughe del collo associate all'uso continuo dello smartphone. No, perché secondo dermatologi e cliniche estetiche specializzate come la nostra, passare ore e ore con la testa piegata verso il telefono favorirebbe proprio le rughe in questa zona del collo, no?
1: Che ti formano il doppio mento pure.
3: Sì,
1: no?
3: Sì. Quindi a forza di stare con la testa chinata, non solo gobba ma anche il mento e il collo che perdono della loro, se non mi sbadiglia davanti mentre parlo, magari
4: elasticità.
3: Elasticità, brava.
1: Com'è che già 40-45 anni fa già avevano le rughe
0: al collo?
1: Sì,
3: esatto. Ma qui sempre più giovani. Sempre più giovani. Sì,
0: qui stiamo parlando di bambini di 12 anni. Con le rughe al collo.
3: Quindi trattamenti specifici, laser, filler. Si inizia con delle creme specifiche.
0: Mi
3: per
0: scusi,
3: il collo.
0: Cremino. Escludiamo a priori la possibilità di stare un po' meno sul telefono? Si deve per forza...
3: Io non posso dirle questa cosa, sennò la mia clinica perderebbe clienti.
0: Ah, ok. Quindi lei che cosa consiglia?
3: Di continuare ad usare il telefono e di venire presso i nostri studi.
1: No, però posso suggerire di guardare il telefono ma alzare la testa.
3: Cioè, bravo, ma così.
0: È una bellissima idea. Quindi quando state al telefono...
4: Così, dall'alto.
0: Guardare in aria.
3: Bellissimo.
0: Che poi se alzi molto la alzate tutti la testa verso il cielo.
4: Ti tira il collo.
0: Tira il collo.
1: Sì, elasticità questa.
4: Tira,
1: sì,
4: vai.
0: Fa anche un po' male.
1: Sì.
0: Se no si potrebbe mettere il telefono sul soffitto.
1: Anche.
0: Quando riceviamo un messaggio. Vabbè.
3: Comunque è una grande idea quella di Mario.
0: Quella di Mario.
4: Ti tira il collo.
0: Ma Mario ha delle grandi idee.
5: Noti niente? Occhiali nuovi! Pensa che sono andato da Gran Vision, mi hanno fatto gratuitamente il test della vista e... con Gran Vision Plus ne ho presi addirittura due!
6: Scegli Gran Vision Plus, la soluzione che ti permette di avere subito due occhiali da vista e di pagarli in due anni da 10 euro al mese. E in più sconti e vantaggi esclusivi anche su occhiali da sole e lenti a contatto. Prenota un appuntamento su granvision.it. I nostri ottici ti aiutano sempre a trovare ciò di cui hai bisogno. Termini e condizioni sul sito. Gran Vision. Vederci bene insieme.
7: In vacanza porto tutto. Solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia. Come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
8: Sotto prezzi expert. Le offerte continuano a prezzi bassissimi. Smartphone Samsung Galaxy A26 128 giga in abbinata con powerbank SBS a 199,90 euro. Expert, gli esperti sempre con voi. Offerte valide fino al 3 giugno.
9: Una cittadina isolata.
10: Ma che cosa? Internet è scomparso!
9: Preparatevi per il silenzio dei disconnessi.
11: La tua rete è un film horror? Prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Copertura e condizioni su eolo.it. Eolo, internet dove c'è un paese.
12: La tua moto splende, ma il tuo casco no? A volte le soluzioni sono più vicine di quello che ti aspetti. Da Beps trovi tutto quello che ti serve. Anche il tuo prossimo casco. Beps, l'automoto accessorio. Scopri il negozio più vicino a te.

qui non siamo neanche negli anni 90, qui siamo nel 1989, una vita fa, Got to Get. Era l'M2 Old delle 18.30 di questo giovedì 21 maggio, l'artista Robin Reds, featuring Lela Kay.

0: Questa canzone si intitola Beautiful ed è veramente beautiful, molto bella questa produzione del producer e DJ italiano Anima, cantata da un certo Giorgi. Ciao Giorgi. Si chiama Giorgi, è un nome un po' così, però ha una bella voce, la linea melodica di questo brano è molto bella. Una ventina di minuti ci separano dal termine della puntata di questo Job 21 maggio e visto che ci avviciniamo alla fine mi consentirete di salutare, perché parlo come Berlusconi?
1: Non so dove vuoi arrivare.
2: Sentiamo dove vuoi arrivare.
0: Gli ascoltatori del mattino, perché abbiamo una replica prima di Walter Pizzulli, fra poco, per chi ci segue alle 6:20 circa, arriva l'uomo della sveglia, no?
1: Ma quando faremo quell'esperimento per giorno solo, no? Cioè ci diamo la linea da soli?
0: È il contrario.
1: Adesso verremmo noi un'altra volta.
0: Ah,
1: sì,
0: è vero. Vabbè, per una volta. Ci diamo la linea da soli.
1: Ci siamo lì. Sì.
2: Alberto, facciamolo prima che.
0: Prima di cosa?
2: Finiscono le scuole. Così becchiamo tutti i bambini
0: che tu vai
2: in
0: a
2: macchina.
0: Scuola.
2: No, per trovare tutti i bambini che sono con i propri genitori in macchina e li portano a scuola.
0: Perché tu vuoi parlare ai bambini, scusa?
2: Sì, il nostro linguaggio è perfetto.
0: Secondo me molti bambini parlano meglio anche di noi. Vediamo se riusciamo a organizzarci. Perché io sarei già pronto, è Walter Pizzulli che non vuole, capito?
2: No, sì, non è vero.
0: Penso che io ho già puntato la sveglia, figurati.
1: Io so che c'è qualcuno di noi che non vuole.
0: Sì.
1: È la Gin.
0: Addirittura.
1: La Gin.
0: Ah. Sì. Vabbè, dai, abbiamo tempo. Quindi, se le scuole finiscono intorno a fine giugno?
3: No, l'8 giugno. L'8 giugno.
0: Così presto.
1: Sabato 7 giugno.
0: Accidenti, abbiamo pochissimo tempo. Non so se ce la faremo,
1: No, ma farcela, sì, ce la faremo. È volerlo.
2: La Ginger si è convinta. Quindi, siamo pronti tutti, Alberto. Siamo pronti.
0: Vi faccio sapere.

0: FG, titolo del brano. Vi interessava il titolo del brano?
1: Sì.
0: Nome dell'artista?
2: Certo, così.
0: Bene. Allora, alle 7 quando finisce la trasmissione, mi raccomando, è preferibile prendere le scale, ok?
1: Perché l'ascensore non funziona?
0: Funziona, ma... però sembrerebbe che il peso medio indicato sugli ascensori sia negli anni cambiato.
1: Cioè?
0: C'è questa normativa, diciamo.
1: È arrivata a quanti chili siamo arrivati?
2: No, è una riflessione più che una normativa.
0: È arrivata questa circolare interna che dice occhio. Perché allora,
2: il peso medio su cui sono tarate le ascensori
3: il peso è tarato
1: 70-80
2: sono tarate su un peso medio
1: a testa,
2: di 75 kg
1: per persona.
2: Il problema è che con il passare degli anni qualcuno sta riflettendo sul fatto che siccome il peso medio delle persone è aumentato,
0: beh, dipende.
2: Così dicono le
0: ricerche. Un palazzo di magri. Allora, perché sull'ascensore è scritto massimo 5 persone. Non c'è scritto il peso.
1: C'è il peso.
4: Allora, 120 kg.
0: Cosa?
4: Di solito.
0: Per 5? I 7 nani, scusami. 5 dei 7 nani.
4: 80 kg.
2: No, di più. 5, 7 per 5, 35, 400 kg. 400-600 kg,
0: sì. Allora, la media è aumentata.
2: Così dicono. Che essendo aumentata la media del peso specifico delle persone del mondo.
0: Vuoi dire che Shorty è dimagrito vomitando per tutto il weekend perché non poteva più salire in ascensore?
2: È aumentato.
1: In un ascensore ho visto 30 kg.
2: No, da di chi?
1: Solo neonati, le appoggi su 30 kg,
0: li lasci lì. Ma come ti permetti?
2: Sarebbe curioso, adesso vado a vedere quanto c'è scritto dell'ascensore, della radio. Ginger,
0: cosa facciamo? Chiudiamo il programma un po' prima per andare a vedere.
2: Ora va della musica, se non sbaglio. Va della musica, no? Vado a vedere e torno.
0: Va bene.
2: Vai.
0: Se vuoi approfittarne per andare via prima, non farti problemi.

0: porta massima dell'ascensore del palazzo di Via Massera 2, dove ha la sede della nostra radio, anche DJ e Radio Capital. Quanti sono i chili?
1: 450 chili per 6 persone, che diviso 6 fa appunto 75, come abbiamo raccontato prima.
0: Quindi è giusto.
1: Che
0: dai.
1: È il peso medio.
0: Tu quanto pesi?
1: 84-85 kg.
0: E noi pesiamo di meno, 85, quindi la media è giusta.
1: Sì, 85.
0: E cosa dicono invece le...
2: Sì. Che negli edifici residenziali appunto 4 persone a 350 kg.
0: E quindi fa sempre 75 di media?
2: 70, sì, un po' di più, perché un po' di più. 30, 350 diviso 4 cosa fa?
0: Te l'ho chiesto prima. Non...
2: Aspetta. Allora, 87,5.
0: Però. Quindi è aumentato veramente.
1: No, è un range secondo me. No? Poi dipende anche secondo me dal modello. Le ascensori nuove possono portare più chili, quelle vecchie un po' meno chili. Uh-huh. Ci sono quelle con la porta, non nei palazzi storici di Milano, quelle che si aprono ancora in quel modo. Dipende dall'ascensore, insomma, no? Vabbè ragazzi, ma perché mi guardate in questa maniera?
3: Quindi cosa dobbiamo fare? Dobbiamo salire in ascensore oppure no? Non ho capito.
0: Sì, puoi salire Mario, puoi anche scendere, puoi
1: perché
0: fare
1: devi fare
0: vuoi.
1: Il polemico, scusa.
0: Non lo so. Vabbè, con questa polemica e questa si respira un'aria di tensione.
1: È lui che è polemico però.
0: Sì, sì, polemico. Poi anche ha fatto la faccia brutta. Abbiamo finito. La puntata finisce qui. Cosa resterà di questa puntata?

0: un venerdì.
1: È vero, è vero, è vero.
0: Albertino dopo il programma schizza via con lo zaino messo male.
1: Sempre.
0: Appositamente, perché è un richiamo di attenzioni.
1: Sì, almeno qualcuno mi dice: guarda, hai lo zaino messo male, oh grazie.
0: Mario si diletta a ballare. No. Ora darà lezioni anche ad Albertino.
1: Sì, sì.
2: Bene. E c'ha il corso alle 7:30.
0: Il plurale di video è?
2: Videi.
0: Perfetto. Il Puttan Tour lo si può fare anche in bicicletta, no. Ma non è un tour ufficiale.
1: No, non è ufficiale, però a quanto pare no.
2: È da professionista bicicletta però, eh. Bicicletta. Tanta
0: a casa
2: roba.
0: Del Ranzani devi usare il navigatore per andare in bagno.
1: Sì, troppo grande.
0: Shorty chiede alla programmazione musicale di M2O di togliere il suo disco a favore dei BTS. Questa è una grande umiltà.
1: Bravo,
3: se
1: bravo.
3: Lo merita,
1: un bel gesto.
3: Sono bravi.
0: A Milano appena scatta il verde non parti, ti suonano subito il clacson. Anche
1: sì.
0: Se credo non soltanto a Milano. Drake ha comprato i guanti tempestati di cristalli di Michael Jackson e li usa per togliere il ghiaccio dal parabrezza dell'auto.
1: Detto così.
2: È veramente ricco allora.
0: Ai bambini di 12 anni vengono le rughe al collo se passano tante ore al telefono. Il consiglio di Mario Fargetta è di alzare il collo quando si sta al telefono.
1: Sì.
0: Ed è tutto, abbiamo imparato un sacco di cose.
1: Grazie.
0: A domani.
1: A domani arriva Andrea Mattei se state seguendo la diretta. E se invece ascoltate la replica, siete replicanti del mattino, eccolo, lo vedo come se lo vedessi, anche se non lo vedo. C'è l'uomo della sveglia, Walter Pizzulli. A domani alle 5, M2O.
4: Ciao a tutti.

0: questo.
1: No.
0: Allora è più brutto.
1: No.
0: È che noi siamo
2: la famiglia.
0: E quindi applauso a tutti i familiari. Allora, qual è la regione d'Italia, quella più presente, quella per la quale ci vanteremo di avere lì proprio tanti ascoltatori, tanti membri della famiglia? Me lo dite voi. Me lo dicete voi, ragazzi. Vi do un numero di telefono, però non chiamate, perché come tutte le mattine, dalle 6 meno un quarto alle 9 nel primo programma del mattino, qua sono solo, ma vi posso ascoltare, vi voglio ascoltare. Ma con che voce vi siete svegliati stamattina? Tu pensa alla faccia tua, va?
1: No.
0: E uno dice, con che faccia mi sono presentato stamattina? Allora, il numero è questo, per voi nuovi, segnatevi solo il prefisso a mente, 342, il numero è un countdown, dal numero 6 allo 0, ok? 342-654-3210, chi entra?
3: Un buongiorno, lento, violento tutti.
0: Anche a te.
4: 5 e 50. Capito? Da Torino, buongiorno.
0: Ciao.
4: Da Cristiano.
0: Cristiano, uè. Allora, Cristiano da Torino, 5 minuti fa, 6 minuti fa, più o meno era già qua. E voi chi ha fatto di meglio di me?
5: Buongiorno Walter, ciao. Buongiorno a tutti. 5.52, direzione Verona.
0: Grandi raga, chi è?
5: Saluti Claudio e Bobo da Qualagna.
0: Grandi Claudio e Bobo, poca lagna là, mi raccomando.
6: Valterino, si vola.
0: Ciao, buongiorno.
7: Ciao Walter, io vorrei tornare a quando c'era quella sigla.
0: Ma tu sei già in tarda nel programma, allora te lo faccio dire tra poco. Vai, mi preparo, vai.
8: Valterino, buongiorno, famiglia, yeah. Buongiorno.
0: Mamma, la bellezza di essere migliaia le mattine.
8: Da
0: Campobasso in Molise c'è. Buondì Valterino, buondì famiglia. Pronta dalle 5.20 in treno per trasferta a Cesena, Marcella da Bassano, tanti baci. Ciao. Amore. No, non ci conosciamo però. Siete tutti amori per me, ci mancherebbe. Dimmi, dammene uno.
9: Buongiorno. Se ti vuoi divertire,
0: diglielo.
9: Il morning show devi sentire.
0: Hai capito?
9: Ciao Walter.
0: Chi è?
9: Daniele D'Arezzo.

0: mio cugino nella famiglia.
1: Lo dicevo poco fa che siete riusciti magari in moltissimi casi a portare un pezzo della vostra famiglia qui nella nostra e nella vostra.
2: La famiglia
1: del Morning Show, ciao.
0: Ti ho fatto cambiare radio.
1: Che radio
0: iniziamo.

0: quando mi mandate un messaggio anche questa mattina, fatemi sapere se da poco siete qua, se per esempio ci state testando, se ci date una testata stamattina, qual era la radio che ascoltavate prima di scoprire noi? Perché uno si deve andare a vantare poi.
1: No,
0: no, è perché voglio.

0: sul posto di lavoro. Ciao!
1: Ciao, ma non hai detto il nome della città!
2: Buongiorno, ciao. Walter! Wait. Buongiorno, famiglia!
1: Che belli, da dov'è?
2: Sulla Catania Palermo, salvo da Catania, ciao. Saluta!
1: Ciao, ti abbraccio forte, amico mio! Senti, allora, c'era un'amica, adesso vado a trovare qui in mezzo, la becco, Luana, vai!
3: Ciao, Walter, io vorrei tornare a quando c'era quella sigla dei Baci Perugina, quella che faceva tubi, tubi, tubi, ti, bacio, bacio, bacio, gira, gira, gira,
1: bi, tutta.
3: Dimmi, dimmi, dimmi, io ti dico che ti ami, rispondi che mi...
4: Davanti lì, levate gli erbina sta
5: ma
4: gente.
5: No, ma guarda, dimmi un bacio, ma puoi dire tutto.
1: Ma non so se era... Ma forse questa era già più avanti, era dell'86. È questa, è questa. Mamma la santa, sono un jukebox vivente, ragazzi.

0: Buongiorno a tutti.
1: Ah, dai ragazzi. Gli amici. Con loro vorresti che ogni secondo durasse di più. Beh, con Mini dura una settimana.
2: Torna la Mini Week dal 18 al 23 maggio con tanti vantaggi. Vieni con il tuo Dream Team e se hai un'auto da dare in permuta, porta anche lei. Diamo valore al tuo passato. Scopri tutti i vantaggi sull'intera gamma la Mini Week dal 18 al 23 maggio negli showroom dei partner Mini e su Mini.it. Offerta Mini Week fino al 25 maggio, offerta permuta fino al 30 giugno, eccetto per Mini Cabrio.
3: Corri da Troni, cambia TV, fai gol! Ritiriamo a casa tua l'usato e potrai ottenere una valutazione fino a 300 euro. In più puoi pagare a tasso zero. Tane Type 0 salva approvazione della finanziaria, regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
4: Lurisia, un gusto inconfondibile, nato dai migliori agrumi italiani. Il chinotto, la limonata, la gazzosa, le aranciate. Prenditi un momento per assaporare i nostri capolavori creati dalla natura. Bibite Lurisia, tempo speso bene.
5: Dal 4 al 6 giugno torna il Green and Blue Festival al Museo della Scienza e della Tecnologia Leonardo da Vinci di Milano. 3 giorni di dibattiti, workshop, spettacoli, mostre e DJ set. Il tema del festival è Noi, perché dalla crisi climatica ne usciamo tutti insieme. Ingresso gratuito. Registrati su greenandblue.it.
6: Eccolo Exquisa, è per te che ami il gusto genuino del latte fresco, che lo scegli perché senza conservanti e senza OGM. Fresco, cremoso, buonissimo. Exquisa. Exquisa. La bontà va condivisa.
7: Che ne dici dei miei occhiali nuovi? Sono andato da Gran Vision e con Gran Vision Plus ne ho presi ben 2.
8: Scegli anche tu Gran Vision Plus. 2 occhiali da vista in 2 anni da 10 euro al mese. Prenota un appuntamento su granvision.it. Termini e condizioni sul sito. Gran Vision. Vederci bene insieme.
9: Ho dichiarato il puntatore oggi.
10: Canale 715. Digitale terrestre.
11: Il buongiorno si vede dal balcone.

0: Ma da quant'è che non ti vedevo? Come stai?
1: Bene, bene, bene, sto recuperando, tutto a posto. Ciao, buongiorno.
0: Buongiorno, miei cari vicini, amico mio.
2: Buongiorno, miei cari vicini.
0: Devi lavorare.
1: Sì, sì, ho un po' di robe da fare. Anche tu, anche la gente che ci ascolta. E soprattutto, arriva il weekend.
0: Bella! Capito qual è la felicità?

0: progetto, per esempio. Però mi mancavano alcune regioni tra le più sveglie. Gianluca!
1: Ciao Walter, buongiorno. Gianluca d'Alessandria.
0: Ciao!
1: Ho tanta voglia di ascoltare Move Your Body di Marshall.
0: Hai capito come? In quella versione lì, praticamente. Quindi un po' più contemporaneo, evidentemente.
2: Buongiorno Walter.
0: Ciao!
2: 5:45.

0: di Palermo,
1: allora un abbraccio grande al Marcerì di Palermo. Se andate lì stamattina, credo, improvviso, sta pagato il caffè, capito? Sentite che ascoltate il morning.
2: Buongiorno Walter, buongiorno M2O, Roberto D'Ancona.
1: Ciao Roby.
2: Walter, ho tanta voglia di tornare a quando si cantava E la dindondero.
1: Sai Roby che te l'ho cercata, te l'ho trovata in questa versione più bella.
3: Più da Sud America, show, vero? Però il Messico bello vero con la zona.
4: Va bene tu.
3: Lo so, purché andiamo via, insomma.
1: Stiamo organizzando la pulmanata direzione Playa del Carmen stamattina, se volete.
5: Mamma, lo senti te.
1: Ti ricordi questo?

0: a quando in tele c'era. Al cinema vi ricordate quando davano, oppure che ne so, la voglia di riascoltare una voce, o tanta voglia di ascoltare la sigla, uno spot, giocare un gioco, stringere tra le mani un oggetto? Avete strindo?
1: No.
0: Allora il numero è questo: 342 654 3210. Siamo pieni, è complicata stamattina, ma l'avevamo dichiarato, sarebbe stata puntatona.
2: Buongiorno Walter, buongiorno vicini.
0: Ciao Luca.
2: Ho tanta voglia di tornare alle vecchie, come dire, sulla spiaggia.
0: Sai che mi hai fatto

0: macchina alle 6.
1: E invece, sai che io credo di non poterlo mai dire, perché già ai tempi della scuola dovevo fare il pendolare e quindi mi svegliavo presto. Cioè, una vita consumata a fare l'uomo della sveglia o l'uomo sveglio, e questo è. Ciao, ciao.
2: Ciao Walter, buongiorno. Finito anche stanotte di lavorare.
1: Ciao,
2: caro. Io sinceramente ho tanta voglia di tornare a quando si era ragazzi e si giocava a pallone per strada per ore e ore, fino a sbucciarci le ginocchia, tutto.
1: E a prendere anche le botte poi quando si tornava a casa, evidentemente.
2: I ragazzi di oggi stanno sempre chiusi in casa attaccati a quel PC.
1: Ma ti do una notizia, anche gli adulti di oggi sono sempre chiusi in casa. Quelli guardano noi e imparano da noi, noi che invece eravamo ragazzi di allora, noi capisci?
3: Siamo ragazzi di oggi, noi.
1: Allora eravamo ragazzi di oggi.
3: Abbiamo questa città.
1: Cioè, me l'hai tirata fuori questa dei noi ragazzi di

0: epoca che noi sapessimo in cosa credere. Non
1: ciao,
0: lo so.
1: Walter, Danilo da Cornaredo.
0: Ciao Dani, ciao.
1: Io oggi ho tanta voglia di ascoltare i Broski Beat con Small Town Boy.
0: Che figata, bello
2: Walter. Ho tanta voglia di ascoltare quando la radio passava Flat Beat.
0: Bello.

0: andavano al cinema c'era.
1: Ciao Walter, buongiorno. Ehi. È andata via quasi un'altra settimana.
0: Hai capito? Questo a ricordarcelo proprio lui. Senti, metto una delle canzoni che avete chiesto anche nel...

ne metterà in fila tre mixando stamattina. Sì, perché alle 6:30 della mattina, poi quando la pista è piena, diventa 80 voglia di danza. Io avevo voglia, e credo anche voi, di Via Verdi, quelli di Diamond.

0: Hey, Valtteri, buongiorno, yammi.
1: Ragazzi, ragazze, gente, questa è la famiglia di M2O. Non serve né bussare né suonare, la porta è sempre aperta. Entrate, divertitevi, non andrete più via. Buongiorno!

Allora, ciao, se sei te, arrivato per la prima volta, mi fai salutare, aspetta che te lo becco, Antonello, ciao! Nuovo ascoltatore Antonello da 2 settimane sta con noi, grazie per avermi raccontato un

0: televisione c'era. Al cinema, per esempio, quando davano quella pellicola, me lo ricordo. Oppure, se avete voglia di riascoltare una voce, ho tanta voglia di una sigla, di uno spot.
1: Ciao Walter, Andrea da Torino.
0: Ciao Andrea.
1: Ascolta, io vorrei tornare tanto a quando mi guardavo i film di Lino Banfi. Mettimi la sigla di Vira Avanti Cretino.
0: Allora, non so quanti se la ricordino. Beh, io me la ricordo.
1: Buona giornata.
0: Ve la ricordavate, ragazzi?

0: sì, ragazzi.
1: Perché anche voi delle 6 vi voglio tutti dal primo all'ultimo, se riusciamo.
2: Ah, dai, ragazzi. Gli amici. Con loro vorresti che ogni secondo durasse di più. Beh, con Mini dura una settimana.
3: Torna la Mini Week dal 18 al 23 maggio con tanti vantaggi. Vieni con il tuo Dream Team e se hai un'auto da dare in permuta, porta anche lei. Diamo valore al tuo passato. Scopri tutti i vantaggi sull'intera gamma la Mini Week dal 18 al 23 maggio negli showroom dei partner Mini e su Mini.it. Offerta Mini Week fino al 25 maggio, offerta permuta fino al 30 giugno, eccetto per Mini Cabrio. Hai sempre mille cose da fare, messaggi, mail, appuntamenti. E così non hai ancora prenotato la vacanza che sogni da mesi. Per questo Salmoiraghi e Viganò ha pensato ET-Contact, l'abbonamento che ti porta le tue lenti a contatto dove vuoi, quando vuoi. Devi solo scegliere tipologia, quantità e indirizzo di consegna. Così hai meno pensieri e più tempo per te.
4: Ultima chiamata per l'imbarco all'estero.
3: Vieni nei negozi Salmoiraghi e Viganò e scopri il piano più adatto a te. Termini e condizioni sul sito.
5: My Movies presenta.
6: Ho trovato qualcosa.
7: Cos'hai trovato?
6: Un posto. Ho trovato un posto. È gigantesco. Va avanti all'infinito.
5: Per la prima volta al cinema, il fenomeno che ha terrorizzato il web.
6: Tutte quelle stanze le ha costruite quel posto. Anzi, è più come se le ricordasse.
5: Dai produttori di Talk to Me, The Witch e Midsommar, Backrooms. Dal 27 maggio al cinema. Guarda il trailer su mymovies.it.

0: di dove ci troverete. Ad accogliervi ci sarò io, l'ingresso è gratuito, però è alle 10:30 della mattina. Abbiamo fatto apposta, abbiamo scelto questo orario perché possiate portare anche i bimbi e che tutta la famiglia possa intervenire.
1: La famiglia!
0: Quindi 6 giugno, mi raccomando, vi aspetto, Parco Sempione, per il Party Like a DJ, Walter Pizzulli, Family.

0: quando?
1: Vado al matrimonio di mio fratello.
0: Allora, Antonella, visto che molti avevano chiesto, è l'amica che dalla Puglia sta andando in Piemonte, va al matrimonio del fratello.
2: Buongiorno Valterino, buongiorno.
0: Con che voglia ti sei svegliato, Gae?
2: Gaetano, da Bari, voglio tornare indietro quando si controllava la mitica schedina del Totocalcio.
0: No,
2: ricordate la televisione a sentire le partite, risultato per risultato.
0: Se

0: lo ricordo
1: tanta
0: io.
1: Tanta voglia di Ciao. L'italiano di Toto Cotugno quando negli anni 80 dava il film al bar dello sport.
0: Sì, fantastico ragazzi. Quando poi andavamo in giro, si andava in giro proprio con lo con l'autoradio sotto al braccio nella mano destra.
2: Walter, buongiorno. Oui. Siamo Giuseppe d'Emilia e la piccola Anna Maria.
0: Ciao.
2: Oggi facciamo gli auguri al nostro piccolo di casa.
0: Ciao, mixato piccolo di casa. E allora a lui voglio dedicare anche il mixato di Mauro Miclini, a tutti quelli che festeggiano cose in questa giornata. Poi alle 8 ci sarà auguri augurissimi. Avete scelto delle canzoni? Mauro Miclini le

0: dedicata a te, dedicata a noi, dedicata alla
1: la famiglia.
0: Beh, stamattina saranno soltanto sorrisi e canzoni, come si dice. Più un mucchio di oggetti, di cose, di personaggi, di spot anche di dischi, di sigle. Perché la mattinata in cui vi chiedo di chiudere la frase ho tanta voglia di tornare a quando, ma ve ne dico qualcuno, ma ce ne sono mille. Quando al cinema davano, che ne so, alla radio suonava, in tele c'era. Quando girava quello spot, Massimo!
2: Ciao Walter, buongiorno, Massimo da Subiate.
0: Che ti è venuto in mente stamattina?
2: Cioè, avrei tanta voglia di tornare a quando si sentiva nei negozi di dischi il profumo di vinile.
0: Io ho fatto
2: che si andava a scegliere i dischi e tante volte ti facevano anche ascoltare prima di comprare.
0: Certo che sì, senti.
2: Avrei una richiesta gentilmente.
0: Dimmi.
2: Mi fai sentire Happy Children di Lion, per favore? Buona giornata a tutti.
0: Mi passate il vinile, per favore, ho le puntine, quelle belle.

0: fantastica.
1: Buongiorno Valtteri, Luigi,
0: ciao.
1: Da Roma.
0: Ciao Gigi.
1: Ho tanta voglia di riascoltare un cantante che sembra andato nel dimenticatoio.
0: Sai che io l'ho adorato, l'ho citato spesso invece in questo programma.
1: Non passa più da nessuna parte. Sto parlando di Mike Francis con la canzone Survivor. Ciao grande famiglia.
0: Vabbè,

0: cuore. Siamo quelli, siamo
1: la famiglia.
2: La mescla.
3: Ogni weekend
2: la musica latina.
4: A ese día y a todas las invité
2: en la radio italiana.
3: Insieme a Shotti.
5: No estoy en sanidad, yo estoy rula y estoy en Miami.
3: La mezcla, il sabato alle 22 su M2O.
6: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai ad 8 un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
7: In vacanza porto tutto, solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
8: Vuoi perdere peso con gusto? Il 25 e 26 maggio Repubblica ti regala due libri di Nicola Sorrentino con ricette e consigli per ritornare in forma, mangiando meglio senza troppe rinunce. Il primo volume, Dimagrire in salute in fretta, solo lunedì 25 maggio, in regalo con Repubblica.

0: M2O. Suona così.
1: M2O. Eccolo lì, Valterino.
2: Beh.
1: Buongiorno a tutti

0: Bassano, nuovo ascoltatore. Ciao Ross, un abbraccio ma forte, grande. Da quale radio arrivi? Qual è la radio che hai mollato per stare con noi? Chi è che ti ha detto? Perché c'è sempre qualcuno che se la canta, come si dice, vero? Cioè qualcuno che vi dice: guarda che la mattina lì c'è un programma che è fatto dalla famiglia e al quale puoi partecipare. Soprattutto per esempio quando una volta alla settimana, come in questa puntata qui, sono solo sorrisi, canzoni, oggetti, cose, personaggi, spot, sport, dischi, sigle. Perché stamattina vi chiedo di chiudere su M2O proprio adesso, entro le 7 della mattina, poi dalle 8 alle 9 c'è l'ora bella e noi abbiamo 3 ore e un quarto a disposizione. Forse siamo tra i pop, no, credo forse l'unico programma in Italia e nelle radio italiane di tutta l'Italia a cui affidano 3 ore e un quarto, perché di solito in 3 ore e un quarto nelle radio cambiano 18 conduttori. Qua invece uno dice: ma perché voi siete di meno? No, no,
1: no,
0: siamo molti di più, perché conduco io e conducete voi tutta la famiglia insieme, quindi siamo migliaia tutte le mattine. Per quello abbiamo creato proprio un punto di ritrovo il 6 di giugno per il Party Like a DJ. Avremo l'area Family and Kids tutta nostra per la famiglia del Morning Show di M2O. Orario di ingresso 10:30 della mattina, arrivate un po' prima, ingresso gratuito, portate anche i bimbi, tutta la famiglia che verrà là. Ho sentito, ma avrete trovato anche sul mio account Instagram,

0: versione cara io, cara tu, cara opera.
1: Walter, buongiorno.
2: Ciao.
1: Mi piacerebbe tornare tantissimo quando la sera su Italia 1 c'era Lino Banfi, l'allenatore del pallone.
0: Ce l'avete tutti con Lino Banfi oggi. Sai che ce l'avevo da qualche parte, mi piaceva moltissimo proprio l'effetto che faceva quando lui diceva vinceremo e poi c'era invece il presidente che diceva perderemo, e vi ricorderete anche il perché evidentemente. Fabio!
3: Ciao Walter, ciao famiglia! Stamattina c'è anche mia figlia, Gioia.
0: Oh amore, ciao Gioia!
3: Fai saluto, ciao!
0: Ciao Gioia, ti chiami come mia figlia, quindi c'è affetto ulteriore evidente, no? È così, ciao Gioia, un bacio!
4: Buongiorno, sono Silvia d'Alessandria e vorrei tornare indietro a quando c'era il programma, anzi il telefilm Morche e Mindy, ve lo ricordate?
0: Però,
4: ciao, buona
0: però,
4: giornata a tutti.
0: Sai che se dovessi mettere quella, allora
5: dai, facciamo il karaoke.
0: Lo so, perché se metto quella, guarda che lo facciamo. Allora, pronti? A tutte le auto in questo momento, provate a mandarmi un audio mentre cantate nome, città, e fate una cantatina che vi devo ricantare. 342 6 54 3210.

0: lo scatta quando viene viene. Cioè ci sono delle canzoni che sono proprio deputate a far scattare cara io, cara tu, cara
1: dai, facciamo il karaoke.
0: Sulla canzone di Mork e Mindy è venuto fuori un pieno che voi non avete idea proprio. Guarda, vai, dammene uno, vai.
2: No, no. La tua mano.
0: Lui era timido, dammene un altro, dammene un altro, vai.
3: Nano, nano. Nano, nano.
0: Ah, è proprio come fosse un DJ, vai.
4: Nano, la tua mano. Nano, nano.
0: Che famiglia, raga, centinaia di voi, vai, vai.
5: Nano, nano. La tua mano.
0: Dammi un altro, dammi un altro, vai.
6: Nano, nano. La mia mano.
0: Dammi un altro, dammi un altro.
6: La tua mano. Nano, nano.
0: Dammi un altro, vai.
4: Nano, nano, nano. Oh, ti
0: dammi un altro.
7: Mi chiamo Mor, su nuovo vengo da
0: home. Vabbè,
7: mi chiamo Walt.
0: Walt?
7: Mi chiamo Walt.
5: Tua mano, nano, nano.
0: Dammi.
4: Nano, nano, la mia
0: dammi
4: mano.
0: Dammi un altro, vai.
5: Oh, piano, nano, nano.
0: Dado, oh, dammi un altro.
5: Nano, nano, nano.
0: L'ultima, dai. Bellissimi, raga, meritate l'applauso. Questa qui è la famiglia del Morning Show di M2O.

0: Carpenter, Bring Your Love, Vogue. Manca un minuto e mezzo alle 7 della mattina. Buongiorno, sta per arrivare. Arriva il quizzo. Siamo pronti a giocare e regalarvi la lampada con la scritta Il Morning Show di M2O. Strike a post, arrivo.
1: A Party Like a DJ, il programma radiofonico che ha lanciato il rap

0: Sul palco con Albertino e Wad, Elea, Ernia, Fabri Fibra, Frankie Eye Energy MC, Madame, Night, Neffa e Taiwan.
1: 1-2-1-2 Celebration, domenica 7 giugno, Arco della Pace, Milano. Inizio show, ore 18.
0: Trovi tutte le info su m2o.it. Biglietti in vendita su ticketone.it.
2: Renault. Quando il tuo lavoro cresce, serve più spazio. I furgoni Renault Kangoo, Trafic e Master sono disponibili con volume di carico fino a 14,8 metri cubi e lunghezza di carico fino a 4,4 metri. A maggio, gamma Renault veicoli commerciali in pronta consegna da 17.950 euro. Offerta valida solo per veicoli stock fino a esaurimento scorte, IVA e messa su strada escluse, infe condizioni presso la rete aderente su professional.renault.it. Scopri anche i veicoli allestiti Renault.
3: Bevi Coca-Cola e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas, ogni giorno 25 kit con pallone Adidas e ad estrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Coca-Cola. Concorso valido fino all'8 luglio, regolamento completo su coca-cola.it.
4: Signori! Sull'app, canale 715, digitale.
5: Ma anche signore, ladies and

0: Va bene, la metto, dai.
1: Sveglia, sveglia. Sono le sette già. Caffè che fuma.
2: Questo è stato fatto da un ascoltatore del Morning Show.
1: Due e due, due o qua.
0: Milano.

e anche i bambini, mi raccomando, bambini, battete i piedi se gli adulti non vi vogliono portare. Ore 10:30, ingresso gratuito per il Party Like a DJ. L'area, quella del Parco Sempione, appena entri, è proprio l'area Family and Kids e lì mi troverete, ok? Allora, adesso invece, se siete tra quelli che non hanno mai un ricordo in radio, cioè proprio mai salutati alla radio in questo programma, mandate un messaggio, non audio, ma di testo col vostro nome, la città e non mi saluti mai, al 342-654-3210. Solo il tempo della sigla.

0: che i bimbi che sentite in diretta non sono registrati, sono veri. Quelli delle altre radio sono post prodotti, non posso dire. Vabbè, dai, allora tra poco vi li faccio ascoltare, perché la famiglia è composta così anche questa mattina: adulti più bambini. Ci sono tutti, anche quelli ai quali avete detto che c'è un programma familiare ogni giorno, e arriveranno e sono nuovi. Stop alle telefonate, perché sennò non ce la faccio dall'ultimo verso il primo, e poi vi faccio la domanda. Comincio da te, Teo, da Montemilone, provincia di Potenza. Saluta l'amico Giovanni, il Bradipo. Anche detto Sid, credo, vero? Ciao Walter, salutami. Sara, Sarina, ciao. Francesco è un bromanto da Viareggio. Beh, se lo sarà inventato, non può, eh. Roberto da Ornago, buongiorno Walter, siamo tornati. Alessandro e Carlotta da Siracusa. Marianna, Guido, Iris in viaggio verso Riccione. Sotto al sole, so. Paolo da Foggia, ciao. Da Sermoneta, David. Mamma, quanti siamo, aiuto. Ma mai troppi, eh. Anzi, ditelo anche agli altri. Emanuele da Lucca, ciao. Riccardo da Vittoria, Marco da Modica, Federico da Bergamo, James, senti che nome che è, di Zurigo lui, James, ciao. Vi saluti Izio da Torino, ciao. Angelo da Barra Franca, dov'è Barra Franca? Jacopo da Roma, grazie da Luca. Lena che stamattina poteva dormire ma sta con noi, datemene un altro. Paolo da Carapelle, dove si ride? A Crepapelle. Dai, dai, M2O. Allora calmi, ora un po' di ordine. State ascoltando il morning show di M2O. Sono Walter Pizzulli, vi faccio la domanda. Avete tempo? Meno di un'ora, perché prima delle 8, tra tutti voi che avrete risposto bene, ma bene bene bene, come diceva la canzone, uno di voi, una di voi va in diretta alle 8 del mattino e ci racconta qual è la risposta corretta, e si vince qualcosa, ragazzi. Beh, si vince la lampada, il premio, la lampada con la scritta il morning show di M2O, che cambia colore in base all'umore. Ciao, sono Carl, sto facendo la domanda. Ho 5 sorelle, le mie 5 sorelle hanno ognuna 3 fratelli. Quanti figli siamo? Secondo me è facile quella di questa mattina, però insomma vabbè. Sono Carlo, 5 sorelle, e le mie 5 sorelle hanno ognuna 3 fratelli. Quanti figli siamo?
1: E io. E io. Don't be silly. Don't be silly. The kingdom on your willy. Kingdom.
0: E poi qua l'apoteosi. Rich in paradise.
2: Ancora fa baldoria, sai?

0: approccio, ce la fate, raga, vai di diaframma, vai, vai. La fa.
1: Rich, rich, rich, rich, rich in paradise.
0: Paura, eh?
2: No.
0: Ma è meglio così. Allora, buongiorno, buongiorno, se siete appena arrivati, siamo noi, quelli del Morning Show, siamo noi e giochiamo la mattina per un'ora, eh? Avete meno di un'ora fino alle 8, oggi è semplice e facile. Sono Carl, cioè, mi vedi che sono Carl?
2: No.
0: No, vabbè, sono Walter, ma qui... Sono Carl, ho 5 sorelle e le mie 5 sorelle hanno ognuna 3 fratelli. Quanti figli siamo? Si gioca al 342-6543210. Per voi che siete nuovi, magari avete cambiato radio, finalmente era ora che cambiaste radio e arrivaste qua la mattina per far parte di questo programma che
3: la famiglia.
0: Il numero è questo, 342, tenete a mente solo il prefisso 342. Il numero è un countdown, quindi puoi anche non ricordarlo, perché basta ricordarsi che dal numero 6 scendi a Bari fino allo 0, capito? Quindi 342-6543210. Chi gioca? Pronto? Come si faceva all'epoca? Pronto, chi gioca?
4: Buongiorno Walter, stamattina è facilissimo.
0: Cominciamo male. La regola è che se doveste dire che è facile, parte l'inno della spocchiosità e fa fai di quello aggressivo, fai. Bravo, aggressivi di nuovo. Aggressivi. Allora, sono Carlo, 5 sorelle, le mie 5 sorelle hanno ognuna 3 fratelli. Quanti figli siamo? Vai!
5: Buongiorno Walter, ciao. Sono Patti da Messina.
0: Ciao Patti!
5: 6, la risposta è 6. 6,
0: dice Patti dalla Messina.
5: Spero di aver indovinato.
0: Che ne
5: baci,
0: sai?
5: Baci.
0: Che ne sai se sono 6? Se sono 6 già lo sai che poi alle 8 ti chiamerò.
6: Sono Riccardo dalla Sicilia, sono 9 fratelli.
0: Sono 9, vedi, non sono 6, sono 9.
7: Ciao Walter, Filippo da Varese.
0: Ciao!
7: 9 figli.
0: Ma la bellezza di attraversare l'Italia, senti, Varese, poi la Corsa. Perché sono andato in Corsica? A Maiaccio sono andato. Dimmi.
8: Walter, Antonio da Vigevano.
0: Che vuoi?
8: Secondo me sono 9.
0: 9 anche a Vigevano.
9: Buongiorno Walter. Mi. Sono 21 figli.
0: 21, raga, 21, non l'aveva detto ancora nessuno ed è per quello che dovrò metterti nel pensatoio. Quando la sparate grossa, perché dire 21 e spararla grossa, vi mettiamo a riflettere con questa base che secondo gli scienziati ti aiuterà. La

0: tutti stamattina, vai.
1: Buongiorno Walter, ciao. Sono Laura da Milano, per me in totale sono in 7.
0: Sono in 7.
2: Buongiorno Walterino, per me sono 6 figli.
0: 6 figli, 6 è molto detto, ma anche 7 è molto detto, devo dirti la verità.
3: Dai. Stamattina è facile.
0: Ecco, è partito lui, ha detto che è facile.
4: Ti faccio.
0: Uffa, mi fate perdere tempo così, fagli subito quell'aggressione.
2: Vai. Buongiorno Walter, Enrico da Roma. Secondo me sono 6 fratelli. Sono
5: dacci un aiuto. Oh Walter, dacci un aiuto.
0: Come ve lo do?
6: In cotoliva, l'aiuto lo vogliamo.
5: In cotoliva.
0: Allora non ve lo do in cotoliva, ma ve lo do in giappo però. Però in giappo. Occhio a quello che dice quando vi dico, io dico ascolta Fred. Adesso
5: Tsuki.
0: Ok Google, hey Siri, Tsuki in giapponese oltre a significare come in italiano zucchine, che significa?
5: Tsuki.
0: Bello, ma addormento però così.

0: che disgioca. Volevo salutare il mio amico Federico Scout. Ma dove cavolo vai, Fede?
1: Aspetta. Buongiorno amico, come stai?
0: Bene,
1: bene, io sono in partenza per l'America, per Tampa, sono domani là.
0: Ho capito.
1: E spero di rivederti presto.
0: Bello, amico mio, ma certo che ci vediamo. Tampa in Florida! Bella la vita, hai capito? Ciao amico mio, buon viaggio! Sponsor by. Oh, allora piccoli e grandi, lo sapete quanto siete importanti per noi? Muovere i primi passi è una delle grandi conquiste di ogni bambino e ogni bambina. Grulla Junior ha pensato a una collezione interamente dedicata a loro, un'esplosione di colore e allegria.

0: Aldi, tanti prodotti a prezzi bassi ogni giorno. Come prosciutto crudo, stagionatura minima 14 mesi, 100 grammi, a 2,39 euro. E patatine fritte da un chilo a 1,49 euro. Tutta la qualità che cerchi a prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
1: La maglia rosa si gira, non c'è nessuno a inseguire. Ma attenzione, dalla curva sbuca una mummia. Ah sì, una mummia che sale sui pedali e attacca! Attacca in questo momento! Pensavo di averle viste tutte, ma le sorprese qui al Giro d'Italia non finiscono mai!
2: Certo, Riccardo, sono proprio come i rotoloni Regina. Forse non è un caso se i rotoloni Regina sono sponsor ufficiale del Giro d'Italia.
3: Elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi?
4: Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A maggio, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, Doblò e Scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
5: Non è un caso se poltrone e sofà fa rima con comodità. Relax per la coppia o letto che raddoppia. E oggi poltrone e sofà fa rima con opportunità. Scegli un prezzo super conveniente o il risparmio del 50%. In più, sul resto della collezione, il trasporto è gratis.
6: Poltrone e sofà, solo divani di qualità.
5: Verificare condizioni in negozio.
7: Nuova Toyota EcoCross Hybrid. Fino a 27 km con un solo litro. 16 cavalli! Da 0 a 100 in 9,2 secondi!
8: Nuova Toyota EcoCross, full hybrid, full fun. Da 17.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Maggiori info su toyota.it. Anche domenica.
7: Ah, lo rifacciamo?
9: Non è solo allenamento, è il tempo che dedichi a te, è sentirti pronto. È la mid-season sale di Cisalfa, fino al 50% di sconto sui migliori brand sport e lifestyle. In negozio, online e sull'app. Ascolta solo la tua voglia di sport.
10: Star Wars, The Mandalorian and Grogu.
11: Qui non si tratta di vendetta, si tratta di evitare un'altra guerra.
10: Con Pedro Pascal e Sigourney Weaver.
12: Il vecchio protegge il giovane, e poi il giovane protegge il vecchio.
10: Star Wars, The Mandalorian and Grogu.
12: Questa è la via.
10: Dal 20 maggio al cinema.
13: La scelta giusta è il futuro.
14: Fileni, solo pollini.

0: Compara le migliori assicurazioni online e risparmia sulla polizza auto e moto. Segugio.it, il comparatore senza confronti.
1: Vuoi perdere peso con gusto? Il 25 e 26 maggio Repubblica ti regala due libri di Nicola Sorrentino con ricette e consigli per ritornare in forma, mangiando meglio senza troppe rinunce. Il primo volume, Dimagrire in salute in fretta, solo lunedì 25 maggio, in regalo con Repubblica.
2: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
3: Sai che suono ha la serata perfetta?
4: Deliveroo!
3: Ordina su Deliveroo da ristoranti e supermercati e rendi il tuo weekend perfetto. 30 giorni di consegne gratis per i nuovi clienti. Termini e condizioni su sito e app.

0: con le Madonne nelle chiese, Serena Brancale, Levante e Delia, al mio paese è il titolo della canzone. State giocando al quiz hockey, ne avete meno di mezz'ora, fino alle 8 per portarvi a casa la lampada. Sono Carl, ho 5 sorelle, le mie 5 sorelle hanno ognuna 3 fratelli. Quanti figli siamo? L'aiuto tra poco, anche quello in giappo, ma prima subito le ultime. M2O, M2O, DJ Station. Rientrati ieri sera in Italia gli attivisti della flottiglia rilasciati dal governo israeliano dopo essere stati derisi e umiliati dal ministro Ben-Gvir, per il quale l'Italia ha chiesto delle sanzioni da parte dell'Unione Europea. Violenze non solo psicologiche ma anche fisiche, come hanno raccontato le persone fermate, tra le quali un deputato del Movimento 5 Stelle e un giornalista del Fatto. Donald Trump punta a Cuba e schiera la porta aerea a propulsione nucleare Nimitz nei Caraibi. Lo stesso Trump è tornato sui negoziati in corso con l'Iran. Stiamo trattando, ha detto, la risolveremo in un modo o nell'altro. Finirà presto. È morto nella tarda serata di ieri nella sua casa di Bra, in provincia di Cuneo, all'età di 76 anni, Carlo Petrini, il fondatore di Slow Food di Terra Madre, dell'Università degli Studi di Scienze Gastronomiche di Pollenzo. Calcio questa sera, Fiorentina-Atalanta aprirà l'ultima giornata di campionato, decisiva per la zona europea e per la salvezza. Milan, Roma, Juventus e Como in corsa Champions giocheranno tutte insieme domenica sera, così come Lecce e Cremonese in lotta per salvarsi. Adesso le previsioni del tempo.
1: Il meteo punto it, il che fa la differenza. Sponsored by
2: Visit Malta, un viaggio da condividere con chi ami, con i tuoi ritmi.
1: Malta, explore more beauty.
3: Anticiclone in rinforzo, e quello di oggi sarà un venerdì di bel tempo su tutto il paese, con tanto sole da nord a sud, temperature verso valori estivi. Le previsioni del meteo.it su M2 ritornano alle 9:30.
0: Vedi che mi sono portata

0: Umma Baby World. Che bello, fallo entrare, fa entrare.
1: Buongiorno miei cari vicini. Per far apparire Valterin, dobbiamo dire tutti insieme:
0: dai, dai.
1: Tisca, Tusca,
0: Valterin! Dai, provate a dirlo! Buongiorno bambini, perché lo sapete che siamo il programma che tra i più ascoltati dai bimbi. Sai quanti genitori che vi ringraziano la mattina, perché sono un po' come la tata Matilda, capito, in macchina in questo momento. Mi raccomando, portatemeli tutti. Venite a trovare

0: siano più amici possibile. Poi noi in tre ore facciamo tipo 800.000 persone. Ora tutti 800.000 sarà complicato avervi, però è molto bello sapere che già molti si stiano premunendo di fare i biglietti per venire, tipo per esempio mi hanno detto ieri da Palermo, da Roma, arriveranno da Caltanissetta, arriveranno da Bari. Ma io non ci posso credere, raga. 6 giugno durante il party like a DJ ci hanno dato proprio un'area tutta nostra, è l'area Family and Kids. Sai perché l'area Family? Perché noi siamo
1: la famiglia.
0: E quindi l'area Family and Kids alle 10:30 della mattina, non venite di pomeriggio, è 10:30 della mattina all'area Family and Kids. Lì mi troverete ad aspettarvi esattamente come quando c'è il matrimonio, è presente? Io girerò per i tavoli, non ci saranno i tavoli, ma verrò lì da voi e faremo giochi, saremo insieme con tante sorprese, tanti ospiti, il

0: per esempio tu.
1: Ma non ci chiami mai.
0: E poi vi regalerò anche la lampada del morning show di M2O, perché raddoppierà il quizzo in quell'occasione. Quindi 6 giugno, mi raccomando, area Family in Kids, Parco Sempione, nella città di Milano, ingresso gratuito alle 10:30. Allora, giochiamo?
2: Quizzo!
0: Avete meno di 20 minuti per giocare al quizzo di questa mattina, che credevo fosse semplicissimo, ma così semplice non è, evidentemente. Sono Carl, ho 5 sorelle e le mie 5 sorelle hanno ognuna 3 fratelli. Quanti figli siamo? Giocate al 342-6543210. È vero, ho dimenticato una cosa. A proposito, se nel 6 di giugno, in quella data, o prima o dopo, avete intenzione di festeggiare con noi, sapete che facciamo anche auguri augurissimi live e vi faremo dei regali. Quindi però mandate una mail ad auguriaugurissimi@m2o.it dicendoci che sarete presenti per festeggiare con noi il 6 giugno. Chiaro?
3: Vai. Ciao Walter, sono Massimo da Torino. Per me sono 7.
0: Ciao, a Torino dicono 7, raga.
4: Ciao Walter, in tutto sono 8.
0: Amore, ciao.
4: Andrea, Lea, Davigio.
0: Ciao.
4: A me mi fanno male i gomiti, ci puoi chiamare?
0: Non ho capito, ti fanno male i gomiti, amore?
4: Andrea,
0: ciao.
4: Ci puoi chiamare?
0: Amore.
5: E c'è anche mamma Marica.
0: Ciao mamma Marica, un
6: buongiorno,
0: bacio.
6: Buongiorno Valterino, Michele da Andrea.
0: Ciao.
6: In tutto sono 9.
0: Sono 9, raga? È sbagliato, 9. Qualcuno lo devo sconfessare. 9 no, no, no, 9 no. No, non sono, non sono 9, no, no, no, no. Fulminato.
6: No,
0: Michele Andrea. Ma Michi, ti ho detto di no. 9 no, 342-6543210. Vai.
4: Ciao Walter, siamo Penelope e Ilenia da Latina.
0: Quando vi dico che i nostri bambini non è che sono registrati post prodotto, sono tutti veri, è pieno così, dimmi amore.
4: La risposta per noi è
2: 11.
0: 11. Allora giocate con me. Walter, per me la risposta è 4. Antonio dalla provincia di Varese. Angelo.
7: Buongiorno Walterino. Ciao. Sono Angelo, ti chiamo dalla Francia. La mia risposta
0: che dite
7: è
0: in Francia?
7: 8.
2: Dacci un aiuto, Walter, dacci un aiuto.
0: Come, come lo volete?
2: In piemontese.
0: Senti, no, non ve lo do in piemontese, senti qua. Non tenerlo troppo perché sennò sciazzammano. Vabbè, dai, allora avete capito che è lui il protagonista. E potrebbe essere una canzone, un titolo di Eminem, avete presente? Giocate con me, giocate con noi, meno di 20 minuti, la lampada del morning show è vostra, ma qui nulla è come sembra.

0: che saluto e abbraccio. Mi raccomando, ascoltate, 7.42 della mattina, intanto mi raccomando pure giocate con me, con noi. Allora, sai, guardami, chi sono? Lo sai chi sono?
1: Ciao Walter, la doppia.
0: No, sono Carlo, ho 5 sorelle, le mie 5 sorelle hanno ognuno 3 fratelli. Quanti figli siamo? Tra poco l'aiuto qua nel Morning Show, arriva Danzel. Come chi è? Quello di Don't You Know Pump It Up? Arrivo.
2: Naturelle Go! Le naturelle uova buone dal 1950 ti premiano con 3 buoni spesa da 200 euro al giorno. Maxi premio finale? 2 Citroen EC3. Partecipa su concorso.lenaturelle.it. Montepremi 82.000 euro. Le naturelle famiglia Lionello. Uova buone dal 1950. Corri da Troni! Fino all'11 giugno il notebook Lenovo IdeaPad Slim 3 con Intel Core i5 e Windows 11 tuo a soli 499 euro. Troni, non ci sono paragoni.
3: La maglia rosa si gira, non c'è nessuno a inseguire, ma attenzione, dalla curva sbuca una mummia. Ah sì, una mummia che sale sui pedali e attacca! Attacca in questo momento! Pensavo di averle viste tutte, ma le sorprese qui al Giro d'Italia non finiscono mai!
4: Certo, Riccardo, sono proprio come i rotoloni Regina. Forse non è un caso se i rotoloni Regina sono sponsor ufficiale del Giro d'Italia.
5: Elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi?
6: Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A maggio, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, doblò e scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
7: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
8: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
9: Le due leggende del rap italiano in concerto all'Ippodromo SNAI San Siro.

0: stai con me.
1: A 10 anni dall'uscita di Santeria, due show esclusivi con tutte le loro hit. Marra e Gue, Ippodromo SNAI San Siro. Tutte le info su m2o.it. Sabato 12 settembre già sold out. Biglietti per il 13 settembre in vendita su ticketone.it.
0: Non voglio nuovi friends.
2: Lexus NX Hybrid e Plug-in Hybrid. La potenza è nelle tue scelte. Con noleggio a lungo termine Quinto, tuo da 349 euro al mese più IVA per 36 mesi e 45.000 km. Anticipo 11.900 euro più IVA. Info su Lexus.it.
3: Sotto prezzi expert! Le offerte continuano a prezzi bassissimi. Notebook Lenovo IdeaPad Slim 3 con Intel Core i5 a 549 euro. Expert, gli esperti sempre con voi. Offerte valide fino al 3 giugno.
4: Guarda quante soluzioni di mutuo ha Piper! Il mutuo green e il mutuo assicurato hanno tassi agevolati e puoi chiederli anche online.
5: Siamo in radio, non si vede nulla.
4: Basta andare su Piper.it e non crederai ai tuoi occhi.
6: Pubblicità, info sul credito immobiliare in filiale o su Piper.it.
7: Mongi Monoprotein. Con una sola proteina animale, per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Mongi, la famiglia italiana del pet food. Stop that.
8: Siamo noi. Ci riconosciamo. Ognuno sulla sua strada, eppure insieme. Vicini, connessi, liberi. Sim Rules. Scopri di più su sim-italia.it.
9: Una cittadina isolata.
10: Ma che cosa? Internet è scomparso!
9: Preparatevi per il silenzio dei disconnessi.
11: La tua rete è un film horror? Prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Copertura e condizioni su eolo.it. Eolo, internet dove c'è un paese.
12: Eccolo, Exquisa.
13: È per te che ami il gusto genuino del latte fresco, che lo scegli perché senza conservanti e senza OGM. Fresco, cremoso, buonissimo. Exquisa. La bontà va condivisa.

0: del morning show di M2.
1: Welcome to the family.
0: Welcome to the family. Benvenuti nella famiglia del morning show di M2, grandi e piccini insieme tutte le mattine.
2: Ciao Valterino, siamo Ludo e Edo.
0: Amori,
2: noi adesso noi andiamo all'asilo. Mentre andiamo all'asilo ascoltiamo la musica di M2O.
0: Ma che meraviglia è, raga! Grazie ragazzi, grazie ragazze, grazie alle famiglie, grazie agli adulti, grazie ai bambini, ci siamo tutti. Allora finiamo di giocare intanto.

0: e non avete giocato, se avete smesso di giocare o se avete già mandato il messaggio, focalizzate l'attenzione su: ho tanta voglia di tornare a quando la radio suonava in tele, c'era, al cinema davano, dimmelo un altro. Ho tanta voglia di riascoltare una voce, una sigla, uno spot, di giocare ad un gioco, di stringere tra le mani un oggetto. Prima però chiudo con la domanda di oggi. Sono Carl, ho cinque sorelle, le mie cinque sorelle hanno ognuno tre fratelli. Quanti figli siamo? Questo è il momento in cui facciamo l'ultimo giro, vai!
1: Buongiorno Walter!
0: Ciao,
1: Vito,
0: ciao!
1: Da Roma, ciao!
0: Ciao da Roma, che dite?
1: Senti, per me la risposta esatta oggi è 8!
0: 8 dicono a Roma!
2: E con Valterino anche oggi indovino, tanto lampade non ne sto!
0: Non ne sto, cioè non ce ne sono, ce ne sono!
3: Ciao Walter, non mi chiami mai, sono Anna di Alezio.
0: Di dove?
3: Chiamami, sono 22!
0: Sai che

0: lo
1: Ciao
0: crede.
1: Ciao Valterino, sono vera la cassina dei pecchi.
0: Allora, guardami, sono Carlo, cinque sorelle, le mie cinque sorelle hanno ognuna tre fratelli. Quanti figli
1: con
0: siamo?
1: Nicole.
0: Ciao, ciao Nicole, ciao, ciao.
1: Per noi sono in quattro.
0: Sono quattro.
1: Ciao.
0: No, no, raga, ma no.
2: No.
0: È sbagliato.
3: Ciao Walter, io sono Marco da Ivrea.
0: Ciao Marco, vai.
3: Secondo me la risposta è 21.
0: E 21 di questi ha ragione, ve lo dico, uno tra questi che ascolterete ha ragione.
4: Buongiorno Walter.
0: Sarà 21.
4: Sono Marisa da Girifalco, provincia.
0: Sarà 21.
4: Di Catanzaro. Secondo Ciao. Me sono tre i fratelli.
0: Sarà tre da Girifalco.
5: Buongiorno Walter, sono Valerio da Varese.
0: Ciao.
5: Per me la risposta è tre. Ci
0: Sarà
5: sono tre fratelli.
0: Sarà tre.
6: Ciao Valterino, siamo Nicolò e Massimo da Roma. Per noi la risposta al quiz di oggi è 6.
0: E 6, sarà 6.
7: Dacci un aiuto, oh Walter, dacci un aiuto.
0: Dacci l'aiuto. Come lo volete st'aiuto?
8: Bergamasco, l'aiuto Walter, sì.
0: Fermi, fermi. Allora, vi do...

0: Senti, secondo me se gli diamo l'altra forse capiscono meglio. Vai.
1: Mamma mia, ci vuole la fidanzata.
0: Dai. Chissà perché ho messo questa canzone.
1: Io vorrei quella cosa tanto cara,
0: grande Natalino,
1: che fa il cuore sospiroso, che fa il cuore.
0: Vabbè, senti, io credo che abbiate capito. Adesso se vi siete persi un pezzettino del programma di questa mattina, è la giornata dedicata anche nella prima mezz'ora 40 minuti alla musica degli anni 80. Cioè tipo che vi siete persi qualcosa come... Capito come? Raga, è arrivato un po' prima

0: sono Carl, cioè sono Walter, ma in questa sono Carl, ho cinque sorelle, le mie cinque sorelle hanno ognuna tre fratelli. Quanti figli siamo?
1: Walter,
2: non ci capiamo.
0: Aspetta che faccio la telefonata bella, mi fate andare da Michela tra i boschi, ma sei ancora in mezzo al bosco, Michi?
3: Sì. Sono accostata qua in mezzo agli alberi, in mezzo
0: al
3: nulla.
0: Michi. Senti, questo nome di fantasia, dov'è che sei? Non Michela, ma il posto nel quale vive, com'è che si chiama?
3: Cavaria compre mezzo.
0: Ma non esiste.
4: No.
0: Scherzo. Ma tu perché mi racconti che in realtà devi attraversare un po' i boschi per arrivare poi dove? A Varese devi andare, giusto?
3: A Varese, sì.
0: E come si sente la radio in mezzo ai boschi?
3: Non si sente già il fruscio. Io no. Rispondo a caso praticamente.
0: Brava! Guarda che in questo programma, soprattutto quando io parlo, non c'è niente da capire. Va bene anche se tu metti su M2O la mattina tra le 6 e un quarto alle 9 e senti una roba tipo... Ti voglio già bene. Senti, passi a trovarmi il 6 giugno che ci conosciamo?
3: Eh sì, ci stavo pensando di venire con la mia cubetta lì, che fa un anno.
0: Come si chiama?
3: Fiamma,
0: guarda, la festeggiamo lì, le facciamo anche dei regali. Poi vi racconto anche gli auguri augurissimi, cosa faremo live. Ma intanto io sono Carlo, mi vedi? Ho cinque sorelle, le mie cinque sorelle hanno ognuna tre fratelli. Quanti figli siamo, Miki?
3: 8.
0: Ma certo ragazzi, certo.
5: Ti faccio i...
0: Sei pronta, Michele?
3: Prontissima.
0: Tanto nei boschi chi vuoi che ti dica nulla. Vai, 1, 2, 3, vai. Sono passati i cervi?
3: Sono lì che saltellano in mezzo alle corsie.
0: Ti faccio arrivare la lampada del Morning Show creata dai ragazzi di Insulti Luminosi. Ti aspetto il 6.

0: 8,90, arrivo.
1: Con la tecnologia dei veicoli commerciali Peugeot, il tuo lavoro inizia con una marcia in più. Con un infotainment avanzato, sistemi di assistenza alla guida e un vano di carico fino a 22 metri cubi. A maggio, gamma veicoli commerciali Peugeot da 16.700 euro IVA esclusa in pronta consegna qualunque sia il tuo usato. E in più, partner e expert 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su Peugeot.it.
2: Ancora una fetta. Buoni salamini italiani alla cacciatura DOP.
3: Chi è?
2: Carro attrezzi. Rimuovono la macchina.
3: Sì, ok. Mangio ancora una fetta e poi scendo.
4: Salame cacciatore italiano, fatto con carne suina italiana di alta qualità, secondo l'antica ricetta tradizionale. Ricco di proteine nobili, sali minerali, vitamina B e senza derivati del latte. Salame cacciatore italiano, una fetta tira l'altra.
5: Iniziativa finanziata da Regione Lombardia con il Fondo Europeo per lo Sviluppo Rurale PAC 23-27.
6: Elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi?
7: Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A maggio, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, doblò e scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su

0: a pacchi a mucchi stamattina. Ho tanta voglia di tornare a quando la radio suonava, in tele c'era, al cinema davano, tanta voglia di riascoltare una voce. Allora vi racconto questa cosa, visto che il 6 giugno c'è la reunion della famiglia del Morning Show di M2O. Se avete intenzione di festeggiare quel giorno, se avete qualcosa da festeggiare in quel giorno, mandate una mail auguriaugurissimi@m2o.it in modo che noi abbiamo tutti i dati e poi quando saremo lì in presenza, io sarò lì sul palco ad aspettare con voi, ad abbracciarvi e ad aspettare quelli che arriveranno, che festeggeranno, vi possiamo fare dei complimenti con tutta la famiglia che verrà lì la mattina.
1: La famiglia!
0: Alle 10:30 e anche farvi dei regali, però mandate una mail. Per voi invece che festeggiate tutti i giorni, prenotatevi già per lunedì a questo punto, stesso indirizzo di posta elettronica auguriaugurissimi@m2o.it, il vostro nome, la città e il telefono. Abbiamo provato a chiamare di qua e un po' di là perché noi prima vediamo se è il caso di chiamarvi, se ci siete. Niente, non risponde nessuno. Fate in modo però da far rispondere, perché altrimenti è un peccato. Però inizio di qua. Walter, fai una sorpresa speciale al mio papà. Oggi compie gli anni, l'ho chiamato. Si chiama Luca lui, Jessica e Federico al papà Luca. Luca non ha risposto. Poi ti voglio chiedere a nome di tutta la famiglia un grosso, anzi grande favore. Fai gli auguri di buon compleanno, amore, alla mia mamma, diciamo pure super mamma e super nonna, che compie 80 anni. Aspetta, se li porta benissimo, lo immagino, salutala da parte mia, da parte nostra. Ha un piccolo difetto, Walter, in macchina ascolta Radio Maria. Ma non è un difetto, ci mancherebbe. Signora, le voglio bene, se ci ascolta una mattina la saluto ancora e me lo fa sapere. Oggi è il compleanno della splendida ragazza Maria Vittoria, che è la ragazza di Antonino. Un bacio a te, Gianluca da Acerra, abbiamo chiamato pure te, ma niente, in provincia di Napoli. Oggi è il compleanno di mia moglie Rossella e se vuoi... non è il compleanno, è l'augurio di matrimonio, quindi... Ti volevo dare una notizia, amico mio da Acerra. E anche il tuo di matrimonio, non so come si chiama, insomma. La ricorrenza è quella, capito? Cioè i festeggiamenti non riguardano

0: Benedetta è una nuova ascoltatrice del Morning Show di MRO. Vogliamo farci riconoscere immediatamente?
1: No.
0: E allora andiamoci cauti e piano, che arriva da una radio piuttosto tranquilla lei, quindi ciao pa, benvenuta. Non so chi ti abbia detto che siamo qua la mattina, ma qua ci trovi, anche perché il nostro monito è la sveglia. È una cosa seria, talmente seria, e la prendiamo sul serio, che siamo qui tutte le mattine, dal lunedì al venerdì, ma

come questa mattina, soltanto a regalarvi sorrisi e canzoni, capito? Che è più un, aggiungo un mucchio di oggetti, di cose, di personaggi, di spot, di dischi, di Meronal, di sigle anche, è vero? Allora vi chiedo di chiudere da questo momento entro le 9 del mattino per ascoltare la vostra voce.

0: pieni. Beh, pieni di grazie anche da parte mia per il fatto che ci avete accordato la vostra fiducia anche questa mattina, come tutti i giorni. Siamo in migliaia e migliaia di messaggi arrivano e io devo cercare di fare del mio meglio. Alle volte mi riesce pure del mio peggio, proprio che...
1: Beh,
0: sono tanti e tanti. Allora,

0: tanta voglia di riascoltare una voce, una sigla, uno spot, di giocare al gioco, di stringere tra le mani.
1: Io ho tanta voglia di stringere tra le mani un Winner Taco.
0: Sai che era anche il mio preferito, favorito, ma non lo fanno più Winner Taco, ragazzi.
2: Ciao Walter, Gloria da Torino.
0: Ciao Gloria.
2: Io nostalgia di un giochino che avevano i miei figli da piccoli, Tamagotchi.

0: e tu gli dovevi dare da mangiare, cioè bisognava che lo accudissi, se no moriva proprio. E c'era una canzone, vedi il rumore, era questo. Ne avevano fatto una canzone all'epoca, cos'era, il 98, giù di là. Mi fai sentire l'inizio, che è il rumore del Tamagotchi, senti. Era così, fammelo sentire. Quello significava che o aveva sonno, che o bisognava dargli da mangiare. Non eravamo a posto anche noi, proprio. Cioè
1: buongiorno Walter.
0: Col senno di poi.
1: Da Bologna. Ciao, vorrei bello. Ritornare quando c'era la sigla di Ok, il prezzo è giusto.
0: No,
1: di
0: fenomenale, vai, ce l'ho. I premi. Una scatola di. Ma voi che premi erano, ragazzi? Una scarpiera da. Quanto costa? Vabbè, era meraviglioso. Se tu fossi bravo, riusciresti a cercarmi anche il momento in cui si faceva 100. Mamma, raga, con IVA, non con IVA senza IVA, con IVA Zanichi.
2: Walter, oh. Ho tanta voglia di ritornare quando c'era il Festival Bar.
0: Cara mia, mettiti l'infi.

0: Amore, fai bene, vedrai che passa in fretta la giornata, poi a scuola si imparano tantissime cose, si apre la mente e si diventa intelligente, non come lo zio Walter.
1: Mi sta accompagnando il mio papà.
0: Ciao papi.
1: Lei sta divertendo, ti voglio bene, Walter.
0: No, vabbè, amore mio.

0: esempio di stringere tra le mani un oggetto. L'avete stringo?
1: No.
0: Lo so che si dice stretto e dai, fin lì ci arrivo anch'io. Mi piace molto questa cosa perché sapete che su alcune canzoni scatta il momento senza neanche dirlo, cara io, cara tu, karaoke.
2: Ciao Walter, questo è vorrei tornare quando c'era Fiorello con il karaoke, bellissimo.
0: Tipo?
2: Cadono dall'oro.

0: una fetta. Buoni salamini italiani alla cacciatora DOP.
1: Sì? Come? Un camion di rose rosse.
0: Pour moi?
1: Sì, sì, ok. Mangio ancora una fetta e poi scendo.
2: Salame cacciatore italiano, fatto con carne suina italiana di alta qualità, secondo l'antica ricetta tradizionale. Ricco di proteine nobili, sali minerali, vitamina B e senza derivati del latte. Salame cacciatore italiano, una fetta attira l'altra.
3: Iniziativa finanziata da Regione Lombardia con il Fondo Europeo per lo Sviluppo Rurale PAC 23-27.
4: Da Aldi, tanti prodotti a prezzi bassi ogni giorno. Questa settimana Tosa Erba batteria con garanzia 3 anni a 79,99 euro, e da giovedì piscina gonfiabile XXL a 14,99 euro. Tutta la qualità che cerchi a prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
5: My Movies presenta.
6: Inizia dicendomi perché sei qui.
7: Mi serve un vestito.
6: Quindi sei venuta da me per implorarmi.
7: Non sapevo dove altro andare.
5: Il premio Oscar Anne Hathaway.
7: Non volevo tagliarti fuori,
6: ma lo hai fatto.
7: Non puoi odiarmi davvero.
6: Oh sì che posso.
5: In un'emozionante storia di musica, talento e ossessione.
7: Allora è questo che stai facendo? Vuoi cucirmi addosso tutto il tuo odio?
5: Mother Mary, ora al cinema. Scopri le sale su mymovies.it.
8: Nel corso dei millenni, gli animali hanno sviluppato sofisticati rituali di corteggiamento. Gli uccelli danzano, i lupi ululano e Pietro va su Amazon

0: per preparare una serata romantica all'insegna del suo miglior risotto per Ale. Così ha cercato su Amazon candele, calici eleganti e uno spazzolino di scorta che non si sa mai. Serata romantica? Ora tocca a te. Acquista su Amazon.
1: La maglia rosa si gira, non c'è nessuno a inseguire, ma attenzione, dalla curva sbuca una mummia. Ah sì, una mummia che sale sui pedali e attacca! Attacca in questo momento! Pensavo di averle viste tutte, ma le sorprese qui al Giro d'Italia non finiscono mai!
2: Certo, Riccardo, sono proprio come i rotoloni Regina. Forse non è un caso se i rotoloni Regina sono sponsor ufficiale del Giro d'Italia.
3: È ora di cambiare la cucina. Aran Cucina è la scelta migliore per la cura dei dettagli, il rispetto per l'ambiente e l'innovazione. Entro fine mese, acquistando una cucina Aran completa di elettrodomestici Hisense, avrai il piano di lavoro ingresso e la lavastoviglie in omaggio, pagando anche in 20 comode rate. Scopri la promo nei negozi Aran Cucine o su arancucine.it.
4: Il cuore è il motore della tua vita. Prenditene cura ogni giorno. Möller's Omega 3 Cardio è un integratore fonte di EPA e DHA che contribuiscono alla normale funzione cardiaca. Prova l'equilibrio tra qualità e convenienza. Prova Möller's Omega 3. In farmacia e parafarmacia.
5: Che ne dici dei miei occhiali nuovi? Sono andato da Gran Vision e con Gran Vision Plus ne ho presi ben due.
6: Scegli anche tu Gran Vision Plus. Due occhiali da vista in due anni da 10 euro al mese. Prenota un appuntamento su granvision.it. Termini e condizioni sul sito. Gran Vision. Vederci bene insieme.
7: Elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi?
8: Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A maggio, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, Doblò e Scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
9: Danat a un euro? Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 euro. Gran Crispy McBacon menù a 5,99 euro. 6 Chicken McNuggets a 2,50 euro. Con i Discovery Days dal 14 al 26 maggio, da McDonald's ti aspettano tante offerte ogni giorno. Solo con l'app. Info su mcdonalds.it.
10: Vuoi perdere peso con gusto? Il 25 e 26 maggio Repubblica ti regala due libri di Nicola Sorrentino con ricette e consigli per ritornare in forma, mangiando meglio senza troppe rinunce. Il primo volume, Dimagrire in salute in fretta, solo lunedì 25 maggio, in regalo con Repubblica.
11: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
12: Con la tecnologia dei veicoli commerciali Peugeot, il tuo lavoro inizia con una marcia in più. Con un infotainment avanzato, sistemi di assistenza alla guida e un vano di carico fino a 22 metri cubi. A maggio, gamma veicoli commerciali Peugeot da 16.700 euro, IVA esclusa, in pronta consegna, qualunque sia il tuo usato. E in più, partner e expert 100% elettrici, al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su Peugeot.it.

0: sai come finisco?
1: Fammi morire.
0: Oh, Masco Rossi, nella versione remixiata dal mio amico il DJ Morella, grande Molly. 8:30 della mattina, ci avete riconosciuti quasi subito, vero? Beh.

0: mattina perché c'è del feeling tra me e voi. Si chiama
1: empatia, Walter. Bravo, bravo. Questa è empatia.
0: Questa è empatia, capite? Tu sei la mia empatia. Quella era simpatia, però. Allora, se siete arrivati adesso, buongiorno. L'uomo della sveglia, cioè voi ci siete, vi siete persi un pezzettino in cui, quando ci sono delle canzoni, scatta ufficialmente, autonomamente, cioè proprio in autonomia, decidete voi di cantare col
2: karaoke. Facciamo il karaoke.
0: Esatto, cara io, cara tu, karaoke. Non lo so se qualcuno ha riferito a Saro, a Fiorello, al grande Fiore, che abbiamo cantato un pezzettino della sua canzone, ma sarà felice di sapere che tutti se la ricordavano e che hanno cantato nella famiglia del Morning Show di M2. Male, evidentemente, alcuni meglio così, vai.
3: Forse sulle scale insieme a me.
0: Wow, wow, wow, io insisto col wow, wow, wow, dammene un altro, vai, sfida.
4: Più vicini ormai.

0: ti vorrò guardare in faccia.
1: Un minuto ormai, io sento i passi tuoi.
0: Dammene un altro, vai.
2: Sotto casa e di corsa sulle scale insieme a
0: decine,
2: te.
0: Dammene un altro.
2: Finalmente tu gira tardi sotto casa.
0: Dammene un altro, dammene un altro.
2: Ancora e poi uno sguardo tra di noi.
0: Dammene un altro, dammene
2: tuoi.
0: Dammene un altro.

0: su Ride on Time. Ride on Time, Bloodbox nell'M2 della dance storica che torna, e come se le cose belle tornano sempre, sono i corsi e ricorsi storici, capito? Allora, buongiorno miei cari vicini, sono Walter Pizzulli. Ciao anche a voi che vi state lamentando del fatto, adesso io poi sapete che essendo noi la famiglia,
1: esatto,
0: vi svelo l'arcagno, l'arcano. Molti vi fanno notare che non ho ancora postato la domanda con la risposta corretta del quiz sul mio account Instagram. E innanzitutto la domanda precedente: mi seguite su Instagram?
2: No.
0: E allora lo vedi che no, se quando mi seguirete andrete tra le storie in alto a sinistra, troverete che

0: Buongiorno, buongiorno zio Walter, Roberta no. Da Zagarolo.
1: Ma perché lei è giovane, raga, troppo giovane.
0: C'è di Roma, ma posso dire una cosa brutta? Io sta canzone non l'ho mai sentita, non la conosco.
1: Ma il brutto sta per arrivare, perché uno dice vabbè ci sta, non è che tutti conoscono tutto. E se, però è...
0: Ho detto una cosa brutta, vi sentite un po' vecchi? Ci sta.
1: Roberta era una brava ragazza, membro della famiglia del Morning Show di M2. Tutte le mattine si svegliava molto presto per far parte della famiglia.
0: La famiglia.
1: Poi un bel giorno arrivò qua Tomo Tomo, cacchio cacchio come diceva Totò, per darci dei vecchi. Diranno che sei vecchio. Ciao Roby, ti voglio bene ugualmente. Ma no, ma allora è vero, lei ha detto poi, perché ho ascoltato tutto l'audio che è un po' lungo, che è nata nel 90, quindi aveva 5 anni. È chiaro che tu non te la ricordi, capito? Sei tu, anzi adesso ti offendo, sei tu che sei troppo giovane. Ciao Roby.

0: nata negli anni 90, giovanissima, per quello che non si...
1: No, vabbè, Walter, adesso tu mi devi spiegare come fa una nata nel 90 a essere giovane.
0: Vecchia, vecchia.
1: C'ha 30 anni. Giovane dove? 30 anni. C'è già una famiglia, c'è già il mutuo, c'è già tre figlie. Giovane dove?
0: Ha ragione. Ciao Eli!

0: Milano.
1: Tra poco.
2: È il momento di partire. Malta e Gozo sono lì, facili da raggiungere. Eleganti hotel, passeggiate al tramonto, nightlife esclusiva e oltre 8.000 anni di storia. Un viaggio da condividere con chi ami, con i tuoi ritmi. Visit Malta. Explore more beauty.
3: M2O. Solo hit nel weekend di M2O. Sabato e domenica su M2O, la migliore musica di sempre.
4: All we can hit.

0: weekend long. Solo hit nel weekend di M2O. All weekend hit.
1: Stai per partire, ma la tua batteria è KO. A volte le soluzioni sono più vicine di quello che ti aspetti. Da Beps trovi tutto quello che ti serve, anche la tua prossima batteria. Beps, l'automoto accessorio. Scopri il negozio più vicino a te.
2: Aspetta, una fetta e registriamo, eh? Buoni salamini italiani alla cacciatora DOP. Rileggo il testo, ne mangio ancora una fetta, eh? Che gusto! Ok, ci sono.
3: Salame cacciatore italiano, fatto con carne suina italiana di alta qualità, secondo l'antica ricetta tradizionale. Ricco di proteine nobili, sali minerali, vitamina B e senza derivati del latte. Salame cacciatore italiano. Una fetta tira l'altra.
4: Iniziativa finanziata da Regione Lombardia con il Fondo Europeo per lo Sviluppo Rurale PAC 23-27.
5: L'erba sta crescendo, non è una novità. Che faccio?
6: Di tagliare non hai voglia.
7: Scegli un robot rasaerba.
8: Prenditi un Sunseeker.
5: Adesso l'erba la taglia lui e io mi godo il giardino in relax.
7: Affidati a Prato Verde. Prenditi un robot Sunseeker. Vai su taglialui.it.
9: Sogni gambe più leggere e cellulite visibilmente ridotta? Indossa Leggings Guam, che stimola il microcircolo e rimodella gambe e glutei. Fino a meno 2,5 cm sul giro coscia in 30 giorni. Leggings Guam. Tu lo indossi, lui lavora.
10: Quando assaggi un biscotto ripieno al cioccolato fondente. Buono, veramente.
11: Quando ti dicono che è a misura.
10: Veramente?
11: Biscotti Fibrextra, ricchi di fibre e buoni da non crederci. Misura, gustati il benessere.
12: La maglia rosa si gira, non c'è nessuno a inseguire. Ma attenzione, dalla curva sbuca una mummia. Eh sì, una mummia, che sale sui pedali e attacca. Attacca in questo momento! Pensavo di averle viste tutte, ma le sorprese qui al Giro d'Italia non finiscono mai!
13: Certo, Riccardo, sono proprio come i rotoloni Regina. Forse non è un caso se i rotoloni Regina sono sponsor ufficiale del Giro d'Italia.
14: In vacanza porto tutto. Solo lo stretto necessario, eh. Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
15: Non è un caso se poltrone e sofà fa rima con comodità. Relax per la coppia o letto che raddoppia. E oggi poltrone e sofà fa rima con opportunità. Scegli un prezzo super conveniente o il risparmio del 50%. In più, sul resto della collezione, il trasporto è gratis.
16: Poltrone e sofà, solo divani di qualità.
15: Verificare condizioni in negozio.
17: Ufficio Cose Smarrite, buongiorno.
18: Sì, guardi, ho perso la mia voglia di lavorare. Proprio non la trovo più.
17: Evidentemente non ho un veicolo commerciale Toyota Professional, il partner ideale per ogni lavoro grazie alla garanzia Toyota Relax Plus, Toyota Speed Service, assistenza stradale, furgoni di cortesia e anche soluzioni finanziarie e assicurative. La gamma è sua da 16.300 euro IVA esclusa e questo mese un vantaggio di 500 euro sui Pro e City in pronta consegna.
18: Grazie, mi sento già più carico.
17: Info su toyota.it.
19: Da Leroy Merlin è uno sconto che fa primavera. Tanti prodotti di qualità per vivere all'aperto la bella stagione con sconti fino al 30%. Solo fino all'8 giugno. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
0: M2O presenta Anima Eden World Tour 2026. I know I should sleep, but the voices in my head don't. L'artista italiano che ha rivoluzionato la musica elettronica torna in Italia con una data unica del suo nuovo show. Anima Eden World Tour 2026, sabato 19 settembre, Fiera Milano Live. Info su m2o.it e vivoconcerti.com.
20: Mongi e Monoprotein, con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
21: Corri da Troni, cambia TV, fai gol! Ritiriamo a casa tua l'usato e potrai ottenere una valutazione fino a 300 euro. In più puoi pagare a tasso zero. Tane Type 0 salva approvazione della finanziaria, regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.

0: bella, sai che è la canzone che serviva a 7 minuti dalle 9 della mattina, da cosa lo capisco, ma dalla reazione del pubblico. Reaction.
1: Oh, non ci chiami mai. M2O.
2: Play with us.
3: Play with us.
0: Largo che passiamo noi. Sentite, play with us significa gioco.

0: famiglia.
1: La famiglia.
0: Adesso però avrete sentito, sto per regalare due biglietti per l'evento del 7 di giugno. Vorrei andare non troppo vicino a Milano, cioè vicino ma non troppo. A quanti chilometri, Stefano?
2: Ciao, buongiorno a tutti.
0: Ciao Stefano.
2: Sono... saranno una trentina
0: sì,
2: chilometri da Milano.
0: So dov'è, un po' di tempo fa ha fatto un evento lì proprio in piazza ad Arconate, siamo là, vero?
2: Ad Arconate, esatto.
0: Ho un sacco di amici ad Arconate. Beh no, non lo so, immagino, visto che quando ho fatto l'evento c'era tanta gente. Ma tu non c'eri però, Stefano, dov'eri?
2: No, io non c'ero, mi ricordo che anno l'hai fatto.
0: È passato un po' di tempo, io non mi ricordo nulla. Non mi ricordo nulla di quello che è successo ieri sera. Figurati qualche anno fa. Stefano, stai con me tutte le mattine?
2: Sì, sì, assolutamente. E tutte le mattine cerco di vincere la lampada.
0: E hai mai vinto?
3: No!
2: No, mia moglie l'ha vinta, ma io no.
0: Caro, però dai, questa è la giornata tua. Senti, ma sei in smart oggi, giusto?
2: Sono in smart oggi, quindi oggi sono andato a oltranza con la mia moglie.
0: Ma quindi pigiama, ma tanto non ti possono vedere, sei rimasto con le babbucce, vero? Cosa fai? Impiegato quindi, giusto?
2: Sì, sono un impiegato.
0: Ma ti piace di più essere in presenza, andare in ufficio, ma col cavolo, oppure lì in smart?
2: Ma dipende, allora, intanto lavorare in smart non è male, però c'è sempre bello andare anche in ufficio.
0: Hai ragione, ogni tanto vedere un po' di gente, capire che insomma c'è della gente che esiste, soprattutto degli umani. Esatto. Senti, io ti aspetto il 7 di giugno, l'eventone è quello, perché i due biglietti te li regalo, per 1212 Celebration, live sul palco del Party Like a DJ, con i grandi artisti della storia della nuova scena del rap e della musica urbana italiana. 7 giugno, ore 18, Arco Grazie. Della Pace, va bene?
2: Grandissime, ci vediamo anche il 6.
0: Anche il 6 per la reunion della famiglia, ma quello è gratuito.
2: È ovvio.
0: Questo invece ti regalo i biglietti. Cos'altro vuoi della vita? Ciao, amico mio.
2: Nient'altro.
0: Ciao, Ste. Ciao.
2: Ciao. Ciao, grazie. Ciao.

0: faccia così e mette vedi.
1: Ah, più o meno, doveva essere il coro di sottofondo. Bravo, Walter.
0: Ambers, è l'ultimo disco di oggi. Ma è weekend questo, sta per iniziarmi?
1: Così parrebbe.
0: Ho dormito 100 minuti io.
1: 100 minuti
0: che sembrano di
1: giorni?
0: Più. No, solo stanotte, 100 minuti.
1: Walter, ma questo weekend ti puoi riposare un pochettino o sei in giro per il mondo?
2: No.
1: Figurati.

0: cacchio, è vero, anche al sabato. Me l'ho già dimenticato, c'è Davide.
1: Renault.
2: Quando il tuo lavoro cresce, serve più spazio. I furgoni Renault Kangoo, Trafic e Master sono disponibili con volumi di carico fino a 14,8 metri cubi e lunghezza di carico fino a 4,4 metri. A maggio, gamma Renault veicoli commerciali in pronta consegna da 17.950 euro. Offerta valida solo per veicoli in stock fino a esaurimento scorte, IVA emessa su strada escluse, infe condizioni presso la rete aderente su professional.renault.it. Scopri anche i veicoli allestiti Renault.
3: Mmm, ancora una fetta. Buoni salamini italiani alla cacciatura DOP.
4: Chi è?
3: Carro Attrezzi. Rimuovono la macchina.
4: Sì, sì, ok. Mangio ancora una fetta e poi scendo.
3: Salame cacciatore italiano, fatto con carne suina italiana di alta qualità, secondo l'antica ricetta tradizionale. Ricco di proteine nobili, sali minerali, vitamina B e senza derivati del latte. Salame cacciatore italiano. Una fetta tira l'altra.
5: Iniziativa finanziata da Regione Lombardia con il Fondo Europeo per lo Sviluppo Rurale PAC 23-27.
6: Sotto prezzi expert! Le offerte continuano a prezzi bassissimi. Trova quella giusta per te con gli esperti. E in più hai fino al 25% di sconto su grandi e piccoli elettrodomestici. Expert, gli esperti sempre con voi. Offerte valide fino al 3 giugno.
7: Fino al 24 maggio alla Coop, con un acquisto di 15 euro, prendi un buono da 5 da usare settimana prossima. Conviene al tuo portafogli e al budget per le tue piante carnivore. Conviene a te, conviene a tutti. Info in punto vendita e su coop.it. La Coop sei tu.
8: In FM Lab su rtv.it.
0: Ma c'è il comitato d'accoglienza di Walter Pizzulli che se ne va. Tutti qui insieme. Li conosco tutti per nome e cognome anche. Ciao Walter, a domani mattina. E a voi benvenuti su M2O.

canzone che avete appena ascoltato alle 9:04 minuti per dirvi buongiorno, benvenuti ma anche bentornati su M2EO. In diretta ci sono io, sono Davide Rizzi, lunedì venerdì dalle 9 alle 12 all'interno del nostro matinee, lo vogliamo definire così, una sorta di festicciola mattutina dove abbiamo l'opportunità di confrontarci, fare i nostri dibattiti, ascoltare le vostre opinioni che come sempre invierete al 342-654-3210. Queste le coordinate che secondo me tanti hanno salvato anche tra i numeri preferiti del cellulare, perché il dibattito si fa acceso, quindi aspetto i vostri vocali, seppur brevi e sintetici, di 15-20 secondi, visto che già in questa prima ora parleremo di crisi matrimoniale, ma no, non nel senso di separazione e divorzi. Parleremo della crisi del matrimonio come istituzione, non ci si sposa più ma per una questione economica. Entriamo anche in quel periodo dove si ricevono sempre partecipazioni e inviti per le feste che verranno organizzate da qui a quel di ottobre, perché la bella stagione, si sa, va a favorire anche gli incontri d'amore. Detto questo, ricordatevi anche che le nostre coordinate vi serviranno per giocare con Play With Us. Lo sapete benissimo perché avete già giocato con Walter e avrete ancora così la possibilità di giocare poi con me, con Marlene, con Ilario e poi ancora durante Albertino Everyday, con Andrea Mattei, con Vittoria Heidi, insomma con tutti noi durante le nostre dirette. Bisogna solo fare attenzione alla nostra canzone del Play With Us di oggi. Tame Impala, Jenny and Boys Noise, la loro Dracula, indicherà il momento preciso in cui inviare il messaggio con scritto Play With Us, nome e cognome e tutto quello che vorrete. Questa mattina vi regalo i gadget di M2O. Volete la t-shirt, il cappellino, il portapass e gli stickers di M2O? Benissimo, allora dovete tentare la fortuna, ma solo nel momento giusto.

Sparrow e l'eleganza del black and gold. A volte insomma potrebbe essere un po' eccessivo, ma quel tocco d'oro può fare essere magari migliore il vostro weekend. 9 e 10 minuti, siete su M2O. Prima di andare a parlare della crisi matrimoniale, non separazione e divorzi, ma proprio costo del matrimonio, e vedo già anche i vostri messaggi al 342-654-3210, magari dopo vi chiedo anche se siete dei neosposini quanto vi è costato insomma tutta la festa, tutta la cerimonia, tutti gli inviti, il pranzo, il catering e quant'altro. Ma a quest'ora dobbiamo parlare un po' delle nostre notizie da sesta pagina, notizie che meritano sì di essere raccontate così per discutere un po' al bar, ma che giustamente per motivi di rilevanza internazionale non trovano spazio nei grandi titoli dei giornali. Beh, allora sappiate che il regista Romain Gavras, ossia l'ex di Rita Ora e Dua Lipa, se vogliamo avere anche uno sguardo sulla sua vita sentimentale, ha annunciato un adattamento cinematografico del clamoroso furto del Museo del Louvre avvenuto 7 mesi fa. Non ve lo ricordate, dai, quello dove i ladri hanno sfruttato proprio la rottura di una finestra, ma soprattutto hanno sbloccato i sistemi di sicurezza grazie

l'altro è molto interessante, oltre a lui come personaggio, come DJ producer, anche proprio in queste sonorità molto misteriose, d'altra parte caratterizzano la sua persona ma anche le sue canzoni. Tra l'altro Clapton lo conosciamo benissimo, visto che è uno dei DJ resident del giovedì notte di M2O all'interno del nostro Dance With Us. 9 e 14 minuti, abbiamo appena ascoltato l'M2O, ma abbiamo ancora un'altra notizia da sesta pagina che merita veramente di essere raccontata. Vi dico solo, 98

di un Mark Rothko, sapete, artista, astrattista, molto famoso del mondo, e ha raggiunto delle cifre veramente impressionanti. Eppure avevano partiti da una base d'asta di 60 milioni di dollari. Tra un rilancio e l'altro è arrivata anche questa opera dalle tonalità molto scure, astratte, a toccare la vetta di 98 milioni di dollari. Saranno molto contenti probabilmente gli eredi dell'artista. M2O, M2O.

0: Color che avete ascoltato su M2O. È venerdì mattina e dobbiamo parlare di matrimoni. Monica, voi ci siete da Trento,
1: buongiorno,
0: vero?
1: Buongiorno Davide Rizzi.
0: Buongiorno.
1: Eccoci qua, anche Trento è presente.
0: Meno male che c'è anche Trento, poi andiamo a citare anche tutte le città e i capoluoghi d'Italia. Ma non ci si sposa più, non per una crisi dei sentimenti, ma per una crisi economica. Costa troppo. Il vostro matrimonio quanto è costato banalmente?
2: Ah, dai ragazzi. Gli amici, con loro vorresti che ogni secondo durasse di più. Beh, con Mini dura una settimana.
3: Torna la Mini Week dal 18 al 23 maggio con tanti vantaggi. Vieni con il tuo Dream Team e se hai un'auto da dare in permuta, porta anche lei. Diamo valore al tuo passato. Scopri tutti i vantaggi sull'intera gamma la Mini Week dal 18 al 23 maggio negli showroom dei partner Mini e su Mini.it. Offerta Mini Week fino al 25 maggio, offerta permuta fino al 30 giugno, eccetto per Mini Cabrio.
4: Ancora una fetta? Buoni salamini italiani alla cacciatora DOP.
5: Sì? Come? Un camion di rose rosse.
4: Pour moi?
5: Sì, ok. Mangio ancora una fetta e poi scendo.
6: Salame cacciatore italiano, fatto con carne suina italiana di alta qualità, secondo l'antica ricetta tradizionale. Ricco di proteine nobili, sali minerali, vitamina B e senza derivati del latte. Salame cacciatore italiano, una fetta tira l'altra.
7: Iniziativa finanziata da Regione Lombardia con il Fondo Europeo per lo Sviluppo Rurale PAC 2327.
8: My Movies presenta.
9: Ho trovato qualcosa.
10: Cos'hai trovato?
9: Un posto. Ho trovato un posto. È gigantesco. Va avanti all'infinito.
8: Per la prima volta al cinema, il fenomeno che ha terrorizzato il web.
9: Tutte quelle stanze le ha costruite quel posto. Anzi, è più come se le ricordasse.
8: Dai produttori di Talk to Me, The Witch e Midsommar, Backrooms. Dal 27 maggio al cinema. Guarda il trailer su mymovies.it.

0: L'Urisia, un gusto inconfondibile, nato dai migliori agrumi italiani. Il chinotto, la limonata, la gazzosa, le aranciate. Prenditi un momento per assaporare i nostri capolavori creati dalla natura. Bibite L'Urisia, tempo speso bene.
1: In vacanza porto tutto, solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
2: Hai sempre mille cose da fare, messaggi, mail, appuntamenti. E così non hai ancora prenotato la vacanza che sogni da mesi. Per questo Salmoiraghi e Viganò ha pensato ET-Contact, l'abbonamento che ti porta le tue lenti a contatto dove vuoi, quando vuoi. Devi solo scegliere tipologia, quantità e indirizzo di consegna. Così hai meno pensieri e più tempo per te.
3: Ultima chiamata per l'imbarco a Lecce.
2: Vieni nei negozi Salmoiraghi e Viganò e scopri il piano più adatto a te. Termini e condizioni sul sito.
4: Non è un caso se poltrone e sofà fa rima con comodità, relax per la coppia o letto che raddoppia. E oggi poltrone e sofà fa rima con opportunità. Scegli un prezzo super conveniente o il risparmio del 50%. In più, sul resto della collezione, il trasporto è gratis.
5: Poltrone e sofà, solo divani di qualità.
4: Verificare condizioni in negozio.
6: Tanti vorrebbero essere come lui, ma l'originale è solo Chantecler sgrassatore universale. Lo usi su tutto, funziona dappertutto, anche sottosopra. Chantecler, il gallo del pulito.
7: La città cambia stile. Anche tu. Fino al 31 maggio, Piaggio Medley S125. Tuo con 400 euro di vantaggi. Anticipo zero e interessi zero. TAN 0, TAEG 2,35. Piaggio Medley. Scoprilo in showroom e su piaggio.com. Annuncio promozionale. Offerta valida fino al 31 maggio 2026. Info, limitazioni e condizioni su piaggio.com. Salvo approvazioni di Santander Consumer Bank. Info e condizioni su santanderconsumer.it.
8: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
0: In ogni casa vivono mille passioni. Da Unieuro le abbiamo tutte a cuore. Smart TV TCL 85 pollici, QLED e Fire TV integrata a 799 euro fino al 4 giugno, solo da Unieuro.
9: Fino al 24 maggio alla Coop, con un acquisto di 15 euro prendi un buono da 5 da usare settimana prossima. Conviene al tuo portafogli e al budget per le tue piante carnivore? Conviene a te, conviene a tutti. Info in punto vendita e su coop.it. La Coop sei tu.

0: Runway alle 9:29 minuti. Siete su M2, ci stiamo interrogando sui costi del matrimonio, che a quanto pare sono la vera motivazione per questa crisi del matrimonio. Non ci si sposa più nonostante il periodo, insomma, quello estivo sia quello pieno di inviti e cerimonie. Prego,
1: buongiorno,
0: che abbiamo?
1: Il problema non è quanto abbiamo speso per il matrimonio.
0: E qual è?
1: Il problema è che costa più il divorzio.

0: la gente ci ripensa.
1: Non è economico.
0: A tutti, Mario D'Avasto, il camionista.
1: Poi, grazie Mario. Poi guarda, costa anche a livello, diciamo, morale, a livello emotivo, non solo a livello economico, perché gli avvocati magari chiedono delle belle parcelle per chiedere, per fare un bel divorzio. Andiamo nel passato con l'M2 Hold. Abbiamo scelto il nostro 1993, ma prima abbiamo il meteo e gli aggiornamenti della nostra redazione.
2: Rientrati ieri sera in patria gli attivisti italiani della flottiglia rilasciati dal governo israeliano dopo essere stati derisi e umiliati dal ministro di estrema destra Ben-Gvir, per il quale l'Italia ha chiesto delle sanzioni da parte dell'Unione Europea a violenze non solo psicologiche, ma anche fisiche, come hanno raccontato le persone fermate, tra le quali un deputato del Movimento 5 Stelle e un giornalista del Fatto. Donald Trump punta Cuba e schiera la porta aerea a propulsione nucleare Nimitz nei Caraibi. Lo stesso presidente americano è tornato poi sui negoziati in corso con l'Iran. Stiamo trattando, ha detto, e la risolveremo in un modo o nell'altro. Finirà presto. È morto nella tarda serata di ieri nella sua casa di Bra, nel Cuneese, all'età di 76 anni, Carlo Petrini, il fondatore di Slow Food di Terra Madre e anche dell'Università degli Studi di Scienze Gastronomiche di Pollenzo. Ora nel Regno Unito si aggrava la posizione dell'ex principe Andrea nell'ambito delle indagini sugli Epstein Files. Ora sarebbe indagato anche per sospetti reati sessuali. Calcio, questa sera Fiorentina-Atalanta aprirà l'ultima giornata di campionato, decisiva per la zona europea e per la salvezza. Milan, Roma, Juventus e Como in corsa Champions giocheranno tutte insieme domenica sera, così come Lecce e Cremonese in lotta per salvarsi. Adesso le previsioni del tempo.
3: Il meteo.it, il che fa la differenza. Sponsored by
4: Visit Malta, un viaggio da condividere con chi ami, con i tuoi ritmi.
3: Malta, explore more beauty.
2: Anticiclone in rinforzo e dunque quello di oggi sarà un venerdì di bel tempo su tutto il paese, con tanto sole da nord a sud e le temperature andranno verso valori estivi. Le previsioni del meteo.it su M2 ritornano alle 10.30.

0: la sua seconda incredibile super hit. Sto parlando della voce della canzone di Robin S, che nel 1993 faceva ballare ancora una volta tutto il mondo con la sua Love for Love. Era il nostro M2 Old, musica del passato che trovate alla mezza di ogni ora, sempre qui da noi su M2O. Ma troverete anche dei dettagli economici per quanto riguarda la crisi matrimoniale nel 2026. Non ci si sposa più perché costa troppo. Sentiamo un po' di messaggi che avete inviato al 342-654-3210. Sabri, parto da te. Prego, Sabri, ci sei? Hai mandato? Eccola.
1: Ciao Davide, sono Sabrina da Baldichieri d'Asti. Il nostro matrimonio è costato veramente poco. 15
0: Quanto?
1: Invitati.
0: Sì.
1: Quindi abbiamo risparmiato su tutto.
0: Sì.
1: Sulle bomboniere, sul pranzo, sulla festa e anche sui vestiti. Ciao Davide, un bacio.
0: Una scelta assolutamente lecita, ci mancherebbe. Ecco, diciamo che hai risparmiato anche sugli invitati. Ma questo per dire che secondo un recentissimo sondaggio fatto su 10.000 coppie che si sono sposate tra il 2024 e il 2025, contando una media di 100 invitati, la spesa è stata di circa 23.800 euro. Sono tanti,

0: parla di matrimonio, ma soprattutto quanto ci costa il matrimonio. Prego,
1: che abbiamo? Ciao Davide, buongiorno.
0: Buongiorno.
1: Insomma, sono delle belle cifre, però
0: 23.000 euro di media.
1: Se tu pensi che io ne ho spesi 10 milioni nel 90,
0: vabbè, dai,
1: rapportati a oggi, forse siamo lì. Come
0: ma
1: cifra,
0: guarda,
1: siamo intorno
0: probabilmente
1: ai 20.000 euro.
0: Erano più 10 milioni nel 90 che 23.000 oggi, adesso, così ad occhio.
2: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai ad 8 un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
3: Aspetta, una fetta e registriamo, eh? Buoni salamini italiani alla cacciatora DOP. Rileggo il testo, ne mangio ancora una fetta, eh? Che gusto! Ok, ok, ci sono!
4: Salame cacciatore italiano, fatto con carne suina italiana di alta qualità, secondo l'antica ricetta tradizionale. Ricco di proteine nobili, sali minerali, vitamina B e senza derivati del latte. Salame cacciatore italiano, una fetta tira l'altra.
5: Iniziativa finanziata da Regione Lombardia con il Fondo Europeo per lo Sviluppo Rurale PAC 23-27.
6: Bevi Coca-Cola e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas, ogni giorno 25 kit con pallone Adidas e ad estrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Coca-Cola. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su coca-cola.it.
7: Con la tecnologia dei veicoli commerciali Peugeot, il tuo lavoro inizia con una marcia in più. Con un infotainment avanzato, sistemi di assistenza alla guida e un vano di carico fino a 22 metri cubi. A maggio, gamma veicoli commerciali Peugeot da 16.700 euro, IVA esclusa, in pronta consegna, qualunque sia il tuo usato. E in più, partner e expert 100% elettrici, al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su Peugeot.it.
8: Sotto prezzi expert! Le offerte continuano a prezzi bassissimi. TV TCL 75 pollici Ultra HD 4K a 549 euro. Expert, gli esperti sempre con voi. Offerte valide fino al 3 giugno.
9: All'S Lunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 27 maggio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, la carta igienica Foxy Mega da 12 maxi rotoli è scontata del 50%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su slunga.it.
10: Star Wars, The Mandalorian and Grogu.
11: Qui non si tratta di vendetta, si tratta di evitare un'altra guerra.
10: Con Pedro Pascal e Sigourney Weaver.
12: Il vecchio protegge il giovane, e poi il giovane protegge il vecchio.
10: Star Wars, The Mandalorian and Grogu.
12: Questa è la via.
10: Dal 20 maggio al cinema.
13: Guarda quante soluzioni di mutuo ha Piper! Il mutuo green e il mutuo assicurato hanno tassi agevolati e puoi chiederli anche online.
14: Siamo in radio, non si vede nulla.
13: Basta andare su Piper.it e non crederai ai tuoi occhi.
15: Pubblicità, info sul credito immobiliare in filiale o su Piper.it.
16: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food. Stop that.
17: Siamo noi. Ci riconosciamo. Ognuno sulla sua strada, eppure insieme. Vicini, connessi, liberi. Sim Rules. Scopri di più su sim-italia.it.
18: Senti come nasce il risparmio.
19: Wow!
18: Nei punti vendita Iper creiamo 2000 alternative intelligenti realizzando i nostri prodotti a marchio. È così che soddisfiamo tutte le tue esigenze, offrendoti un risparmio quotidiano su tantissimi articoli diversi, senza mai fare compromessi sulla qualità. Iper la grande I, nuovi ogni giorno, dal 1974.
20: Vuoi perdere peso con gusto? Il 25 e 26 maggio Repubblica ti regala due libri di Nicola Sorrentino con ricette e consigli per ritornare in forma, mangiando meglio senza troppe rinunce. Il primo volume, Dimagrire in salute in fretta, solo lunedì 25 maggio, in regalo con Repubblica.
19: Corri da Troni, cambia TV, fai gol! Ritiriamo a casa tua l'usato e potrai ottenere una valutazione fino a 300 euro. In più puoi pagare a tasso zero. Danetag zero salva approvazione della finanziaria, regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.

0: Safe I Lose Myself nella versione remix d'Alesso, una di quelle canzoni da ballare, da cantare con le braccia aperte verso il cielo in una notte d'estate, magari la notte del vostro matrimonio, seppur costata tanto, diciamo rimane intorno ai 23.800 euro. Questo è il discorso che stiamo facendo, ci si sposa sempre meno perché costa sempre di più. Sentiamo ancora qualcuno di voi. Claudia,
1: esatto,
0: prego.
1: Nella provincia di Venezia.
0: Ciao cara, allora, Claudia, benvenuta.
1: Il 5 giugno saranno 22 anni, quindi esattamente,
0: congratulazioni.
1: Non mi ricordo, però facendo due conti così,
0: quanto è speso?
1: Sarà costato tra i 15 e i 20 mila euro.
0: Sei rimasta in linea rispetto alle spese anche di oggi, perché dovete calcolare veramente tutto: gli abiti, il catering, la location. Ora pensate che sempre secondo lo stesso report, che ha stabilito in una cifra media di spesa 23.800 euro il costo medio di un matrimonio qui in Italia, il 50% degli sposi deve attingere per forza i propri risparmi, mentre il 10% apre addirittura un finanziamento.
2: New Musica.

0: conto di fatture e ricevute tutte le spese che avete sostenuto per il vostro matrimonio. Sono tanti, eh. Tony, prego.
1: Ma guarda, io 10 anni fa ho speso 45.000 euro.
0: 45.000 euro,
1: non so,
0: signori,
1: se sono pochi, sono tanti. Però
0: sono importanti.
1: Le cifre sono quelle lì.
0: Quali
1: dalla
0: parti?
1: Basilicata.
0: Dalla Basilicata. Ciao. 45.000 euro. Grazie, Tony. Beh, allora, sono soldi sicuramente importanti. Poi, se hai voluto spendere, è venuta fuori una bellissima festa e te li puoi permettere, ma ben venga. Chi siamo noi per dire che non li devi spendere? Detto questo, stavamo raccontando di come anche il 50% dei novelli sposi faccia per forza, ovviamente, diciamo, riferimento ai propri risparmi, e il 10% di questi faccia un finanziamento solo per sposarsi. E allora, invitati, dobbiamo essere generosi per aiutare questi sposi a organizzare una bella festa. Secondo i ben informati, la cifra da dare proprio per un matrimonio, così come regalo, dovrebbe variare tra i 100 e i 300 euro a testa, in base alla vicinanza. Poi, se siete genitori, è tutta un'altra questione,

0: una sonorità un po' sperimentale rispetto al repertorio di Topic, che ci aveva abituato, diciamo, negli altri anni, negli anni passati, a qualcosa di diverso. Qui infatti ha voluto collaborare con Becky G e la sua Sorry Papi, appena ascoltata su M2O. Ma ora, fermi tutti, sta per arrivare il nostro M2 Hit.
1: A Party Like a DJ, il programma radiofonico che ha lanciato il

0: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
1: E quella lassù?
0: È la costellazione del benzinaio.
2: Diesel alle stelle? Scegli la gamma hybrid crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
3: Tanat a un euro? Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 euro. Gran Crispy McBacon menù a 5,99 euro. 6 Chicken McNuggets a 2,50 euro. Con i Discovery Days dal 14 al 26 maggio, da McDonald's ti aspettano tante offerte ogni giorno. Solo con l'app. Info su mcdonalds.it.
4: M2O Cinema.
5: Star Wars, The Mandalorian and Grogu.
6: Qui non si tratta di vendetta, si tratta di evitare un'altra guerra.
5: Con Pedro Pascal e Sigourney Weaver.
7: Il vecchio protegge il giovane, e poi il giovane protegge il vecchio.
5: Star Wars, The Mandalorian and Grogu.
7: Questa è la via.
5: Dal 20 maggio al cinema.
4: M2O Cinema.
8: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
9: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
10: Che credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
11: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
9: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
12: Lo lascerai, prima o poi.
9: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
4: M2O Cinema.
13: Quotidiano di informazione cinematografica. Una produzione Top Ten Group.
14: Canale 715 Digitale Terrestre.
15: Venerdì 22 maggio 2026, sono le 10 in punto su Hello everybody, buongiorno a tutti, benvenuti anche bentornati su M2O. Come promesso, ricominciamo con il meglio della musica made in Italy.
14: M2O,
16: più musica.
14: M2O. M2 Hit.

tutto il meglio della musica Made in Italy, ma in versione remix. L'ho trovata a spot qui durante le nostre dirette. Talmente belle, talmente da cantare, che non a caso lo chiamiamo M2 Hit. 10:04 minuti, siete su M2O. In diretta ci sono io, sono Davide Rizzi. Ancora qualche battuta rispetto ai costi del matrimonio. E non ci

circa 23.800 euro. Andrea scrive al 342-654-3210: io ho speso 16.000 euro per sposarmi, ma ho speso anche 16.000 euro per divorziare. Beh, la parcella effettivamente è un po' alta.

0: Il baronetto e la baronetta, potremmo definirli così. Era tutto il periodo in cui Elton John rivisitava i suoi classici con le pop star. L'aveva fatto con Dua Lipa, ma qui l'ha fatto con Britney Spears. Elton John proprio con Hold Me Closer alle 10:10. L'avete ascoltata su M2O e venerdì mattina in diretta ci sono io. Sono Davide Rizzi e stiamo parlando dei costi del matrimonio al 342-654-3210. Ora, devo dire la verità, non c'è una via mediana dai messaggi che sono arrivati questa mattina. Oh, ragazzi e ragazze che ai tempi o anche recentemente hanno speso cifre astronomiche per un matrimonio, 40, 50, 60 mila euro, oppure invece persone che insomma gli danno la giusta importanza magari al matrimonio, non vogliono fare la festa con 3.000 invitati, gli bastano pochi parenti, allora se la possono cavare con cifre un po' più economiche. Ma ora proveremo a fare un passo avanti, perché dopo aver sfatato magari dei miti economici per quanto riguarda l'organizzazione dei matrimoni, proveremo a sfatare un altro falso mito. Ma se io vi dicessi il cliente ha sempre ragione, ecco, vorrei qualche parere di negoziante e commerciante al 342-654-3210.
1: M2 Hot, le hits di domani,
2: the hits of tomorrow,
1: oggi.

0: Hit, una di quelle collaborazioni che non ti aspetti. Martin Garrix ed Ed Sheeran con Repeat It, la novità appena ascoltata qui da noi su M2O, mentre proveremo a sfatare un forse falso, diciamo, mito, falso mito. Il cliente ha sempre ragione, non lo so. Antonio,
1: ciao,
0: prego.
1: Ciao Davide, Antonio da Chiaravalle ancora. Ciao. Qui con me con i clienti sfondi una porta aperta. Sono
0: perché?
1: Stato sempre al pubblico da una vita.
0: Che succede?
1: Il cliente ha ragione solo quanto ha ragione.
0: Vabbè,
1: il cliente semmai è sempre maleducato, quello
0: no,
1: sì, nella
0: dai,
1: maggior

Ecco, questa è l'opinione di Antonio rispetto al fatto che il cliente ha sempre ragione, che è un po' un mantra che si ripete spesso soprattutto nei negozi e negli esercizi commerciali anglosassoni in America. Io purtroppo, anche per l'altro lavoro che faccio, faccio l'avvocato, non mi sento di dire che il mio cliente ha sempre ragione, anzi a volte è proprio il contrario. Are you drunk or not?

0: 342-6543210, visto che l'argomento evidentemente è molto caldo, e mi rivolgo a tutti i negozianti, a tutti i commercianti, a tutti coloro che hanno un lavoro che abbia a che fare con il pubblico. Il cliente ha sempre ragione, per gli americani sì, qui in Italia insomma ce n'è da discutere.
1: La tua moto splende, ma il tuo casco no? A volte le soluzioni sono più vicine di quello che ti aspetti. Da BEPS trovi tutto quello che ti serve, anche il tuo prossimo casco. BEPS, l'automoto accessorio. Scopri il negozio più vicino a te.
2: La maglia rosa si gira, non c'è nessuno a inseguire, ma attenzione, dalla curva sbuca una mummia. Eh sì, una mummia! Che sale sui pedali e attacca! Attacca in questo momento! Pensavo di averle viste tutte, ma le sorprese qui al Giro d'Italia non finiscono mai!
3: Certo, Riccardo, sono proprio come i rotoloni Regina. Forse non è un caso se i rotoloni Regina sono sponsor ufficiale del Giro d'Italia.
4: Bevi Coca-Cola e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas, ogni giorno 25 kit con pallone Adidas e ad estrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Coca-Cola. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su coca-cola.it.
5: È la stagione dei festival e questo significa tanto fango. Così Chiara ha comprato su Amazon una tenda che tenga all'asciutto 5 amici, un comodo lettino da campeggio e stivali da pioggia leopardati. Ora è pronta per affrontare tutto il fango che può, che comunque è molto meno rispetto a quel tizio infangato che balla. Ma ha addosso solo fango? Ah già, solo fango. Asciutti è meglio. Ora tocca a te. Acquista su Amazon.
6: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
7: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
8: Ufficio cose smarrite?
9: Sì, ho perso la mia voglia di lavorare.
8: Prendo un veicolo commerciale Toyota Professional, la gamma SUV da 16.300 euro IVA esclusa e questo mese un vantaggio di 500 euro sui pre-siti in pronta consegna.
9: Mi sento già più carico.
8: Info su toyota.it.
10: Non è solo allenamento, è il tempo che dedichi a te, è sentirti pronto. È la mid-season sale di Cisalfa, fino al 50% di sconto sui migliori brand sport e lifestyle. In negozio, online e sull'app. Ascolta solo la tua voglia di sport.
11: Danat a un euro? Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90€. Gran Crispy McBacon menù a 5,99€. 6 Chicken McNuggets a 2,50€. Con i Discovery Days dal 14 al 26 maggio, da McDonald's ti aspettano tante offerte ogni giorno. Solo con l'app. Info su mcdonalds.it.
12: Da Leroy Merlin è uno sconto che fa primavera. Tanti prodotti di qualità per vivere all'aperto la bella stagione con sconti fino al 30%. Solo fino all'8 giugno. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.

Cyril insieme a Wiz Khalifa con That's Her. Questo è il titolo della canzone che avete appena ascoltato alle 10 e 20 minuti. Siete su M2O, più musica, sì, ma anche più messaggi che state inviando al 3.

0: Compara le migliori assicurazioni online e risparmia sulla polizza auto e moto. Segugio.it, il comparatore senza confronti.
1: Naturelle Go! Le naturelle, uova buone dal 1950, ti premiano con 3 buoni spesa da 200 euro al giorno. Maxi premio finale? 2 Citroen EC3. Partecipa su concorso.lenaturelle.it. Montepremi 82.000 euro. Le naturelle famiglia Lionello. Uova buone dal 1950.
2: Vuoi perdere peso con gusto? Il 25 e 26 maggio Repubblica ti regala 2 libri di Nicola Sorrentino con ricette e consigli per ritornare in forma, mangiando meglio senza troppe rinunce. Il primo volume, Dimagrire in salute in fretta, solo lunedì 25 maggio, in regalo con Repubblica.
3: Fino al 24 maggio alla Coop, con un acquisto di 15 euro, prendi un buono da 5 da usare settimana prossima. Conviene al tuo portafogli e al budget per le tue piante carnivore? Conviene a te, conviene a tutti. Info in punto vendita e su coop.it. La Coop sei tu.

0: L'ossessione di nome e anche di fatto entra in testa proprio anche a pieno titolo come tormentone estivo. Samurai J e la sua ossessione l'avete ascoltata su M2O alle 10 e 30 minuti. Mentre ci interroghiamo su un falso mito, forse qualcosa da sfatare, il cliente ha sempre ragione. Brum, una valanga di messaggi, dopo ve li faccio ascoltare. Però dobbiamo partire anche da una questione culturale. Se il cliente ha sempre ragione, magari è figlio un po' di tutta quella cultura americana che fa fronte ovviamente, presuppone una mancia, è ovvio che la magari come cultura economica, di commercio, siano tutti molto più gentili con il cliente. In Italia invece c'è molto di più da discutere, soprattutto siamo tutti d'accordo che il cliente maleducato deve essere mandato, insomma, a quel paese. Tra poco andiamo ad affrontare il tema perché ci sono tantissimi esercenti commerciali, tantissimi negozianti che hanno dato la loro opinione e hanno raccontato qualche avventura. Intanto, musica del passato dell'M2 Old, stiamo per andare nel 91, ma prima meteo e aggiornamenti della redazione. M2O
1: DJ Station. Gli Stati Uniti tornano a minacciare Cuba, definita una minaccia per la sicurezza nazionale. Per il segretario di Stato americano Marco Rubio le probabilità di un accordo pacifico con L'Avana sono scarse, anche se, ha precisato, il presidente Trump sta cercando una soluzione diplomatica. Nel frattempo, proprio Trump ha schierato una portaerei a propulsione nucleare nei Caraibi, un passo che ha aumentato l'allerta per un possibile attacco contro l'isola. Voltiamo pagina, sono rientrati ieri sera a Fiumicino gli ultimi attivisti italiani della Global Sumud Flotilla, rilasciati dal governo israeliano, che hanno denunciato di avere subito abusi e violenze da parte dei militari. Roma ha chiesto all'Unione Europea di sanzionare il ministro israeliano Ben-Gvir, che in un video ha umiliato i fermati, inginocchiati e con le mani legate dietro la schiena. Cambiamo argomento, calcio. Alle 20.45 la Fiorentina riceve l'Atalanta nel match che dà il via all'ultima giornata di Serie A, decisiva per la zona europea e per la salvezza. Domani il Bologna riceve l'Inter, la Lazio ospita il Pisa. Domenica tutte le altre partite. Ora le previsioni meteo.
2: Il meteo.it. Il che fa la differenza. Sponsor by
3: Visit Malta, un viaggio da condividere con chi ami, con i tuoi ritmi.
2: Malta, explore more beauty.
1: L'anticiclone africano avanza sull'Italia portando tanto sole e un deciso aumento delle temperature. Nel pomeriggio cieli sereni ovunque, qualche innocua nube sparsa al nord-est. In serata e nella notte possibili addensamenti al sud. Le previsioni del meteo.it tornano nella prossima edizione.

fu uno dei primissimi successi del nostro Molly Molella nel 1991 con Revolution. E io lo so perché vi ho visto che avete ballato. Era il nostro M2 All, della musica del passato, che trovate alla mezza di ogni ora sempre qui da noi su M2.

0: M2O, mentre ci interroghiamo sul fatto se sia vero o meno che il cliente ha sempre ragione così a livello interrogativo. Sentiamo Martina, prego.
1: Davide, buongiorno.
0: Buongiorno a
1: te. Ai ai, che tasto dolente, si tocca stamani.
0: Lo sapevo.
1: Io sono Martina.
0: Ciao,
1: ho
0: benvenuta.
1: Un negozio,
0: sì.
1: E ti dirò che non sempre il cliente ha ragione.
0: E siamo d'accordo.
1: Quando ce l'ha entra con educazione,
0: sì.
1: Quando sa di non averla ma pretende, ecco, a quel punto lì forse si può sfiorare la maleducazione.
0: Bello
1: e l'arroganza. Per
0: sì.
1: cui dipende
0: brava.
1: Dalle situazioni.
0: Grazie.
1: Un bacione, Martina da Prato.
0: Brava Martina, hai dato un ottimo punto di vista. In base all'atteggiamento con cui si presenta il cliente, lui ha ragione oppure no?

0: Sarà un'estate molto intensa per Shakira, vero? L'avete appena ascoltata insieme a Burna Boy, Dai Dai. Questa è anche la hit, la canzone dei Mondiali 2026.
1: Corri da Troni, cambia TV, fai gol. Ritiriamo a casa tua l'usato e potrai ottenere una valutazione fino a 300 euro. In più puoi pagare a tasso zero. Tanetag zero salva approvazione della finanziaria, regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
2: L'erba sta crescendo, non è una novità. Che faccio?
3: Di tagliare non hai voglia. Scegli un robot rasaerba.
4: Prenditi un Sunseeker.
2: Adesso l'erba la taglia lui e io mi godo il giardino in relax.
3: Affidati a Prato Verde. Prenditi un robot Sunseeker. Vai su taglialui.it.
5: Il segreto per gambe toniche e snelle. 40 anni di ricerca con i fanghi d'alga guam contro gli inestetismi della cellulite. Scopri le confezioni anniversario in edizione limitata da collezione. Guam. I risultati sono veri e le donne lo sanno.
6: Naturelle Go! Le naturelle uova buone dal 1950 ti premiano con 3 buoni spesa da 200 euro al giorno. Maxi premio finale? 2 Citroën EC3. Partecipa su concorso.lenaturelle.it. Montepremi 82.000 euro. Le naturelle famiglia Lionello. Uova buone dal 1950.
7: Con la tecnologia dei veicoli commerciali Peugeot, il tuo lavoro inizia con una marcia in più. Con un infotainment avanzato, sistemi di assistenza alla guida e un vano di carico fino a 22 metri cubi. A maggio, gamma veicoli commerciali Peugeot da 16.700 euro, IVA esclusa, in pronta consegna, qualunque sia il tuo usato. E in più, partner e expert 100% elettrici, al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su Peugeot.it.
8: Non è un caso se poltrone e sofà fa rima con comodità. Relax per la coppia o letto che raddoppia. E oggi poltrone e sofà fa rima con opportunità. Scegli un prezzo super conveniente o il risparmio del 50%. In più, sul resto della collezione, il trasporto è gratis.
9: Poltrone e sofà, solo divani di qualità.
8: Verificare condizioni in negozio.
10: Fino a 27 km con un litro. 116 cavalli!
11: Nuova Toyota Ego Cross, full hybrid, full fun. Da 17.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Info su toyota.it, anche domenica.
12: Sotto prezzi expert. Le offerte continuano a prezzi bassissimi. Smartphone Samsung Galaxy A26 128 giga in abbinata con powerbank SBS a 199,90 euro. Expert, gli esperti sempre con voi. Offerte valide fino al 3 giugno.
13: All'S Lunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 27 maggio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, il prosciutto cotto Ferrarini a fette 2x120 grammi è scontato del 50%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su slunga.it.
14: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
15: Eccolo Exquisa, è per te che ami il gusto genuino del latte fresco, che lo scegli perché senza conservanti e senza OGM. Fresco, cremoso, buonissimo. Exquisa. Exquisa. La bontà va condivisa.
16: Senti come nasce il risparmio.
17: Wow!
16: Nei punti vendita Iper creiamo 2000 alternative intelligenti realizzando i nostri prodotti a marchio. È così che soddisfiamo tutte le tue esigenze, offrendoti un risparmio quotidiano su tantissimi articoli diversi, senza mai fare compromessi sulla qualità. Iper la grande I, nuovi ogni giorno, dal 1974.

0: faccia la pausa caffè tutti insieme. Raffaele,
1: Davide,
0: prego.
1: Buongiorno.
0: Buongiorno a te.
1: Mentre tu stamattina dicevi che alcuni clienti vanno mandati a quel paese, una cliente davanti alla cassa mi stava chiedendo un super sconto impossibile da farle.
0: Impossibile. Ciao, e tu giustamente, insomma, lei ha chiesto lecitamente: sì, buongiorno, vorrei uno sconto dell'80%. Guardi signora, altrimenti qua non ci guadagna nessuno, anzi vado in perdita. Gliel'hai detto educatamente. Con l'educazione si può dire qualunque cosa. Guarda, questo è un po' un mio motto di vita. Prego.
2: Non credo che sia così difficile un buongiorno. Sì.
0: Ma infatti.
2: Grazie.
0: Certo.
2: Prego. Arrivederci.
0: Arrivederci.
2: Cioè, non è così difficile, no?
0: Parliamo di regole di buona educazione che tutti noi dovremmo avere, soprattutto massimo rispetto da noi clienti o quando siamo in veste dei clienti verso le persone che stanno lavorando, magari proprio magari una domenica di festa, un sabato dove sono tutti a fare in giro. Ci sono quelle situazioni dove un'accortezza, una gentilezza maggiore è sempre dovuta, secondo me. Ora però raccontiamo questo, visto che l'Italia è tra i paesi peggiori nel mondo nella classifica di soddisfazione dei clienti.

0: never look back. Never look back.
1: Mai guardarsi indietro, sempre avanti. Never look back. Oliver Heldens, la sua canzone alle 10:55 minuti su M2O, mentre stiamo facendo la nostra pausa caffè, sfatando quel mito del il cliente ha sempre ragione, soprattutto per noi italiani. Ora, c'è proprio un'indagine sociologica che ci mette qui proprio nelle ultime postazioni in classifica rispetto al grado di soddisfazione dei clienti. Sì, perché di per sé la nostra economia, il nostro commercio in Italia dominano le microimprese a conduzione familiare, che di per sé non hanno magari questa grandissima ambizione a crescere sempre di più, vogliono solo le risorse per star bene, motivo per cui anche se trattiamo non propriamente con i guanti un cliente, vabbè, poi ne arriverà un altro. Il secondo fattore, secondo questa indagine, è la concorrenza, o meglio la sua assenza con Italia, visto che l'Italia, il nostro paese, è pieno di settori magari poco competitivi e uno magari un fornitore unico, quindi lì per forza devi andare, anche se non ti piace, anche se non ti soddisfa, tu sai che i clienti ti arriveranno perché puoi dargli solo tu quel servizio. Terzo fattore, la regolamentazione che crea dei monopoli di fatto, chiamiamoli così anche non in senso tecnico. Tante professioni sono regolamentate, motivo per cui bisogna rispettare quei criteri al di là di trattare bene o no il cliente. Ma comunque, raga, l'educazione, il buon senso alla base di tutto.
2: Tiene

0: Che successone che era questa canzone di Genji e Will.i.am, Burn Mercy e El Jefe, che chiude la nostra pausa caffè, ma non il nostro venerdì, visto che stiamo per ricominciare con Gwen Stefani.
1: Fino al 24 maggio alla Coop, con un acquisto di 15 euro prendi un buono da 5 da usare settimana prossima. Conviene al tuo portafogli e al budget per le tue piante carnivore. Conviene a te, conviene a tutti. Info in punto vendita e su coop.it. La Coop sei tu.
2: In ogni casa vivono mille passioni. Con il sottocosto 1 euro le abbiamo tutte a cuore. Lavapavimenti Rovelta X-Clean 4, che aspira e lava in una sola passata, a 199 euro. Fino al 31 maggio, solo da 1 euro.
3: In FM Lab su MWO.it.
0: Dai che venerdì mattina e si sente l'aria del weekend. Ora sono le 11 in punto. Hello everybody, l'abbiamo detto, buongiorno a tutti, benvenuti e bentornati. Come promesso, ripartiamo da Gwen Stefani, Rich Girl.
3: M2

Berino da solista, l'avete ascoltata con Rich Girl alle 11.02 minuti per dirvi buongiorno, benvenuti ma anche bentornati. Questo l'abbiamo detto, ma voglio darvi anche il benvenuto nel nostro matinè, la nostra festicciola mattutina dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 12 con me Davide Rizzi su M2O, dove abbiamo l'opportunità tutti insieme di raccontare un po' le notizie della giornata, di fare i nostri commenti, ascoltare le vostre riflessioni che giustamente inviate con i vocali brevi e sintetici di 15-20 secondi al 342-654-3210. Però quando dico 342-654-3210 non penso solo ai vostri messaggi, penso ad una dimenticanza non imputabile a me in nessun modo, però non abbiamo ancora giocato con Play With Us, mi sbaglio? No, non mi sbaglio affatto. Allora, il nostro momento ludico, lo ricordo per chi fosse appena arrivato su M2O, è abbinato ogni giorno ad una canzone diversa, oggi quella di Tame Impala, Jenny and Boys Noise, Dracula. Dai, sì, la conoscete benissimo, è già qualche settimana che la trasmettiamo, quindi non appena la sentirete mandate il messaggio con scritto Play With Us per vincere i gadgets di M2O.

0: l'ho bruciato quel CD, quel singolo, da quanto ho ascoltato la canzone di Just Jack, Stars in the Rise. Era il 2007, fresco di maturità, gli anni d'oro dell'adolescenza, della giovinezza, quando avevamo 18-19 anni e andavamo in giro così spensierati con la voglia di mangiarci il mondo. E un po' ce lo siamo mangiati anche sto mondo, diciamoci la verità. Tanti messaggi che state inviando al 342-654-3210, ma uno in particolare è totalmente sbagliato ma mi ha fatto molto ridere. Prego!
1: Play with us, play with us!
0: No!
1: Ho vinto!
0: No.
1: Giovanni da provincia di Verona!
0: No,
1: dai,
0: Giovanni,
1: avvocato!
0: No.
1: Adesso non tirare fuori storie, Ho vinto!
0: Eccepisco, no, mi dispiace, non hai vinto. Devi aspettare il momento del nostro play with us, ma apprezzo l'intenzione, evidentemente, perché fanno molto gola i gadgets di M2O. Vuoi vincere la t-shirt, il cappellino, il portapasse e gli stickers di M2O? Devi aspettare il momento giusto, che non è questo, visto che voglio annunciare, come facciamo sempre il venerdì alla terza ora, il nostro venerdì viaggi. Dai, c'è una bella stagione, il 22 di maggio, almeno qui vedo fuori dagli studi di M2O, c'è un bellissimo sole, una primavera inoltrata, le temperature si sono scaldate e tanti di voi probabilmente partiranno per un bel weekend fuori. 342-654-3210, che si fa questo weekend? Quello che non mancherà di sicuro, la nostra musica, anche quella nuova del nostro

0: Robin Schulz è tornato con Better Times. Questa è una canzone che è stata, diciamo, un po' lanciata intorno al Coachella per vedere un po' la reazione del pubblico, ed effettivamente la risposta è stata molto importante. Non a caso è diventato un nuovo grande successo, così lo possiamo definire. Per Robin Schulz, l'M2O, la novità Better Times, appena ascoltata alle 11:13. Siete su M2O e ci stiamo un po' facendo le nostre chiacchiere riguardo al venerdì viaggi. Programmi del weekend ci sono. Lena scrive: Davide, buongiorno, questo weekend a casa mia si farà il trasloco dei mobili nella nuova casa. Mamma mia Lena, ma sai che non ti invidio proprio per niente, anch'io sono appena uscito da un trasloco, guarda, mi sono ripreso forse da 2 giorni a dir tanto. Vittorio, prego.
1: 3 giorni di immersione nel completo verde tra montagna, ruscelli,
0: che meraviglia,
1: e solo ottimi carne e funghi alla braccia.
0: Ok.
1: Porta pure, eh.
0: Prevedo un ottimo weekend di montagna, però adesso vorrei parlare con tutti i proprietari, diciamo i padroni di animali domestici, perché quando si va in vacanza c'è sempre un, diciamo, un problema, un tema che deve essere affrontato. Io faccio sempre molta fatica, anch'io ho avuto tantissimi cani nella mia vita, adesso no, però sono sempre stato un padrone di cani. Non mi trovavo mai a mio agio quando dovevo viaggiare con i miei cani, venivano sempre con me, perché banalmente in quelle piccole situazioni non davano la possibilità di una comodità di portarsi in giro il cane. Adesso io non so come sia la situazione nelle stazioni di servizio in Italia, però mi ricordo una volta non mi fecero entrare col cane perché non poteva, ma ero da solo e io rispondevo: scusate, cosa faccio? Lo lascio fuori da solo? No, sono entrato, me ne sono altamente fregato. Parliamo infatti di pet tourism.

0: ascoltata alle 11:19. Venerdì mattina stiamo facendo il nostro venerdì viaggi parlando di pet tourism, un mercato che vale 10 miliardi di euro. Rita,
1: buongiorno,
0: prego.
1: Davide.
0: Buongiorno a
1: Rita
0: te.
1: Da Bologna.
0: Benvenuta.
1: Noi abbiamo 3 cani e 3 gatti.
0: E tanti, eh.
1: Perciò andiamo in vacanza io e mio marito divisi, prima va via lui e dopo vado via io.
0: Vi organizzate?
1: Adesso sto organizzando per andare 5 giorni a Bari, così dopo 13 anni senza vedere il mare ne vedrò uno stupendo.
0: Mi
1: un
0: sembra
1: bacio,
0: il minimo,
1: ciao.
0: No? Andiamo avanti a parlarne.
2: Pronto per partire ma non hai più spazio per la tua bici? A volte le soluzioni sono più vicine di quello che ti aspetti. Da BEPS trovi tutto quello che ti serve, anche il tuo prossimo porta bici. BEPS, l'automoto accessorio. Scopri il negozio più vicino a te.
3: Quando assaggi un biscotto cacao e riso soffiato.
4: Sì.
3: Quando ti dicono che è misura.
4: Sì.
3: Biscotti Privolat, senza latte, uova e buoni da non crederci. Misura, gustati il benessere. Lurisia, un gusto inconfondibile, nato dai migliori agrumi italiani. Il chinotto, la limonata, la gazzosa, le aranciate. Prenditi un momento per assaporare i nostri capolavori creati dalla natura. Bibite Lurisia, tempo speso bene.
5: Noti niente? Occhiali nuovi! Pensa che sono andato da Gran Vision, mi hanno fatto gratuitamente il test della vista e... con Gran Vision Plus ne ho presi addirittura 2!
6: Scegli Gran Vision Plus, la soluzione che ti permette di avere subito 2 occhiali da vista e di pagarli in 2 anni da 10 euro al mese. E in più sconti e vantaggi esclusivi anche su occhiali da sole e lenti a contatto. Prenota un appuntamento su granvision.it. I nostri ottici ti aiutano sempre a trovare ciò

0: cui hai bisogno. Termini e condizioni sul sito. Grand Vision. Vederci bene insieme.
1: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
2: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
3: Le due leggende del rap italiano in concerto all'Ippodromo SNAI San Siro.

0: stai con me.
1: A 10 anni dall'uscita di Santeria, due show esclusivi con tutte le loro hit. Marra e Gue, Ippodromo SNAI San Siro. Tutte le info su m2o.it. Sabato 12 settembre già sold out. Biglietti per il 13 settembre in vendita su ticketone.it.
0: Non voglio nuovi friends.
2: Non è un caso se poltrone sofà fa rima con comodità. Relax per la coppia o letto che raddoppia. E oggi poltrone sofà fa rima con opportunità. Scegli un prezzo super conveniente o il risparmio del 50%. In più, sul resto della collezione, il trasporto è gratis.
3: Poltrone sofà, solo divani di qualità.
2: Verificare condizioni in negozio.
4: Star Wars, The Mandalorian and Grogu.
5: Qui non si tratta di vendetta, si tratta di evitare un'altra guerra.
4: Con Pedro Pascal e Sigourney Weaver.
6: Il vecchio protegge il giovane, e poi il giovane protegge il vecchio.
4: Star Wars, The Mandalorian and Grogu.
6: Questa è la via.
4: Dal 20 maggio al cinema.
7: Guarda quante soluzioni di mutuo ha Piper! Il mutuo green e il mutuo assicurato hanno tassi agevolati e puoi chiederli anche online.
8: Siamo in radio, non si vede nulla.
7: Basta andare su Piper.it e non crederai ai tuoi occhi.
9: Pubblicità, info sul credito immobiliare in filiale o su Piper.it. Stop that.
10: Siamo noi. Stop. Ci riconosciamo. Ognuno sulla sua strada, eppure insieme. Vicini, connessi, liberi. Sim Rules. Scopri di più su sim-italia.it.
11: Vuoi perdere peso con gusto? Il 25 e 26 maggio Repubblica ti regala 2 libri di Nicola Sorrentino con ricette e consigli per ritornare in forma, mangiando meglio senza troppe rinunce. Il primo volume, Dimagrire in salute in fretta, solo lunedì 25 maggio, in regalo con Repubblica.
12: Una cittadina isolata.
13: Ma che cosa? Internet è scomparso!
12: Preparatevi per il silenzio dei disconnessi.
14: La tua rete è un film horror? Prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Copertura e condizioni su eolo.it. Eolo, internet dove c'è un paese.
15: Da Leroy Merlin è uno sconto che fa primavera. Tanti prodotti di qualità per vivere all'aperto la bella stagione con sconti fino al 30%. Solo fino all'8 giugno. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.

Mace, Salmo in colapesce con Cattive Abitudini. Che bella, leggera questa canzone che abbiamo appena ascoltato alle 11:30. Siete su M2O, qui in diretta ci sono io, sono Davide Rizzi, ma stiamo facendo il nostro venerdì viaggi. In particolare vogliamo fare riferimento ad un fenomeno che non possiamo definire nuovo, ma che sta macinando sempre più soldi. Parliamo del cosiddetto pet tourism. Sempre di più, pensate che in Italia ci sono circa 16,5 milioni tra cani e gatti registrati e tutto questo mercato delle vacanze con gli animali domestici porta un guadagno di circa 10 miliardi di euro. Però le difficoltà non sono così semplici da superare, tra poco vi spiego.

0: Cambio generazionale del 1998 erano i Five con Everybody Get Up, boy band inglese che ha conquistato il mondo con un inno, come abbiamo detto. Ascoltato per il nostro M2 Old, la musica del passato che trovate alla mezza di ogni ora sempre qui da noi su M2O. Mentre parliamo nel nostro venerdì viaggi del valore di mercato del cosiddetto pet tourism, stiamo parlando di 10 miliardi di euro che devono essere incrementati e potrebbero arrivare fino a 16 miliardi secondo le ultime stime, vero Vincenzo? Ci sei?
1: Già, ma si può spendere tutti questi soldi per cani e gatti?
0: Evidentemente sì, sì,
1: ma perché non li danno un po' a me?
0: No, non lo so, evidentemente forse perché non sei un allevatore di animali in generale. No, allora facciamo una cosa seria, adesso noi dobbiamo dire che gli animali domestici sono sempre di più e sono sempre ovviamente più umanizzati, prendete con le virgolette questo termine, anche perché io mi trovo molto contrario rispetto all'umanizzazione degli animali, però evidentemente sono dei componenti della famiglia e quindi anche quando si scelgono le vacanze bisogna cercare delle strutture idonee ovviamente per ospitarli. Abbiamo fatto un po' di ricerche e vista questa tendenza sono sempre di più i nuclei familiari che portano giustamente i propri animali in vacanza. Il punto è che poi si devono scontrare con la realtà dei fatti, visto che non è sempre semplicissimo trovare delle strutture che accettino animali, li accettino gratuitamente, se non ovviamente previo anche il dispendio di alcuni soldi. Si parla di una media di 22 euro al giorno in più rispetto a chi viaggia senza animali. Ora però, tra le stranezze che mi piacerebbe raccontare, abbiamo trovato tutta una serie di hotel e di strutture ricettizie alberghiere sulla riviera romagnola e sulla riviera Rigule che non solo ospitano volentieri gli animali, quindi sono degli hotel pet friendly, ma hanno anche organizzato delle attività per intrattenerli, una sorta di mini club, solo che adesso organizzano anche delle consulenze con gli educatori cinofili durante il soggiorno, così almeno i vostri cani, i vostri gatti sono felici di andare in vacanza con voi, hanno anche l'intrattenimento e l'animazione per loro.
2: Più musica. M2O.

0: troppo romanticismo che c'è nelle parole, nella musica di Kendrick Lamar, in SZA, Luther, la canzone che avete ascoltato su M2O, mentre si parla di pet tourism. Prego!
1: Davide, quanto sei bella, amico mio. Otto, ragazzi, da Benevento, ho detto lo stregone. L'anno scorso, io tengo tre cagnoline, ma piccolissime, tre barboncine.
0: Sì.
1: Un albergo, sai quando mi ha fatto spendere? €80 al giorno, soltanto
0: però,
1: le cagnoline. €80 al giorno.
0: Ecco, abbiamo detto, 20 euro
1: due
0: al giorno.
1: Due settimane, fate il calcolo.
0: Eh beh,
1: ciao,
0: sì,
1: amico mio.
0: È una spesa in più, l'abbiamo anche raccontato.
2: È il momento di partire. Malta e Gozo sono lì, facili da raggiungere. Eleganti hotel, passeggiate al tramonto, nightlife esclusiva e oltre 8.000 anni di storia. Un viaggio da condividere con chi ami, con i tuoi ritmi. Visit Malta. Explore more beauty.
3: M2O Chart. La classifica ufficiale di M2O. Con Ilario.
4: M2O Chart.
3: Il sabato alle 21, solo su M2O.
5: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai adotto un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole, ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
3: M2O presenta Anima Eden World Tour 2026. I know I should sleep, but the voices in my head don't. L'artista italiano che ha rivoluzionato la musica elettronica torna in Italia con una data unica del suo nuovo show. Anima Eden World Tour 2026, sabato 19 settembre, Fiera Milano Live. Info su

0: Mediatroni, cambia TV, fai gol. Ritiriamo a casa tua l'usato e potrai ottenere una valutazione fino a 300 euro. In più puoi pagare a tasso zero. Danetag zero salva approvazione della finanziaria. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
1: Questa settimana da Aldi, tante offerte. Come maxi hamburger di bovino da 220 grammi a 2,99 euro e baby anguria coltivate in Italia a 1,29 euro. Tutta la qualità che cerchi con la convenienza di Aldi. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
2: È ora di cambiare la cucina. Aran Cucina è la scelta migliore per la cura dei dettagli, il rispetto per l'ambiente e l'innovazione. Entro fine mese, acquistando una cucina Aran completa di elettrodomestici Hisense, avrai il piano di lavoro ingresso e la lavastoviglie in omaggio, pagando anche in 20 comode rate. Scopri la promo nei negozi Aran Cucine o su arancucine.it.
3: Il cuore è il motore della tua vita. Prenditene cura ogni giorno. Möller's Omega 3 Cardio è un integratore fonte di EPA e DHA che contribuiscono alla normale funzione cardiaca. Prova l'equilibrio tra qualità e convenienza. Prova Möller's Omega 3. In farmacia e parafarmacia.
4: In vacanza porto tutto. Solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia. Come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
5: Tanti vorrebbero essere come lui, ma l'originale è solo Chantecler sgrassatore universale. Lo usi su tutto, funziona dappertutto, anche sottosopra. Chantecler, il gallo del pulito.
6: Sotto prezzi expert! Le offerte continuano a prezzi bassissimi. Notebook Lenovo Ideapad Slim 3 con Intel Core i5 a 549 euro. Expert, gli esperti sempre con voi. Offerte valide fino al 3 giugno.
7: La città cambia stile. Anche tu. Fino al 31 maggio, Piaggio Medley S125. Tuo con 400 euro di vantaggi. Anticipo zero e interessi zero. TAN 0, TAEG 235. Piaggio Medley. Scoprilo in showroom e su piaggio.com. Annuncio promozionale. Offerta valida fino al 31 maggio 2026. Info, limitazioni e condizioni su piaggio.com. Salvo approvazioni di Santander Consumer Bank. Info e condizioni su santanderconsumer.it.
8: Priorità di oggi. Chiudere il burger, smarcare i tacos, rivedere il panino del meeting. La fame ti fa straparlare. La pausa pranzo è perfetta con Deliveroo. 30 giorni di consegne gratis per i nuovi clienti. Ordina ora. Termini e condizioni su sito e app.

8 minuti. Su M2O continuano ad arrivare messaggi rispetto al fenomeno del pet tourism, però non abbiamo più tempo, abbiamo ancora tantissime cose da fare, tra cui assegnare anche gadget del nostro Play With Us e poi il nostro bagno di cultura generale. Fatti della storia avvenuti oggi 22 di maggio. Beh, sappiate che oggi, ma nel 1906, veniva brevettato dai fratelli Wright il primo prototipo di aeroplano con motore. Nel 1923 invece la Fiat inaugurava lo stabilimento di Lingotto in quel di Torino. Nel 1978 veniva pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale la legge che regolamentava l'interruzione di gravidanza e nel 1966 tornava all'ora legale. Sì, per un periodo se n'era andata.

0: M2O.
1: Play with us.
2: Momento ludico, momento di gioco, momento di play with us. Finalmente è arrivata la canzone Dracula che per tutta la giornata vi darà l'opportunità di vincere i premi del nostro play with us. Ora in palio, lo sapete, abbiamo i gadgets di M2O: t-shirt, cappellino, porta pass e stickers che vanno a
3: play with us, Matteo d'Alessandria. Anche sul trattore siamo sempre qua.
2: Anche sul trattore, grande! Complimenti.

0: omaggio a Shakira questa canzone di Kygo e Ava Max, Whatever, chiude le tre ore di diretta insieme su M2O. Io come sempre a quest'ora, ma al venerdì in particolare, vi auguro un buon weekend e ci sentiamo lunedì dalle 9 alle 12 su M2O. Ora microfono a Marlene, ciao!
1: Ciao famiglia del Morning Show di M2O, siete pronti per Walter Pizzulli Family and Friends?
2: No.
1: Ci vediamo sabato 6 giugno nell'area Family and Kids di Party Like a DJ a Milano. Staremo insieme con tanta musica, giochi, sorprese e ovviamente il quizzotto, che per l'occasione addirittura raddoppia. Vi aspetto allora per Walter Pizzulli Family and Friends sabato 6 giugno alle 10.30 del mattino in Parco Sempione a Milano. L'ingresso è libero e gratuito, trovate tutte le info su m2o.it.
3: Quando il tuo lavoro cresce, serve più spazio. I furgoni Renault Kangoo, Trafic e Master sono disponibili con volume di carico fino a 14,8 metri cubi e lunghezza di carico fino a 4,4 metri. A maggio, gamma Renault veicoli commerciali in pronta consegna da 17.950 euro. Offerta valida solo per veicoli in stock fino a esaurimento scorte, IVA e messa su strada escluse, INFE e condizioni presso la rete aderente su professional.renault.it. Scopri anche i veicoli allestiti Renault.
4: Non è un caso se poltrone sofà fa rima con comodità, relax per la coppia o letto che raddoppia. E oggi poltrone sofà fa rima con opportunità. Scegli un prezzo super conveniente o il risparmio del 50%. In più, sul resto della collezione, il trasporto è gratis.
5: Poltrone sofà, solo divani di qualità.
4: Verificare condizioni in negozio.
6: Fino al 24 maggio alla Coop, con un acquisto di 15 euro prendi un buono da 5 da usare settimana prossima. Conviene al tuo portafogli e al budget per le tue piante carnivore? Conviene a te, conviene a tutti. Info in punto vendita e su coop.it. La Coop sei tu.
7: Sull'app canale 715 digitale terrestre.
8: Mezzogiorno in punto. Buon weekend, Davide. Ma oggi ce li abbiamo i tre non stop. Ma certo che ce li abbiamo. Sono Marlene con me fino alle 2.

0: Pink, Blow Me, M2O, venerdì mattina. Ciao, sono Marlene. Mezzogiorno e 8 minuti per la precisione. Anche oggi facciamo il nostro viaggio musicale, che oggi parte dal Sudafrica con un po' di Afro House. E poi atterreremo tra circa 2 ore negli Stati Uniti. Il numero lo avete imparato a memoria: 342-6543-210. Serve per scrivere quello che volete e anche per giocare al Play With Us, che naturalmente arriva entro le 2. Pronti a volare?
1: M2 Hot. Le hits di domani.

0: chiama Aie.
1: Ma è l'ultima di Celentano? Chiedo, lui.
0: Allora, in effetti la voce ha una pasta vocale molto simile. Kasango dal Sudafrica, insieme ad Alejandro Garrigo. M2 Hot, il primo di queste due ore insieme.

0: featuring Sophie Tucker insieme a J Balvin, Coke, M2O mezzogiorno e 18 minuti, venerdì mattina. Oh, non abbiamo ancora detto la parola weekend, almeno da quando ho iniziato a mezzogiorno. Diciamo adesso, buon inizio weekend a tutti, fatemi salutare subito i lavoratori che invece magari lavorano nel weekend e si fermano lunedì, per dire. Giusto? Va bene così?
1: Ah, dai ragazzi! Gli amici... Con loro vorresti che ogni secondo durasse di più. Beh, con Mini dura una settimana.
2: Torna la Mini Week dal 18 al 23 maggio con tanti vantaggi. Vieni con il tuo Dream Team e se hai un'auto da dare in permuta, porta anche lei. Diamo valore al tuo passato. Scopri tutti i vantaggi sull'intera gamma la Mini Week dal 18 al 23 maggio negli showroom dei partner Mini e su Mini.it. Offerta Mini Week fino al 25 maggio, offerta permuta fino al 30 giugno, eccetto per Mini Cabrio.
3: Corri da Troni, cambia TV, fai gol! Ritiriamo a casa tua l'usato e potrai ottenere una valutazione fino a 300 euro. In più puoi pagare a tasso zero. Tane Type 0 salva approvazione della finanziaria, regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
4: L'erba sta crescendo, non è una novità. Che faccio?
5: Di tagliare non hai voglia. Scegli un robot rasaerba.
6: Prenditi un Sunseeker.
4: Adesso l'erba la taglia lui e io mi godo il giardino in relax.

0: My Movies presenta.
1: Ho trovato qualcosa.
2: Cos'hai trovato?
1: Un posto. Ho trovato un posto. È gigantesco. Va avanti all'infinito.
0: Per la prima volta al cinema, il fenomeno che ha terrorizzato il web.
1: Tutte quelle stanze le ha costruite quel posto. Anzi, è più come se le ricordasse.
0: Dai produttori di Talk to Me, The Witch e Midsommar, Backrooms. Dal 27 maggio al cinema. Guarda il trailer su mymovies.it.
3: Ufficio Cose Smarrite, buongiorno.
4: Sì, guardi, ho perso la mia voglia di lavorare. Proprio non la trovo più.
3: Evidentemente non ha un veicolo commerciale Toyota Professional, il partner ideale per ogni lavoro grazie alla garanzia Toyota Relax Plus, Toyota Speed Service, assistenza stradale, furgoni di cortesia e anche soluzioni finanziarie e assicurative. La gamma è sua da 16.300 euro IVA esclusa e questo mese un vantaggio di 500 euro sui Pro e City in pronta consegna.
4: Grazie, mi sento già più carico.
3: Info su toyota.it.
5: Non è solo allenamento, è il tempo che dedichi a te, è sentirti pronto. È la Mid-Season Sale di Cisalfa, fino al 50% di sconto sui migliori brand sport e lifestyle. In negozio, online e sull'app. Ascolta solo la tua voglia di sport.
6: Sotto prezzi expert! Le offerte continuano a prezzi bassissimi. Trova quella giusta per te con gli esperti. E in più hai fino al 25% di sconto su grandi e piccoli elettrodomestici. Expert, gli esperti sempre con voi. Offerte valide fino al 3 giugno.
7: Guarda quante soluzioni di mutuo a Piper! Il mutuo green e il mutuo assicurato hanno tassi agevolati. E puoi chiederli anche online.
8: Siamo in radio, non si vede nulla.
7: Beh.

0: basta andare su biper.it e non crederai ai tuoi occhi.
1: Pubblicità. Info sul credito immobiliare in filiale o su biper.it.
2: Vuoi perdere peso con gusto? Il 25 e 26 maggio Repubblica ti regala due libri di Nicola Sorrentino con ricette e consigli per ritornare in forma, mangiando meglio senza troppe rinunce. Il primo volume, Dimagrire in salute in fretta, solo lunedì 25 maggio, in regalo con Repubblica.
3: Senti come nasce il risparmio.
4: Wow!
3: Nei punti vendita Iper creiamo 2000 alternative intelligenti realizzando i nostri prodotti a marchio. È così che soddisfiamo tutte le tue esigenze, offrendoti un risparmio quotidiano su tantissimi articoli diversi, senza mai fare compromessi sulla qualità. Iper la grande I, nuovi ogni giorno, dal 1974.
5: Da Leroy Merlin, è uno sconto che fa primavera. Tanti prodotti di qualità per vivere all'aperto la bella stagione con sconti fino al 30%. Solo fino all'8 giugno. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin, voglia di fare casa.

Metaboy con Samsara. E stiamo per andare indietro nel tempo qui su M2O. Vorrei portarvi nel 1990. Ah, videoclip di questa canzone degli Snap, Oops Up, stato girato a Londra, in una Londra diversissima, visto che era la Londra degli anni 90, rispetto a quella di oggi, che purtroppo, come tante grandi città, soffre di un primato, quello dei furti, degli scippi del telefono. È così grave la questione che molti artisti si sono spinti oltre, immaginando anche delle soluzioni creative come The Unsnatchable, la cover per il telefono piena di pungiglioni. Se la facessero, magari! M2 Old!

punteria. La voce inconfondibile di Shakira insieme a Cardi B. M2O, venerdì mattina, adesso ci spostiamo dalle parti della Norvegia. Ce ne rinfreschiamo un po' con i The Bauza. Questa si chiama Magnetic.

0: Cue O.
1: Cue O. La mezcla.
2: Ogni weekend.
1: La musica latina.
3: Me decidí y a todas las invité.
1: En la radio italiana.
4: La mamacita que escuchan danzar.
2: Insieme a Shorty.
5: No estoy en sanidad, yo estoy rula y estoy en Miami.
2: La mezcla. Il sabato alle 22. Su M2O.
6: Sogni gambe più leggere e cellulite visibilmente ridotta? Indossa Leggings Guam, che stimola il microcircolo e rimodella gambe e glutei. Fino a meno 2,5 cm sul giro coscia in 30 giorni. Leggings Guam. Tu lo indossi, lui lavora.
7: Nel corso dei millenni, gli animali hanno sviluppato sofisticati rituali di corteggiamento. Gli uccelli danzano, i lupi ululano e Pietro va su Amazon per preparare una serata romantica all'insegna del suo miglior risotto per Ale. Così ha cercato su Amazon candele, calici eleganti e uno spazzolino di scorta che non si sa mai. Serata romantica? Ora tocca a te. Acquista su Amazon.
8: Mille cose da fare e non hai ancora prenotato le vacanze. Ma con l'abbonamento Ete Contact di Salmo Iraghi e Viganò ricevi le tue lenti a contatto dove vuoi, quando vuoi. Zero pensieri e più tempo per te.
9: Ultima chiamata.
8: Vieni in negozio. Termini e condizioni sul sito.
10: Elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi?
11: Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A maggio, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, Doblò e Scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
2: Le due leggende del rap italiano in concerto all'Ippodromo SNAI San Siro.

0: sei con me.
1: A 10 anni dall'uscita di Santeria, due show esclusivi con tutte le loro hit. Marra e Gue, Ippodromo SNAI San Siro. Tutte le info su m2o.it. Sabato 12 settembre già sold out. Biglietti per il 13 settembre in vendita su ticketone.it.
0: Non voglio nuovi friends.
2: L'ispirazione è là fuori. Riscopri le sensazioni di una strada tutta tua con Lexus NX, plug-in hybrid di ultima generazione e fino a 292 cavalli per dare più energia alle tue emozioni. Lexus NX Hybrid e plug-in hybrid. La potenza è nelle tue scelte. Con noleggio a lungo termine Quinto, tuo da 349 euro al mese più IVA per 36 mesi e 45.000 km. Anticipo 11.900 euro più IVA. Info su Lexus.it.
3: All'Esselunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 27 maggio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio la birra Peroni in bottiglia 6x66 cl è scontata del 40%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
4: La scelta giusta è il futuro.
5: Fileni, solo polli italiani a lenta crescita.
4: La scelta giusta è l'attenzione.
5: I polli allevati 6

0: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
1: In ogni casa vivono mille passioni. Con il sottocosto 1 euro le abbiamo tutte a cuore. Smart TV Samsung OLED 4K 55 pollici per una visione perfetta a 699 euro. Fino al 31 maggio, solo da 1 euro.
2: La maglia rosa si gira, non c'è nessuno a inseguire. Ma attenzione, dalla curva sbuca una mummia. Eh sì, una mummia! Che sale sui pedali e attacca! Attacca in questo momento! Pensavo di averle viste tutte, ma le sorprese qui al Giro d'Italia non finiscono mai!
3: Certo, Riccardo, sono proprio come i rotoloni Regina. Forse non è un caso se i rotoloni Regina sono sponsor ufficiale del Giro d'Italia.

evento, e bloccando completamente il traffico a Los Angeles alla presentazione. Ma nessuno le ha detto niente, ma no, è Lady Gaga, anche se blocchi il traffico per un pochino, dai, va bene. Eh sì, Lady Gaga a Los Angeles, ok. Mick Jagger a Stromboli, no.

Joker e lo stanno girando da quelle parti, insomma. Hanno finito, meglio, di girarlo e mercoledì hanno fatto questa festa, una festicciola con un po' di musica, la festa di fine riprese, come sempre si fa su tutti i set, ok. Che cosa è successo però? C'erano anche delle star internazionali, oltre a Mick Jagger, cioè non era lui da solo, insomma. Comunque, cosa succede? Che i vicini dicono, eh no, perché c'è un'ordinanza qui a Stromboli per cui non si può mettere la musica il mercoledì sera, non si può far casino il mercoledì. E quindi niente, i carabinieri sono arrivati e per far rispettare l'ordinanza

0: One Night. Usual insieme a French Montana. Chiudiamo così il venerdì mattina su M2O.
1: A Party Like a DJ, il programma radiofonico che ha lanciato il rap

0: Sul palco con Albertino e Wad, Elea, Ernia, Fabri Fibra, Frankie I Energy MC, Madame, Night, Neffa e Taiwan.
1: 1-2-1-2 Celebration, domenica 7 giugno, Arco della Pace, Milano. Inizio show, ore 18.
0: Trovi tutte le info su m2o.it. Biglietti in vendita su ticketone.it.
2: In FM, Lab, su m2o.it.
3: Luna, venerdì pomeriggio. Una bella pausa pranzo, il nostro M2 Hit. Ma cosa volete di più?
4: M2O. Più musica.
0: M2O. M2 Hit. M2O.

0: Million Voices, 8 Knows, M2O, Luna e 8 minuti, venerdì pomeriggio. Senti come suona bene, venerdì pomeriggio. Ripeti con me. È una specie di mantra per stare bene. Oggi a Milano 7 milioni di gradi, Mi sa che sì, basta primavera, è arrivata l'estate. Penso che sia così in tutta Italia, quindi dai, si prospetta un ottimo weekend. Salutiamo i lavoratori sempre, per carità. 342-654-3210. Ehi, ma non abbiamo ancora giocato al Play With Us. Ehi, ma c'è una canzone nuova, la metto su subito.
1: M2

0: dalla Germania. Clapton è tornato e ci regala questa, detto in tedesco dovrebbe essere Wanderlust. M2 Hot.
1: Più musica. M2O.
2: M2O.
1: M2O.

0: Sam Jacobs, la voce pazzesca di questa ragazza che si chiama Ezra Nurey. I Don't Mind. M2O 342 654 3210, sì, è il nostro numero, ma lo ripeto, metti che qualcuno è rimasto un pochino distratto e non se l'è segnato, sarebbe un peccato che poi quel qualcuno si perdesse il Play With Us, che arriva con la canzone Dracula. Quando la sentite, quello è il momento giusto per mandarci un messaggio.
1: Ah, dai ragazzi! Gli amici, con loro vorresti che ogni secondo durasse di più. Beh, con Mini dura una settimana.
2: Torna la Mini Week dal 18 al 23 maggio con tanti vantaggi. Vieni con il tuo Dream Team e se hai un'auto da dare in permuta, porta anche lei. Diamo valore al tuo passato. Scopri tutti i vantaggi sull'intera gamma la Mini Week dal 18 al 23 maggio negli showroom dei partner Mini e su Mini.it. Offerta Mini Week fino al 25 maggio, offerta permuta fino al 30 giugno, eccetto per Mini Cabrio.
3: Corri da Troni, cambia TV, fai gol. Ritiriamo a casa tua l'usato e potrai ottenere una valutazione fino a 300 euro. Come il TV Samsung OLED 55S90F, tuo a soli 999 euro. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
4: È ora di cambiare la cucina. Aran Cucina è la scelta migliore per la cura dei dettagli, il rispetto per l'ambiente e l'innovazione. Entro fine mese, acquistando una cucina Aran completa di elettrodomestici Hisense, avrai il piano di lavoro in gres e la lavastoviglie in omaggio, pagando anche in 20 comode rate. Scopri la promo nei negozi Aran Cucine o su arancucine.it.
5: Il cuore è il motore della tua vita. Prenditene cura ogni giorno. Möller's Omega 3 Cardio è un integratore fonte di EPA e DHA che contribuiscono alla normale funzione cardiaca. Prova l'equilibrio tra qualità e convenienza. Prova Möller's Omega 3. In farmacia e parafarmacia.
6: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
7: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
8: Non è solo allenamento, è il tempo che dedichi a te, è sentirti pronto. È la mid-season sale di Cisalfa, fino al 50% di sconto sui migliori brand sport e lifestyle. In negozi, online e sull'app. Ascolta solo la tua voglia di sport.
9: Sotto prezzi expert! Le offerte con

0: continuano a prezzi bassissimi. TV TCL 75 pollici Ultra HD 4K a 549 euro. Expert, gli esperti sempre con voi. Offerte valide fino al 3 giugno.
1: La città cambia stile. Anche tu. Fino al 31 maggio, Piaggio Medley S125. Tuo con 400 euro di vantaggi. Anticipo zero e interessi zero. TAN 0, TAEG 235. Piaggio Medley. Scoprilo in showroom e su piaggio.com. Annuncio promozionale. Offerta valida fino al 31 maggio 2026. Info, limitazioni e condizioni su piaggio.com. Salvo approvazioni di Santander Consumer Bank. Info e condizioni su santanderconsumer.it.
2: Una cittadina isolata.
3: Questo posto è fantastico. Possiamo lavorare da qui.
2: Una terribile minaccia.
4: Ma che cosa? Internet è scomparso!
3: Mi dici come facciamo una settimana senza rete?
2: Preparatevi per il silenzio dei disconnessi.
5: La tua rete è un film horror? Passa a Eolocasa. Internet stabile e veloce nei paesi italiani. Provalo gratis per 2 mesi. Saremo per sempre felici e connessi. Copertura e condizioni su eolo.it. Eolo. Internet dove c'è un paese.
6: Dal 4 al 6 giugno torna il Green and Blue Festival al Museo della Scienza e della Tecnologia Leonardo da Vinci di Milano. 3 giorni di dibattiti, workshop, spettacoli, mostre e DJ set. Il tema del festival è Noi, perché dalla crisi climatica ne usciamo tutti insieme. Ingresso gratuito. Registrati su greenandblue.it.
7: Senti come nasce il risparmio.
8: Wow!
7: Nei punti vendita Iper creiamo 2000 alternative intelligenti realizzando i nostri prodotti a marchio. È così che soddisfiamo tutte le tue esigenze, offrendoti un risparmio quotidiano su tantissimi articoli diversi, senza mai fare compromessi sulla qualità. Iper la grande I, nuovi ogni giorno, dal 1974.
9: Quando assaggi un pane morbido con barbabietola, carote, fiocchi d'avena e sesamo. Quando ti dicono che è a misura. Panavena Viola Fibra Extra, ricco di fibre e buono da non crederci. Misura, gustati il benessere.

Rock My World. Gianni Romano, il suo tributo a Michael Jackson. Stiamo per andare indietro nel tempo. Dove vi porto? 1994, Marie Claire Dubaldo. Vabbè, se dico Marie Claire Dubaldo, dico anche, cosa dico? Il ciclone. Beh, lo associamo per forza a quel film lì. Spoiler, compie 30 anni. No, adesso qualcuno avrà fatto: cosa 30 anni? Ma sono così vecchio. Vabbè ragazzi, succede, il tempo passa. Facciamo finta di niente e torniamo nel 1994 col nostro M2 Old.

0: M2O.
1: Play with us.
0: Play with us.
2: Tame Impala, Jenny Boys Noise, si chiama Dracula, la canzone fortunata di oggi, quella che vi fa vincere i gadgets e quindi t-shirt, cappellino, portapasse e stickers. Se non avete vinto adesso, risegnate bene il numero 342-654-3210 perché potrete riprovarci per tutto il giorno. Chi è il fortunato o la fortunata di oggi, di adesso, di questo istante preciso?
3: Play with us, Alessandro da Milano.
2: Alessandro da Milano, sei tu? Bravo, non devi fare nulla perché ti contattiamo noi, hai vinto!

0: DJ Time.
1: DJ Time in the mix.
2: Prezioso, lo scherzo nervoso.
1: La musica che ha fatto la storia della dance con Fargetta, Molella e Prezioso.
3: Aiuto!
1: Dal lunedì al giovedì a mezzanotte.
4: It's DJ Time
1: su M2O.
5: La tua moto splende, ma il tuo casco no? A volte le soluzioni sono più vicine di quello che ti aspetti. Da Beps trovi tutto quello che ti serve, anche il tuo prossimo
6: casco.
5: Beps, l'automoto accessorio. Scopri il negozio più vicino a te.
1: M2O presenta Anima Eden World Tour 2026. I know I should sleep, but the voices in my head go. L'artista italiano che ha rivoluzionato la musica elettronica torna in Italia con una data unica del suo nuovo show. Anima Eden World Tour 2026, sabato 19 settembre, Fiera Milano Live. Info su m2o.it e vivoconcerti.com.
7: Il segreto per gambe toniche e snelle. 40 anni di ricerca con i fanghi d'alga Guam contro gli inestetismi della cellulite. Scopri le confezioni anniversario in edizione limitata da collezione. Guam. I risultati sono veri e le donne lo sanno.
8: Aldi, tanti prodotti a prezzi bassi ogni giorno, come prosciutto crudo, stagionatura minima 14 mesi, 100 grammi, a 2,39 euro e patatine fritte da un chilo a 1,49 euro. Tutta la qualità che cerchi a prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
9: Lurisia, un gusto inconfondibile, nato dai migliori agrumi italiani. Il chinotto, la limonata, la gazzosa, le aranciate. Prenditi un momento per assaporare i nostri capolavori creati dalla natura. Bibite Lurisia, tempo speso bene.
10: Con la tecnologia dei veicoli commerciali Peugeot, il tuo lavoro inizia con una marcia in più. Con un infotainment avanzato, sistemi di assistenza alla guida e un vano di carico fino a 22 metri cubi. A maggio, gamma veicoli commerciali Peugeot da 16.700 euro, IVA esclusa, in pronta consegna, qualunque sia il tuo usato. E in più, partner e expert 100% elettrici, al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su Peugeot.it.
11: Non è un caso se poltrone e sofà fa rima con comodità. Relax per la coppia o letto che raddoppia. E oggi poltrone e sofà fa rima con opportunità. Scegli un prezzo super conveniente o il risparmio del 50%. In più, sul resto della collezione, il trasporto è gratis.
12: Poltrone e sofà, solo divani di qualità.
11: Verificare condizioni in negozio.
13: Tanti vorrebbero essere come lui. Ma l'originale è solo Chantecler sgrassatore universale. Lo usi su tutto, funziona dappertutto, anche sottosopra. Chantecler, il gallo del pulito.
14: Star Wars, The Mandalorian and Grogu.
15: Qui non si tratta di vendetta, si tratta di evitare un'altra guerra.
14: Con Pedro Pascal e Sigourney Weaver.
16: Il vecchio protegge il giovane, e poi il giovane protegge il vecchio.
14: Star Wars, The Mandalorian and Grogu.
16: Questa è la via.
14: Dal 20 maggio al cinema.

0: Compara le migliori assicurazioni online e risparmia sulla polizza auto e moto. Segugio.it, il comparatore senza confronti.
1: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
2: Da Leroy Merlin è uno sconto che fa primavera. Tanti prodotti di qualità per vivere all'aperto la bella stagione con sconti fino al 30%. Solo fino all'8 giugno. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin.

we can tell niggas today, hey, I wanna come, motherfucker.

Miley Cyrus, Flowers. In questa canzone tendenzialmente lei dice: grazie, ma i fiori io me li posso comprare da sola, arrivederci. E così da sola mi organizzo anche i viaggi, le vacanze, le ferie e i weekend. Adesso mi compro un volo, parto e vado in una città facilissima. Tutti l'abbiamo fatto almeno una volta nella vita, almeno così è stato sempre per me e per molti miei amici. Prendo un volo, dove vado? Ma sì, dai, vado a Barcellona, i voli costano pochissimo, è vicinissima dall'Italia, si mangia bene, si spende poco. Una volta. Adesso vabbè, il mondo del turismo lo sappiamo, è tutto completamente cambiato. Ma Barcellona è una delle città che ha fatto questo cambio molto più radicale rispetto alle altre, soprattutto nell'ultimo periodo. Stanno attuando una lotta quasi politica all'overtourism, perché sono davvero massacrati. Una delle città, forse per tutte le cose che ho detto prima, più massacrata in Europa. L'anno scorso hanno avuto un più 2,4% rispetto al 2024 del turismo e non ne possono più. Quindi le misure sono: il sindaco sta cercando di agire contro la discesa di massa dei croceristi, per esempio ha ridotto da 7 a 5 gli approdi, ha raddoppiato la tassa di soggiorno degli hotel, che hanno raggiunto tetti tra i 10 e i 17 euro a notte a persona, e nel 2028 revocherà le licenze a tutti i 10.000 appartamenti turistici. In più vorrà riportare la boccheria al famosissimo mercato un po' più per i cittadini, quindi cibo per i cittadini e meno cibo per le gite. Ce la faranno? Save Barcellona, la nuova

la canzone di Leoni. Si chiama Remedy. Ehi, ma sta arrivando l'ultima di oggi? Eh sì, quindi per me l'ultima della settimana, poi ci dobbiamo salutare. Kali Uchis, muovelo!

0: Muevelo, Caliucis, l'ultima di oggi. Allora, che facciamo? Niente, io vi saluto, vi do appuntamento a lunedì a mezzogiorno. C'è Ilario? Scusi, lei può controllare?
1: Sull'app, canale 715, digitale terrestre.
2: Ma per caso dicevi a me?
0: Eh sì.
2: Aspetta che guardo. Ma grazie Marlene. Ah, lunedì. Nel frattempo si sono fatte le due.

0: Welcome to Saint-Tropez. Allora noi partiamo, per Saint-Tropez. Chi è che vuole venire? Ma anche meno volendo, basta un po' di aria pulita. Il mare, perché no, se c'è, non dà fastidio, no? In questo primo scorcio d'estate, il primo vero scorcio dell'estate 2026. Vabbè, lascia perdere gli scorci, va. Ciao a tutti, da Ilario, qua dalle 2 alle 5 con la musica di M2O e adesso già con una canzone nuova.
1: M2O

il venerdì piace particolarmente, anche perché arriva la musica nuova, e questa è una delle canzoni uscite proprio nelle ultime ore, quella nuova di Robin Schulz, che ha proprio il marchio di fabbrica, si sente

la sua canzone qui su M2O, Closure. Allora, fa un po' vedere le 2:20 quasi del venerdì pomeriggio. Uno di quei momenti che attendo già dal lunedì. Vabbè, non perché non veda l'ora che finisca la settimana il venerdì, ma più che altro perché ogni venerdì a quest'ora tiriamo fuori una di quelle canzoni che rappresentano un po' la storia della

0: qualcun altro come Kashmir grazie a questa canzone, direi, che si chiama Brighter Days, che abbiamo appena riascoltato qua su M2O di venerdì pomeriggio, anche per ricordarvi del ritorno di Glitterbox, nuova puntata prevista in onda qui su M2O domenica notte alle 2. Poi tutte le puntate sono su m2o.it o sulla nostra app.
1: La maglia rosa si gira, non c'è nessuno a inseguire, ma attenzione, dalla curva sbuca una mummia. Ah sì, una mummia che sale sui pedali e attacca. Attacca in questo momento. Pensavo di averle viste tutte, ma le sorprese qui al Giro d'Italia non finiscono mai.
2: Certo, Riccardo, sono proprio come i rotoloni Regina. Forse non è un caso se i rotoloni Regina sono sponsor ufficiale del Giro d'Italia.
3: Da Troni, cambia TV, fai gol! Ritiriamo a casa tua l'usato e potrai ottenere una valutazione fino a 300 euro. In più puoi pagare a tasso zero. Tane Type 0 salva approvazione della finanziaria, regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
4: Bevi Coca-Cola e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas, ogni giorno 25 kit con pallone Adidas e ad estrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Coca-Cola. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su coca-cola.it.
5: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
6: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
7: Sotto prezzi expert. Le offerte continuano a prezzi bassissimi. Smartphone Samsung Galaxy A26 128 giga in abbinata con powerbank SBS a 199,90 euro. Expert, gli esperti sempre con voi. Offerte valide fino al 3 giugno.
8: Nuovo Toyota EcoCross Hybrid. Fino a 27 km con un solo litro. 116 cavalli! 0 a 100 in 9,2 secondi!
9: Nuova Toyota EcoCross, full hybrid, full fun. Da 17.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Maggiori info su toyota.it. Anche domenica.
8: Ah, lo rifacciamo?
10: All'Esselunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 27 maggio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio la mozzarella Santa Lucia Galbani 4 per 125 grammi è scontata del 50%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
11: Guarda quante soluzioni di mutuo ha Piper!

0: Il mutuo Green e il mutuo assicurato hanno tassi agevolati e puoi chiederli anche online.
1: Siamo in radio, non si vede nulla.
0: Basta andare su biper.it e non crederai ai tuoi occhi.
2: Pubblicità, info sul credito immobiliare in filiale o su biper.it.
3: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.

dire qua su MBO, si sta avvicinando a grandi passi, non manca molto al 7 giugno quando ci sarà 1212 Celebration, la serata che celebrerà lo storico programma nato su Radio DJ e non da tuttora qui su M2O, 1212. E allora, Arco della Pace, Parco Sempione, Milano, nell'ambito di Party Like a DJ ci sarà 1212 Celebration. Fra gli artisti che si esibiranno c'è Madame, che abbiamo appena ascoltato, and many more. Tutte le info su m2o.it e i biglietti invece disponibili su Ticket.

0: prossime due, oh? Certo. Qui siamo nel 2000 con Azzido The Bass, DJ tedesco. Doomsnight è il titolo di questa canzone, è diventata celebre anche per essere, anche se una versione un po' diversa, colonna sonora di uno spot dei jeans, quello dove c'era il pupazzo arancione giallo che muoveva la testa in macchina. Digitate Mr. Oizo e lo trovate su Google. Era l'M2 Old delle 2:30.
1: Più musica.
2: M2

0: musica, e la musica è quella di M2O. You Got Me Feeling, titolo di questa canzone dei Parcels, nella versione remixata da Pnau. And You Make Me Feel Alive Again.
1: You make me feel alive again.

0: 92.0.
1: È il momento di partire. Malta e Gozo sono lì, facili da raggiungere. Eleganti hotel, passeggiate al tramonto, nightlife esclusiva e oltre 8.000 anni di storia. Un viaggio da condividere con chi ami, con i tuoi ritmi. Visit Malta. Explore more beauty.
2: Cosa ci avranno trovato in noi nel programma che questa mattina, come al solito, inizia presto e finisce alle
3: 9? Walter, ti ho ascolto tutte le mattine. Buttali giù dal letto.
4: Walter Pizzulli, l'uomo della sveglia, dal lunedì al sabato, dalle 6 alle 9, su M2O.
5: Ah, dai ragazzi. Gli amici. Con loro vorresti che ogni secondo durasse di più. Beh, con Mini dura una settimana.
4: Torna la Mini Week dal 18 al 23 maggio con tanti vantaggi. Vieni con il tuo Dream Team e se hai un'auto da dare in permuta, porta anche lei. Diamo valore al tuo passato. Scopri tutti i vantaggi sull'intera gamma la Mini Week dal 18 al 23 maggio negli showroom dei partner Mini e su Mini.it. Offerta Mini Week fino al 25 maggio, offerta permuta fino al 30 giugno, eccetto per Mini Cabrio.
6: In vacanza porto tutto. Oh, solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia. Come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
7: Non è un caso se poltrone e sofà fa rima con comodità, relax per la coppia o letto che raddoppia. E oggi poltrone e sofà fa rima con opportunità. Scegli un prezzo super conveniente o il risparmio del 50%. In più, sul resto della collezione, il trasporto è gratis.
8: Poltrone e sofà, solo divani di qualità.
7: Verificare condizioni in negozio.
9: La città cambia stile. Anche tu. Fino al 31 maggio, Piaggio Medley S125. Tuo con 400 euro di vantaggi. Anticipo zero e interessi zero. TAN 0, TAEG 235. Piaggio Medley. Scoprilo in showroom e su piaggio.com. Annuncio promozionale. Offerta valida fino al 31 maggio 2026. Info, limitazioni e condizioni su piaggio.com. Salvo approvazioni di Santander Consumer Bank. Info e condizioni su santanderconsumer.it.
10: Scusa se ti avviso solo ora, ma a cena ci sono anche Luca, Sara, Lore...
11: Frigo vuoto e ospiti a sorpresa?
12: Deliveroo!
11: Fai la spesa su Deliveroo da supermercati e negozi. 30 giorni di consegne gratis per i nuovi clienti. Termini e condizioni su sito e app.
13: Eccolo Exquisa! È per te che ami il gusto genuino del latte fresco, che lo scegli perché senza conservanti e senza OGM. Fresco, cremoso, buonissimo. Exquisa! La bontà va condivisa.
14: In ogni casa vivono mille passioni. Con il sottocosto 1 euro li abbiamo tutti a cuore. Frigorifero intelligente Samsung alto 2 metri con AI Energy Mode per risparmiare energia a 649 euro fino al 31 maggio, solo da 1 euro.
15: Vuoi perdere peso con gusto? Il 25 e 26 maggio Repubblica ti regala due libri di Nicola Sorrentino con ricette e consigli per ritornare in forma, mangiando meglio senza troppe rinunce. Il primo volume, Dimagrire in salute in fretta, solo lunedì 25 maggio, in regalo con Repubblica.
16: Senti come nasce il risparmio.
17: Wow!
16: Nei punti vendita Iper creiamo 2000 alternative intelligenti realizzando i nostri prodotti a marchio. È così che soddisfiamo tutte le tue esigenze, offrendoti un risparmio quotidiano su tantissimi articoli diversi, senza mai fare compromessi sulla qualità. Iper la grande I, nuovi ogni giorno, dal 1974.
18: L'erba sta crescendo, non è una novità. Che faccio?
19: Di tagliare non hai voglia. Scegli un robot rasaerba.
20: Prenditi un Sunseeker.
18: Adesso l'erba la taglia lui e io mi godo il giardino in relax.
19: Affidati a Prato Verde. Prenditi un robot Sunseeker.

li leggo tutti. 342-654-3210 il numero a cui mandarli. E volevo salutare tutti gli amici che stanno scrivendo anche oggi, che cominciano ad arrivare le foto delle spiagge. Cioè, avevo sottovalutato questa cosa, su cui un po' scherziamo, ma anche un po' no, ogni anno, che sono di un bello da vedere. Non hanno nessun senso per chi ascolta la radio, perché ne vediamo soltanto noi. Anche volendo non ve la posso fare vedere. Però è come un po' condividere la bellezza di una spiaggia, che in questo periodo è probabilmente il periodo più... quello che ti incanta di più, perché poi quando arrivi a metà estate, ma forse anche un po' prima, non dico che sei stufo di vederla, la spiaggia assolata, magari brulicante, però ti ci sei abituato, fa un altro effetto. Allora, il numero che vi ho dato è quello che vi servirà anche per giocare con Play With Us. Ad un certo punto, entro le 5, sentirete Dracula. Vabbè, la pronuncia è quella che è. Ed è la canzone dei Tame Impala. Quando la sentite, quello è il segnale per mandare un messaggio con nome, città e Play With Us per vincere gli esclusivissimi gadget di M2O.

0: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
1: E quella lassù?
0: È la costellazione del benzinaio.
2: Diesel alle stelle? Scegli la gamma hybrid crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
3: Che ne dici dei miei occhiali nuovi? Sono andato da Gran Vision e con Gran Vision Plus ne ho presi ben due.
4: Scegli anche tu Gran Vision Plus. Due occhiali da vista in due anni da 10 euro al mese. Prenota un appuntamento su granvision.it. Termini e condizioni sul sito. Gran Vision. Vederci bene. Insieme.
5: In FM. Lab. Su mwo.it.
6: Dai che è venerdì. Dai che è pomeriggio.
7: Sono anche le tre.
6: Dai che sono anche le tre.

0: dove. Oh,
1: ci siamo noi che vi stiamo mettendo la musica. Guarda, non so cosa farò stasera, non so cosa farò domani, non so cosa farò dopodomani, ma so per certo cosa farò il 20 giugno e dove andrò, perché ci sarà Paul Kalkbrenner, che abbiamo appena ascoltato, a Ferrara. È un live che ormai è il 20 giugno al Ferrara Summer Festival. Vabbè, se volete info le trovate, m2o.it, noi siamo Radio Partner. Vuoi non andarci, scusa. Appena riascoltata con grande poesia, perché quella di Paul Kalkbrenner non è una canzone, è una poesia. Qui su M2O da poco passate le 3. Ancora ciao a tutti, da Ilario, qui fino alle 5, e adesso con la nuova di Martin Garrix ed Ed Sheeran. Si chiama Repeat It.
2: M2 Hot. Le hit di domani.

appuntamenti ormai di questo venerdì pomeriggio, sempre più in avvicinamento a 1-2-1-2. Sapete che ogni weekend c'è una puntata nuova, anzi due puntate nuove, una il sabato e una la domenica, dalle 19, la versione original, quella condotta da Wad, mentre ogni sera da lunedì al giovedì alle 11 c'è quella mixata da Vales, 1-2-1-2 Selecta, e il sound è questo. 1-2-1-2.

0: Si Like DJ. Domani, dicevo, nuove puntate condotte da Wad dalle 19 qua su M2O.
1: Stai per partire, ma la tua batteria è KO.
2: A volte le soluzioni sono più vicine di quello che ti aspetti. Da Beps trovi tutto quello che ti serve, anche la tua prossima batteria. Beps, l'automoto accessorio. Scopri il negozio più vicino a te.
3: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai addotto un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole, ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
4: MyMovies presenta.
5: Ho trovato qualcosa.
6: Cos'hai trovato?
5: Un posto. Ho trovato un posto. È gigantesco. Va avanti all'infinito.
4: Per la prima volta al cinema, il fenomeno che ha terrorizzato il web.
5: Tutte quelle stanze le ha costruite quel posto. Anzi, è più come se le ricordasse.
4: Dai produttori di Talk to Me, The Witch e Midsommar, Backrooms. Dal 27 maggio al cinema. Guarda il trailer su mymovies.it.
7: Bevi Coca-Cola e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas, ogni giorno 25 kit con pallone Adidas e ad estrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Coca-Cola. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su coca-cola.it.
8: Non è solo allenamento, è il tempo che dedichi a te, è sentirti pronto. È la mid-season sale di Cisalfa, fino al 50% di sconto sui migliori brand sport e lifestyle. In negozio, online e sull'app. Ascolta solo la tua voglia di sport.
9: Sotto prezzi expert! Le offerte continuano a prezzi bassissimi. Notebook Lenovo IdeaPad Slim 3 con Intel Core i5 a 549 euro. Expert, gli esperti sempre con voi. Offerte valide fino al 3 giugno.

0: Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta, con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge e Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
1: Sai che suono ha la serata perfetta?
2: Deliveroo!
1: Ordina su Deliveroo da ristoranti e supermercati e rendi il tuo weekend perfetto. 30 giorni di consegne gratis per i nuovi clienti. Termini e condizioni su sito e app. Stop that.
3: Siamo noi. Ci riconosciamo. Ognuno sulla sua strada, eppure insieme. Vicini, connessi, liberi. Sim Rules. Scopri di più su sim-italia.it.

0: compara le migliori assicurazioni online e risparmia sulla polizza auto e moto. Segugio.it, il comparatore senza confronti.
1: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria.

342-6543210 è il nostro solito numero che sapete per mandare il messaggio quando ci sarà la canzone dei Tame Impala, Dracula, e quella oggi con cui giocheremo e con cui rischiate di vincere gli esclusivissimi gadget di M2O. Entro le 5.

0: M2O Plus, l'evoluzione digitale di M2O è online.
1: Instagram, TikTok, YouTube.
0: Scopri i nuovi format video originali, interviste esclusive, approfondimenti, talk, intrattenimento. M2O Plus, the space to be.
2: L'erba sta crescendo, non è una novità. Che faccio?
3: Di tagliare non hai voglia. Scegli un robot rasaerba.
4: Prenditi un Sunseeker.
2: Adesso l'erba la taglia lui e io mi godo il giardino in relax.
3: Affidati a Prato Verde. Prenditi un robot Sunseeker. Vai su taglialui.it.
5: Corri da Troni, cambia TV, fai gol. Ritiriamo a casa tua l'usato e potrai ottenere una valutazione fino a 300 euro. In più puoi pagare a tasso zero. Tanetag zero salva approvazione della finanziaria. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
6: È la stagione dei festival e questo significa tanto fango. Così Chiara ha comprato su Amazon una tenda che tenga all'asciutto 5 amici, un comodo lettino da campeggio e stivali da pioggia leopardati. Ora è pronta per affrontare tutto il fango che può, che comunque è molto meno rispetto a quel tizio infangato che balla. Ma ha addosso solo fango? Ah già, solo fango. Asciutti è meglio. Ora tocca a te. Acquista su Amazon.
7: Naturelle Go! Le naturelle, uova buone dal 1950, ti premiano con 3 buoni spesa da 200 euro al giorno. Maxi premio finale? 2 Citroën EC3. Partecipa su concorso.lenaturelle.it. Montepremi 82.000 euro. Le naturelle famiglia Lionello. Uova buone dal 1950.
8: Hai sempre mille cose da fare, messaggi, mail, appuntamenti. E così non hai ancora prenotato la vacanza che sogni da mesi. Per questo Salmoiraghi e Viganò ha pensato ETE Contact, l'abbonamento che ti porta le tue lenti a contatto dove vuoi, quando vuoi. Devi solo scegliere tipologia, quantità e indirizzo di consegna. Così hai meno pensieri e più tempo per te.
9: Ultima chiamata per il parco a lei.
8: Vieni nei negozi Salmoiraghi e Viganò e scopri il piano più adatto a te. Termini e condizioni sul sito.
10: Non è un caso se poltrone sofà fa rima con comodità, relax per la coppia o letto che raddoppia. E oggi poltrone sofà fa rima con opportunità. Scegli un prezzo super conveniente o il risparmio del 50%. In più, sul resto della collezione, il trasporto è gratis.
11: Poltrone sofà, solo divani di qualità.
10: Verificare condizioni in negozio.
12: Lexus NX Hybrid e Plug-in Hybrid. La potenza è nelle tue scelte. Con noleggio a lungo termine Kintro, tuo da 349 euro al mese più IVA per 36 mesi e 45.000 km. Anticipo 11.900 euro più IVA. Info su Lexus.it.
13: Danat a 1 euro? Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 euro. Grand Crispy McBacon menù a 5,99 euro. 6 Chicken McNuggets a 2,50 euro. Con i Discovery Days dal 14 al 26 maggio, da McDonald's ti aspettano tante offerte ogni giorno. Solo con l'app. Info su McDonald's.it.
14: All'Esselunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 27 maggio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, la carta igienica Foxy Mega da 12 maxi rotoli è scontata del 50%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
15: Dal 4 al 6 giugno torna il Green and Blue Festival al Museo della Scienza e della Tecnologia Leonardo da Vinci di Milano. 3 giorni di dibattiti, workshop, spettacoli, mostre e DJ set. Il tema del festival è Noi, perché dalla crisi climatica ne usciamo tutti insieme. Ingresso gratuito. Registrati su greenandblue.it.
16: Una cittadina isolata.
17: Ma che cosa? Internet è scomparso!
16: Preparatevi per il silenzio dei disconnessi.
18: La tua rete è un film horror? Prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Copertura e condizioni su eolo.it. Eolo, internet dove c'è un paese.
19: Sogni gambe più leggere e cellulite visibilmente ridotta? Indossa Leggings Guam, che stimola il microcircolo e rimodella gambe e glutei. Fino a meno 2,5 cm sul giro coscia in 30 giorni. Leggings Guam. Tu lo indossi, lui lavora.

unite ad una voce molto molto country, molto molto. Lei si chiama Carter Jones, Carter Faith Jones per essere più precisi, che assomiglia a Margot Robbie, cioè sembra è una goccia d'acqua, sembra proprio l'attrice Margot Robbie, invece no, è una giovane promessa della musica country. E quindi Kygo ha questa svolta, beh, relativamente country, solo all'inizio è musicalmente più country. Sono le 3.48, c'è M2O che vi sta mettendo la musica. Immagino che molti di voi oggi abbiano quella formula ibrida di lavoro da casa. Beh, non è ibrida, è lavoro da casa, giusto? Lo smart working. Qualcun altro invece sarà in ufficio e qualcuno che non può fare smart working invece sta sudando sette camicie, ma nel vero senso della parola, viste le temperature che abbiamo iniziato a registrare oggi. E perché faccio tutto sto pippone? Perché fra chi lavora, e tra l'altro in questo periodo dell'anno è ancora più... è un momento dove il burnout, guarda, cade proprio perfetto, perché sei lontanissimo dalle vacanze che hai già fatto. L'ultima pausa quando è stata? Vabbè, micro pausa Pasqua, ma la pausa vera è quella dell'estate scorsa. E la prossima pausa non è dietro l'angolo, no? Le vacanze estive sicuramente sono programmate per molti, però ci vuole ancora un po'. E quindi è il momento perfetto per il burnout. Una delle parole che vedrai a dicembre, quali sono state le parole del 2026? Ecco, una di quelle sarà sicuramente burnout, che indica uno di quei momenti in cui lavorativamente parlando, vedi, non ce la fai più, devi veramente staccare con tutto. Pensa che c'è chi si è licenziato, parlo di due ex impiegati di Singapore, e hanno inventato un gioco da tavolo che si chiama Burnout, e che è proprio quel momento lì, quando non riesci più a gestire scadenze, riunioni inutili, stanchezza cronica, pressione costante, e il gioco da tavolo ripercorre tutte quelle fasi dove devi districarti e riuscire a superarlo rimanendo in forma, sia fisicamente che psicologicamente. Sì, è già in commercio.

0: M2O.
1: Play with us.
0: Play with us.
2: Dracula. La canzone con cui oggi si gioca Play with us. Tutte le volte che sentite Tame Impala 342 6543210, il nostro solito numero per vincere in questo caso i gadget di M2O: t-shirt, cappellino, portapass e stickers. Chi è il vincitore oggi?
3: Play with us, Mirko, autotrasportatore direzione casa.

0: Teneriffa e Taiwan.
1: 1212 Celebration, domenica 7 giugno, Arco della Pace, Milano. Inizio show, ore 18.
0: Trovi tutte le info su m2o.it. Biglietti

questa canzone di Usual, la sua versione di Morenita, quella che gli ha permesso di diventare la superstar che è diventata in Spagna e più in generale in tutti i paesi di lingua latina. M2O, ci siamo noi che vi stiamo mettendo la

puntata di Albertino Everyday. Come sapete, il venerdì vi proponiamo le canzoni nuove che a noi sono piaciute di più fra quelle che sono arrivate. Adesso ce n'è una di queste canzoni nuove. Wanderlust di Club

0: si sta facendo notare negli ultimi giorni. La canzone di Sam Jacobs, giovane ragazzo olandese di Alkmaar, città di cui non avevamo mai sentito parlare prima, ma guarda, ma per fortuna che è arrivato, così magari ci facciamo un pensiero la prossima volta che andiamo in Olanda. E I Don't Mind è il titolo della sua canzone che avete appena riascoltato. Dove? Ma come dove? Qui su M2O. Dicevo che è una delle canzoni che più si stanno facendo notare. Entrerà nella M2O chart? Presto lo scopriremo.
1: Corri da Troni, cambia TV, fai gol. Ritiriamo a casa tua l'usato e potrai ottenere una valutazione fino a 300 euro. In più puoi pagare a tasso zero. Danetag zero salva approvazione della finanziaria. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.

0: My Movies presenta.
1: Inizia dicendomi perché sei qui.
2: Mi serve un vestito.
1: Quindi sei venuta da me per implorarmi.
2: Non sapevo dove altro andare.
0: Il premio Oscar Anne Hathaway.
2: Non volevo tagliarti fuori.
1: Ma lo hai fatto.
2: Non puoi odiarmi davvero.
1: Oh sì che posso.
0: In un'emozionante storia di musica, talento e

0: sale su mymovies.it.
1: Lurisia, un gusto inconfondibile, nato dai migliori agrumi italiani. Il chinotto, la limonata, la gazzosa, le aranciate. Prenditi un momento per assaporare i nostri capolavori creati dalla natura. Bibite Lurisia, tempo speso bene.
2: Non è un caso se poltrone e sofà fa rima con comodità, relax per la coppia o letto che raddoppia. E oggi poltrone e sofà fa rima con opportunità. Scegli un prezzo super conveniente o il risparmio del 50%. In più, sul resto della collezione, il trasporto è gratis.
3: Poltrone e sofà, solo divani di qualità.
2: Verificare condizioni in negozio.
4: Ufficio Case Smarrite?
5: Sì, ho perso la mia voglia di lavorare.
4: Prenda un veicolo commerciale Toyota Professional, la gamma è sua da 16.300 euro IVA esclusa e questo mese un vantaggio di 500 euro sui proissiti in pronta consegna.
5: Mi sento già più carico.
4: Info su toyota.it.
6: Tanti vorrebbero essere come lui, ma l'originale è solo Chantecler sgrassatore universale. Lo usi su tutto, funziona dappertutto, anche sotto sopra. Chantecler, il gallo del pulito.
7: Sotto prezzi expert! Le offerte continuano a prezzi bassissimi. Trova quella giusta per te con gli esperti. E in più hai fino al 25% di sconto su grandi e piccoli elettrodomestici. Expert, gli esperti sempre con voi. Offerte valide fino al 3 giugno.
8: La scelta giusta è il futuro.
9: Fileni, solo polli italiani a lenta crescita.
8: La scelta giusta è l'attenzione.
9: I polli allevati

0: Compara le migliori assicurazioni online e risparmia sulla polizza auto e moto. Segugio.it, il comparatore senza confronti.
1: Priorità di oggi. Chiudere il burger, smarcare i tacos, rivedere il panino del meeting. La fame ti fa straparlare. La pausa pranzo è perfetta con Deliveroo. 30 giorni di consegne gratis per i nuovi clienti. Ordina ora. Termini e condizioni su sito e app.
2: Ancora una fetta. Buoni salamini italiani alla cacciatora DOP.
3: Chi è?
2: Carro attrezzi. Rimuovono la macchina.
3: Sì, ok. Mangio ancora una fetta e poi scendo.
4: Salame cacciatore italiano, fatto con carne suina italiana di alta qualità, secondo l'antica ricetta tradizionale. Ricco di proteine nobili, sali minerali, vitamina B e senza derivati del latte. Salame cacciatore italiano, una fetta tira l'altra.
5: Iniziativa finanziata da Regione Lombardia con il Fondo Europeo per lo Sviluppo Rurale PAC 23-27.
6: Eccolo, Exquisa!
7: È per te, che ami il gusto genuino del latte fresco, che lo scegli perché senza conservanti e senza OGM.
6: Fresco, cremoso, buonissimo. Exquisa! La bontà va condivisa!

Salmo e Cola Pesce, tutti insieme dentro la stessa canzone che avete appena ascoltato qua su M2O quando sono quasi le 4:30. Allora, poco fa citavo la M2O Chart in merito ad una canzone che ci chiedevamo, ma entrerà questa, essendo una delle grandi promesse che si stanno facendo notare in questi giorni? Non a caso, perché tra poche ore, quante saranno? 28, vabbè, insomma, domani sera alle 9 aggiorniamo la M2O Chart come ogni sabato sera con le 20 canzoni più trasmesse ogni settimana qui su M2O.

Music, music, music. Get far fargetta, fargetta. È lui, è Mario. 1992, questo è uno dei suoi più grandi successi con la voce di Anne Mary Smith. M2 Old.

0: Ken Khalid, Dive Into Me. M2O 1-2-1-2 1-2-1-2 con Matt. We the best music. La storia del rap alla radio italiana. Il sabato e la domenica alle 19 su M2O.
1: Da Aldi, tanti prodotti a prezzi bassi ogni giorno. Questa settimana Tosa Erba batteria con garanzia 3 anni a 79,99 euro, e da giovedì piscina gonfiabile XXL a 14,99 euro. Tutta la qualità che cerchi a prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
2: È ora di cambiare la cucina. Aran Cucina è la scelta migliore per la cura dei dettagli, il rispetto per l'ambiente e l'innovazione. Entro fine mese, acquistando una cucina Aran completa di elettrodomestici Hisense, avrai il piano di lavoro in gres e la lavastoviglie in omaggio, pagando anche in 20 comode rate. Scopri la promo nei negozi Aran Cucine o su arancucine.it.
3: Il cuore è il motore della tua vita. Prenditene cura ogni giorno. Möller's Omega 3 Cardio è un integratore fonte di EPA e DHA che contribuiscono alla normale funzione cardiaca. Prova l'equilibrio tra qualità e convenienza. Prova Möller's Omega 3. In farmacia e parafarmacia.
4: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
5: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
6: Fino a 27 km con un litro. 116 cavalli!
7: Nuova Toyota Ego Cross. Full hybrid, full fun. Da 17.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Info su toyota.it. Anche domenica.
8: Donut a 1 euro? Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 euro. Gran Crispy McBacon menù a 5,99 euro. 6 Chicken McNuggets a 2,50 euro. Con i Discovery Days dal 14 al 26 maggio, da McDonald's ti aspettano tante offerte ogni giorno. Solo con l'app. Info su mcdonalds.it.
9: All'Esselunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 27 maggio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, il prosciutto cotto Ferrarini a fette 2 per 120 grammi è scontato del 50%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
10: La città cambia stile. Anche tu. Fino al 31 maggio, Piaggio Medley S125. Tuo con 400 euro di vantaggi. Anticipo zero e interessi zero. TAN 0, TAEG 235. Piaggio Medley. Scoprilo in showroom e su piaggio.com. Annuncio promozionale. Offerta valida fino al 31 maggio 2026. Info, limitazioni e condizioni su piaggio.com. Salvo approvazioni di Santander Consumer Bank. Info e condizioni su santanderconsumer.it.
11: Star Wars, The Mandalorian and Grogu.
12: Qui non si tratta di vendetta, si tratta di evitare un'altra guerra.
11: Con Pedro Pascal e Sigourney Weaver.
13: Il vecchio protegge il giovane e poi il giovane protegge il vecchio.
11: Star Wars, The Mandalorian and Grogu.
13: Questa è la via.
11: Dal 20 maggio al cinema.
14: Guarda quante soluzioni di mutuo ha Piper! Il mutuo green e il mutuo assicurato hanno tassi agevolati e puoi chiederli anche online.
15: Siamo in radio, non si vede nulla.
14: Basta andare su Piper.it e non crederai ai tuoi occhi.
16: Pubblicità, info sul credito immobiliare in filiale o su Piper.it.
17: Vuoi perdere peso con gusto? Il 25 e 26 maggio Repubblica ti regala due libri di Nicola Sorrentino con ricette e consigli per ritornare in forma, mangiando meglio senza troppe rinunce. Il primo volume, Dimagrire in salute in fretta, solo lunedì 25 maggio, in regalo con Repubblica.
18: Monge Monoprotein è una vera poesia, una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
19: Da Leroy Merlin è uno sconto che fa primavera. Tanti prodotti di qualità per vivere all'aperto la bella stagione con sconti fino al 30%. Solo fino all'8 giugno. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.

canzone di Harry Styles che conoscete benissimo, l'ascoltiamo spesso qui su M2O in questa versione, il remix risentito poco prima delle 5, oggi di venerdì pomeriggio. Allora, sappiamo tutti benissimo chi sono, cosa sono gli influencer, qual è il loro mestiere, quello di influenzarci, influenzare le persone che li seguono per le più svariate attività. Ne dico una, come esempio, comprare un determinato prodotto, cioè l'influencer prova una crema per le rughe, fa vedere che vanno via le rughe, esistessero le creme che fanno andare via le rughe, e convince il suo pubblico ad acquistarne tante confezioni, e così l'azienda che produce la crema delle rughe prospera e lui pure, perché viene pagato l'influencer o la influencer per fare pubblicità. Cos'è invece un enough influencer, con un nome forse un po' più impronunciabile? Allora, è il contrario, è esattamente l'opposto di quello che fa l'influencer. Ti dice: ma no, ma lascia stare, quella cosa lì non ti serve, ma cosa te ne fai di una nuova crema per toglierti le rughe, guarda che non ti serve quel nuovo paio di scarpe lì che avresti voglia di comprare, che se viene uno che ti dice ma sì, comprale, spendi dei soldi che non... È esattamente questa cosa qui, è il riportare le persone ad un senso della vita più legato alla gratitudine e a ciò che serve. Mi rendo conto che è un po' difficile anche da spiegare, e tutto senza scopo di lucro, cioè la cosa meravigliosa è questa, scopo puramente etico, senza guadagnarci nulla. Una nuova professione, in affluenza.

0: Satisfy. Allora io andrei, vista l'ora, è tutto pronto per una nuova puntata di Albertine Everyday. Se volete ci sentiamo domani sera alle 9 per la M2O Show. Ciao a tutti, da Ilario.
1: Ciao famiglia del Morning Show di M2O, siete pronti per Walter Pizzulli Family and Friends? Ci vediamo sabato 6 giugno nell'area Family and Kids di Party Like a DJ a Milano. Saremo insieme con tanta musica, giochi, sorprese e ovviamente il quizzotto, che per l'occasione addirittura raddoppia. Vi aspetto allora per Walter Pizzulli Family and Friends sabato 6 giugno alle 10.30 del mattino in Parco Sempione a Milano. L'ingresso è libero e gratuito. Trovate tutte le info su m2o.it.
2: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
3: E quella lassù?
2: È la costellazione del benzinaio.
4: Diesel alle stelle? Scegli la gamma hybrid crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
5: Quando assaggi una barretta mandorle, arachidi e cioccolato.
6: Ah, però!
7: Quando ti dicono che è misura.
6: Ah, però!
7: Barrette dolce senza, senza zuccheri aggiunti e buone da non crederci. Misura, gustati il benessere.
8: Sull'app canale 715, digitale terrestre.
9: Ma l'avete salutato, Ilario? Sono le 5! M2O!

0: Questa è roba di 20 anni fa, raga, eppure sono ancora molto nuova. Erano i suoni molto molto identificabili di un grande produttore che era Timbaland, che aveva prodotto questo brano ed altri per Justin Timberlake. Non facciamo confusione.
1: No,
0: ok, era Sexy Back.

0: C'eravamo?
1: Sì, sì.
0: Oggi ci siamo?
1: Sempre.
0: Allora, mercoledì c'eravamo?
1: Sì, sì, sì.
0: E allora everyday. Thank God it's Friday. Questa è la doppia sigla del venerdì.

0: DJ da festival un'ora, dai.
1: No, vabbè, scherzo. Ma Mario?
2: Ecco Alberto, sto ascoltando tu quello quanto, che stai dicendo. Quanto, io quanto suono?
0: Qual è il tuo massimo, Mario? Il tuo massimo qual è stato?
2: Beh, 2-3 ore, dai. Due, ma stiamo parlando di anni e anni fa. Sì, adesso siamo un po' privilegiati.
1: Sì,
2: noi,
1: io quando facevo il resident suonavo 3-4 ore, ovviamente.
2: Esatto.
1: Come
2: sì.
1: Tutti, vero Shorty?
3: Sì, anche io.
1: 3 punti per Shorty.
2: Ma
1: che
2: perché?
1: Dato,
2: no, capito, solo, dato, no, che noi non abbiamo solo 3 ore.
1: Cioè, non sarò mai come il DJ di Saluzzo che ha suonato 244.
2: Chi?
1: Chi? I DJ di Saluzzo.
2: E chi è?
1: L'anno scorso, ti ricordi?
0: Faber, DJ Faber Moreira si chiama, nome d'arte. Ha suonato per 10 giorni di fila e 10 notti di fila, solo 2 ore di pausa al giorno per dormire, mangiare e lavarsi. Tutto il resto era in console.
1: I bisognini, i bisognoni.
0: 2 ore al giorno, in queste 2 ore doveva gestire tutte queste cose. Poi magari un pappagallo, adesso i dettagli non li so, però Mario potresti fare una bella challenge, no?
1: Non
0: e provare
1: nessuno
0: a sfidare.
2: Organizziamola qui, M2O.
0: No, ecco, abbiamo adesso. Come hai costretto Shorty a tagliarsi i capelli a fare questa challenge?
2: Sì.
0: Shorty, costringi Mario a sfidare Faber e a battere.
1: Però adesso, ora che ricordo, sicuramente ti ricorderai anche negli anni '80 lo fecero
2: sì.
1: Altri Marco Galli, Max Benegoni, se non sbaglio,
2: sì.
1: Roba vecchia proprio.
2: Roba
1: vabbè,
2: vecchia.
1: Che saluto tra l'altro perché sono miei amici. Adesso è un'ossessione.
0: Dopo.
1: Che viene Samurai J, io la canto.
0: Beh,
1: a me piace quella canzone.
3: Bella, sì.
1: Un'ossessione.

0: I Don't Wanna Go Home erano i Medusa. Siete su M2O, venerdì pomeriggio 22 maggio, Albertino Everyday Ginch.
1: Sì. Come...
0: Allora non accetti?
1: No.
0: Io glielo dico a Samurai J della roba.
1: No,
0: del...
1: dai, non diglielo che mi vergogno.
0: Ma nel video di Samurai J c'è lui che lecca il piede a Belen. Che hai dei bei piedi, non, no.
1: No, no, no.
2: No, proprio gli mette citazione, tra l'altro filmica, no? Di un film dal tramonto all'alba. Lei mette il piede in bocca a Belen a Samurai J.
3: Scusa Ginger, perché dici di no? Non te le sei lavate stamattina?
1: No, no, li ho lavati, li ho sempre bene in ordine anche.
0: No, perché lo volevamo mettere sul profilo di Fargetta per fare like.
1: Esatto. No, no.
0: Niente?
1: No. No,
0: niente, allora ok, niente, niente. Non ha accettato.
4: No,
0: dai, niente.
4: Zero. Every day.
5: Con la tecnologia dei veicoli commerciali Peugeot, il tuo lavoro inizia con una marcia in più. Con un infotainment avanzato, sistemi di assistenza alla guida e un vano di carico fino a 22 metri cubi. A maggio, gamma veicoli commerciali Peugeot da 16.700 euro, IVA esclusa, in pronta consegna, qualunque sia il tuo usato. E in più, partner e expert 100% elettrici, al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su Peugeot.it.
6: Corri da Troni! Fino all'11 giugno il notebook Lenovo IdeaPad Slim 3 con Intel Core i5 e Windows 11, tuo a soli 499 euro. Troni, non ci sono paragoni.
7: Quando assaggi un biscotto ripieno al cioccolato fondente. Buono, veramente.
8: Quando ti dicono che è misura. Veramente? Biscotti Fibra Extra, ricchi di fibre e buoni da non crederci. Misura, gustati il benessere.
9: Nel corso dei millenni, gli animali hanno sviluppato sofisticati rituali di corteggiamento. Gli uccelli danzano, i lupi ululano e Pietro va su Amazon per preparare una serata romantica all'insegna del suo miglior risotto per Ale. Così ha cercato su Amazon candele, calici eleganti e uno spazzolino di scorta che non si sa mai. Serata romantica? Ora tocca a te. Acquista su Amazon.
10: Le due leggende del rap italiano in concerto all'Ippodromo SNAI San Siro. Mar-

0: stai con me.
1: A 10 anni dall'uscita di Santeria, due show esclusivi con tutte le loro hit. Marra e Gue, Ippodromo SNAI San Siro. Tutte le info su m2o.it. Sabato 12 settembre già sold out. Biglietti per il 13 settembre in vendita su ticketone.it.
0: Non voglio nuovi friends.
2: Non è un caso se poltrone e sofà fa rima con comodità. Relax per la coppia o letto che raddoppia. E oggi poltrone e sofà fa rima con opportunità. Scegli un prezzo super conveniente o il risparmio del 50%. In più, sul resto della collezione, il trasporto è gratis.
3: Poltrone e sofà, solo divani di qualità.
2: Verificare condizioni in negozio.
4: Lexus NX Hybrid e Plug-in Hybrid. La potenza è nelle tue scelte. Con noleggio a lungo termine Quinto, tuo da 349 euro al mese più IVA per 36 mesi e 45.000 km. Anticipo 11.900 euro più IVA. Info su Lexus.it.
5: Non è solo allenamento, è il tempo che dedichi a te, è sentirti pronto. È la mid-season sale di Cisalfa, fino al 50% di sconto sui migliori brand sport e lifestyle. In negozio, online e sull'app. Ascolta solo la tua voglia di sport.
6: Sotto prezzi expert! Le offerte continuano a prezzi bassissimi. TV TCL 75 pollici Ultra HD 4K a 549 euro. Expert, gli esperti sempre con voi. Offerte valide fino al 3 giugno.
7: Eccolo, Exquisa!
8: È per te che ami il gusto genuino del latte fresco, che lo scegli perché è senza conservanti e senza OGM. Fresco, cremoso, buonissimo. Mmm, Exquisa! Exquisa! La bontà va condivisa!
9: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
10: Dal 4 al 6 giugno torna il Green and Blue Festival al Museo della Scienza e della Tecnologia Leonardo da Vinci di Milano. 3 giorni di dibattiti, workshop, spettacoli, mostre e DJ set. Il tema del festival è Noi, perché dalla crisi climatica ne usciamo tutti insieme. Ingresso gratuito. Registrati su greenandblue.it.
11: Ancora una fetta? Buoni salamini italiani alla cacciatora DOP.
12: Sì? Come?
11: Un camion di rose rosse. Pour moi?
12: Sì, ok. Mangio ancora una fetta e poi scendo.
13: Salame cacciatore italiano, fatto con carne suina italiana di alta qualità, secondo l'antica ricetta tradizionale. Ricco di proteine nobili, sali minerali, vitamina B e senza derivati del latte. Salame cacciatore italiano, una fetta attira l'altra.
14: Iniziativa finanziata da Regione Lombardia con il Fondo Europeo per lo Sviluppo Rurale PAC 23-27.

0: Jonas Blue e Salif Keita con Madan. Salif Keita questa l'aveva già cantata per Martin Solveig tanti anni fa. E niente, Madan, che in dialetto mandingo significa me, madò.
1: Questa non l'avevo mai sentita.
0: A me mi hanno detto così, a te da scheda cosa risulta?
2: Risulta un'altra cosa.
3: Risulta un'altra cosa.
0: No, dai, no. Sempre, devi sempre mettere.
1: No, aperto, basta che tu mi dici, io vado. Ma io sistemo in un secondo.
0: Ma lasciamolo, non lo portiamo. Non portiamolo in Sardegna.
1: No, ma Salif Keita, poverino, oserei dire, perché lui è nato in Mali. In una condizione fisica che per quel paese era molto stigmatizzata, cioè lui era albino.
0: Ah, è vero.
1: Salif Keita era albino, cioè aveva questa condizione fisica.
0: Bianco. Però non tutti i mali vengono per nuocere.
1: tra l'altro, discendente di una dinastia imperiale che non voleva assolutamente che lui facesse la carriera artistica. In realtà lui ha sfidato la sua famiglia, ha sfidato anche la sua condizione fisica.
0: Cosa lo voleva?
1: Discendente. Discendente della dinastia imperiale Mandinga, di cui lui faceva parte.
0: Mandinga, quindi, mi ricorda qualcuno.
1: Anche a me. Invece lui sfida.
0: Questo non ricorda niente.
1: Sì, si ricorda. Quello di cui abbiamo parlato anche ieri, volendo.
0: Sì, esatto,
1: lui
0: sì.
1: Sfida la sua famiglia, sfida il suo destino, la sua condizione fisica e diventa uno degli artisti più importanti della storia della world music.
0: Vabbè, cioè, una storia che non mi ha per niente entusiasmato. Levatevi di mezzo, che adesso una bella storia ve la racconto io.
4: Oh yeah! Check this out!
5: DJ Time Story.
0: Oggi raccontiamo la storia di Titanium. I'm bulletproof, nothing to lose. Di David Guetta. Per la storia della musica dance e per David Guetta, il 2009 è un anno decisivo. È l'anno in cui il DJ e produttore francese produce per i Black Eyed Peas I Got a Feeling. È l'anno in cui pubblica anche One Love, il primo album di successo a mescolare la musica elettronica europea con l'urban e l'R&B americano. Kelly Rowland, Chris Willis, Akon, Kid Cudi, Will.i.am, Ne-Yo, Estelle sono tra gli artisti che contribuiscono a far diventare One Love un caso discografico. Grazie a quest'idea, la musica dance diventa un fenomeno di costume anche negli Stati Uniti e David la star internazionale che conosciamo oggi, ovvero il DJ più famoso al mondo. La consacrazione definitiva arriva 2 anni dopo. Nel 2011 esce Nothing But The Beat, il disco definitivo, che riscrive la storia della musica dance trasformandola definitivamente in un fenomeno popolare. Where Them Girls At? Little Bad Girl, Turn Me On, Sweat,

Le canzoni che compongono l'album sono tutte hit. Tra queste c'è Titanium. Per la produzione di Titanium, David Guetta si affida alla scrittura di un'artista indie australiana, la cantante degli 07, Sia Furler. In studio si fa affiancare dal talento di un giovane DJ olandese allora emergente, Afrojack. Inizialmente Titanium viene proposta ad Alicia Keys, poi a Mary J. Blige. Ma è il provino registrato dalla stessa Sia a sconvolgere David Guetta, che decide di lasciare la sua voce sulla versione finale. You shout it out, but I can't hear a word you say. Si dice che David Guetta abbia dovuto pregare Sia di accettare la proposta. La cantante australiana, infatti, aveva deciso di ritirarsi dalle scene per lavorare solo come autrice. Qualcuno dice addirittura che non le abbia neppure chiesto il permesso, ma queste sono solo leggende. La realtà è che Titanium vende 4 milioni di copie solo negli Stati Uniti, trasformando Sia in una pop star internazionale, pronta a spiccare il volo anche come cantante solista. Come compromesso, Sia ha smesso di mostrare il suo volto e ha strappato a David Guetta la promessa di non apparire in nessuna intervista, in nessun evento dal vivo, in nessun videoclip di Titanium. Ed eccola, di nuovo nel DJ Time, Titanium, David Guetta, featuring Sia.

0: Titanio di David Guetta. Ho sbagliato apposta, so che si chiama Titanio.
1: Bella questa storia però, bella.
0: Bella storia, sì, anche sì. Oggi, tutti i venerdì raccontiamo una storia nel nostro pomeriggio qui su M2O. Oggi la storia di Titanium. Adesso andiamo avanti perché il nostro appuntamento di questo weekend, ormai già weekend, va avanti sino alle 19.
2: M2O. Play with us.
3: Play with us.

0: M2O.
1: Play with us.
0: Play with us.
2: Chi? Ma chi? Chi?
3: La.
2: Chi?
3: Vi.
2: Chi?
3: C3.
2: Chi?
3: C'è. Dei due biglietti per la serata 1212 Celebration. Sul palco di Party Like a DJ con i grandi artisti della storia e della nuova scena del rap. Domenica 7 giugno 2026, a partire dalle ore 18, Arco della Pace Milano. La vincitrice.
2: Chi è?
3: Ci ha mandato un messaggio dalla provincia di Pavia.
2: Sì,
3: però
2: chi?
3: Lei è
2: Chi?
3: Lei originaria di Barletta.
2: Ah, chi? Chi?
3: È un'infermiera.
2: Chi? Guarda,
3: chi? Vince.
2: Chi?
3: I due biglietti.
2: Sì, chi?
3: Più delle banconote da 80 euro.
2: Chi?
3: Di fargetta del suo portafoglio personale. Ma esistono le banconote da 80 euro?
2: No.
3: Vince Milena!
4: Milena, da Casorate Primo, Casorate Primo, in provincia di Pavia.
3: Sì, sì, infatti, come gli 883 praticamente. Pronto?
5: Uguali.
3: Ciao.
5: Come Ciao, va? Ciao, io voglio 80 euro però.
2: Adesso tu prometti? Non ho capito.
3: Allora,
5: però non siano del Monopoli, quello di Bari però.
3: No, perché Mario mi ha detto io posso dare solo 80 euro in banconote da 80 euro.
5: Va benissimo.
3: Se tu li vuoi spaiati 20-20-20-20.
5: Perfetto, sì,
3: adesso vediamo, dai, ti faccio sapere. E i biglietti comunque ormai li hai vinti, Milena.
5: Grazie ragazzi, ce l'ho fatta finalmente.
3: Sono molto contento.
5: Ti voleva il regalo del weekend, ecco.
3: Senti, però, Dimmi. Siccome sei infermiera, quando vieni a Party Like a DJ la serata Ubuntu, ci misuri la pressione a tutti.
5: Sì, allora porto il pallone di Ambu e l'apparecchio della pressione. Volete anche un termometro?
3: Sì, termometro. Vuoi fare un prelievo, Mario?
2: Ci sta anche un prelievo, sì. Facciamo un prelievo.
5: Faccio un prelievo degli 80 euro.
3: Brava! Bravissima Milena, simpaticissima Milena. Bene, sono contento, ti auguro buon weekend,
5: grazie,
3: a Party
5: ragazzi.
3: Like a DJ, grazie a te.
5: Posso dire che mi fate veramente tanta compagnia e io parto al mattino alle 6, torno a casa alle 6 e vi giuro, a volte resto fuori casa in macchina a ridere da sola come una matta, ma siete veramente, io vi amo.
3: Questo è bello, vuol dire che facciamo qualcosa di utile per l'umanità.
5: Fate dimenticare tutto quello che io vedo e faccio in ospedale.
3: Anche perché in ospedale credo che non è che ci si diverta poi così tanto.
5: Però voi riuscite proprio a farmi metabolizzare tutto quello che io vivo.
3: Grazie.
5: Vi adoro.
3: Grazie, ci fai sentire grazie. Utili. Un bacio, Milena.
5: Un bacio, grazie. Ciao, aspetto gli 80 ciao. Euro.
3: Sì,
5: ciao.
3: Sì.
1: Momento di partire. Malta e Gozo sono lì, facili da raggiungere. Eleganti hotel, passeggiate al tramonto, nightlife esclusiva e oltre 8.000 anni di storia. Un viaggio da condividere con chi ami, con i tuoi ritmi. Visit Malta. Explore more beauty.
6: Elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2.000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi? Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A maggio, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, Doblò e Scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
7: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai adotto un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole, ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.

0: M2O presenta Anima Eden World Tour 2026. L'artista italiano che ha rivoluzionato la musica elettronica torna in Italia con una data unica del suo nuovo show. Anima Eden World Tour 2026, sabato 19 settembre, Fiera Milano Live. Info su m2o.it e vivoconcerti.com.
1: L'erba sta crescendo, non è una novità. Che faccio?
2: Di tagliare non hai voglia. Scegli un robot rasaerba.
3: Prenditi un Sunseeker.
1: Adesso l'erba la taglia lui e io mi godo il giardino in relax.
2: Affidati a Prato Verde. Prenditi un robot Sunseeker. Vai su taglialui.it.
4: Il segreto per gambe toniche e snelle. 40 anni di ricerca con i fanghi d'alga guam contro gli inestetismi della cellulite. Scopri le confezioni anniversario in edizione limitata da collezione. Guam. I risultati sono veri e le donne lo sanno.
5: Naturelle Go! Le naturelle uova buone dal 1950 ti premiano con 3 buoni spesa da 200 euro al giorno. Maxi premio finale? 2 Citroën EC3. Partecipa su concorso.lenaturelle.it. Montepremi 82.000 euro. Le naturelle famiglia Lionello. Uova buone dal 1950.
6: Corri da Troni, cambia TV, fai gol! Ritiriamo a casa tua l'usato e potrai ottenere una valutazione fino a 300 euro. In più puoi pagare a tasso zero. Danetag zero salva approvazione della finanziaria, regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
7: In vacanza porto tutto. Solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
8: Fino a 27 km con un litro, 116 cavalli!
9: Nuova Toyota Ego Cross, full hybrid, full fun, da 17.950 euro qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Info su toyota.it, anche domenica.
10: Danat a 1 euro? Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 euro. Grand Crispy McBacon menù a 5,99 euro. 6 Chicken McNuggets a 2,50 euro. Con i Discovery Days dal 14 al 26 maggio, da McDonald's ti aspettano tante offerte ogni giorno. Solo con l'app. Info su mcdonalds.it.
11: Stop that. Siamo noi. Ci riconosciamo. Ognuno sulla sua strada, eppure insieme. Vicini, connessi, liberi. Sim Rules. Scopri di più su sim-italia.it.
12: Una cittadina isolata.
13: Questo posto è fantastico. Possiamo lavorare da qui.
12: Una terribile minaccia.
14: Ma che cosa? Internet è scomparso!
13: Mi dici come facciamo una settimana senza rete?
12: Preparatevi per il silenzio dei disconnessi.
15: La tua rete è un film horror? Passa a Eolocasa. Internet stabile e veloce nei paesi italiani. Provalo gratis per 2 mesi. Saremo per sempre felici e connessi. Copertura e condizioni su eolo.it. Eolo. Internet dove c'è un paese.
16: Aspetta, una fetta e registriamo, buoni salamini italiani alla cacciatora DOP. Rileggo il testo, ne mangio ancora una fetta, che gusto!
17: Ok, ci sono! Salame cacciatore italiano, fatto con carne suina italiana di alta qualità, secondo l'antica ricetta tradizionale. Ricco di proteine nobili, sali minerali, vitamina B e senza derivati del latte. Salame cacciatore italiano, una fetta tira l'altra.
18: Iniziativa finanziata da Regione Lombardia con il Fondo Europeo per lo Sviluppo Rurale PAC 23-27.

every day. Emmy Duel suona con.

0: Sei Baieie, Magnetic erano The Bosa. Quasi in chiusura di questa prima ora di Albertino Everyday, venerdì 22 maggio, una giornata un po' particolare. C'è Aldo Cazzullo in giro, no?
1: No, no, non l'ho visto. Beh,
0: è una giornata particolare perché abbiamo, per esempio, tra poco anticiperemo le news.
2: Sì.
0: Quindi io spero che tutti gli ascoltatori che ci seguono con attenzione alle 18 per le ultimissime notizie, che non si vogliono mai perdere le notizie, non siano già all'ascolto, perché poi alle 6 viene Samurai J.
2: Sì.
0: È una sessione.
2: Quindi
0: è una sessione. E poi io devo fare quella telefonata a Mario, scusa se te lo dico.
2: Ma ho capito.
3: Non si fida,
0: non mi fido. Cioè tu mi hai detto vieni, andiamo in Sardegna, ti porto in un bel posto, ma io ho guardato, in quel posto lì vanno i DJ quelli bravi, mica.
2: Guarda che questa sera sarai in un posto bellissimo, fidati. Te lo dico io.
0: Ma io non mi fido, vabbè, comunque.
2: Arrivau!
1: Arrivau da Sardegna! Arrivau di nuovo!
0: Grazie della. La prima notizia, grazie a tutta la redazione di M2O, arriva da Praga, famosa per il
1: prosciutto.
0: Tre punti.
2: Posso dire che era scontato.
0: Ma tu non hai detto niente. Squalificato a vita allenatore ceco per aver filmato di nascosto per anni le proprie giocatrici negli spogliatoi sotto la doccia.
3: Vai con la battuta. Giusto, vai con la battuta.
2: Quindi come ha fatto a fotografare?
3: Vai con la battuta.
0: E qual è la battuta?
3: L'allenatore di com'è l'allenatore?
2: È ceco. Quindi come ha fatto?
0: Perché è ceco?
2: Perché è ceco?
3: Perché è di Praga.
2: Andiamo avanti.
0: Palermo si spaccia per diplomatico dell'ONU in missione, ma i carabinieri non ci cascano e arrestano in aeroporto un uomo con i documenti falsi.
2: Potevo usare una scusa un po' più umile, no? Come dire?
0: Diplomatico dell'ONU.
2: Un po' meno, magari.
0: Missouri, USA, nel 93 causò di proposito un'alluvione sabotando un argine per evitare che sua moglie tornasse in città.
2: Quindi se siete con la moglie, con l'amante in casa e sta per tornare vostra moglie, potete allagare la vostra via.
0: Incredibile. India, scoiattolo killer semina il panico in un'università, arrivano a 18 le persone morsicate.
2: Mozzica.
0: Napoli, giro d'Italia, venditore ambulante di calzini ferma un corridore e prova a vendergli le merce. Mentre capezza
2: si sudano, quindi magari un cambio ci stava.
0: Oddio mio. Calabria, guarigioni sospette all'ospedale di Crotone, indaga la procura, ma sulla vicenda al momento vige il massimo riservo. Che tipo di, cioè in che senso guarigioni? Stavano tutti benissimo? Molfat
2: è perfetto dalle tue parti.
0: Caparezza immortalato dallo Street View di Google Maps. Lo scatto diventa un meme sui social. Dove cazzo andava?
2: È tutto vero. Caparezza, il cantante rapper, sì, certo, era per bravissimo. Strada. Era per strada e nell'immagine di Google Maps si vede lui.
0: Ma io lo so perché non l'ha. Sai perché l'hanno fotografato? Perché era fuori dal tunnel.
2: No, se fosse stato.

0: Solo il 24 maggio alla Coop, con un acquisto di 15 euro prendi un buono da 5 da usare settimana prossima. Conviene al tuo portafogli e al budget per le tue piante carnivore. Conviene a te, conviene a tutti. Info in punto vendita e su coop.it. La Coop sei tu.
1: Da Leroy Merlin è uno sconto che fa primavera. Tanti prodotti di qualità per vivere all'aperto la bella stagione con sconti fino al 30%. Solo fino all'8 giugno. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.

E così abbiamo un po' anticipato le news delle 18, perché come vi ho detto in apertura oggi abbiamo un ospite che impareremo insieme a conoscere, perché fino adesso conosciamo solo le sue canzoni. Tra poco Samurai J con noi, sono le 18.

0: Noi M2O, qui siamo una radio molto dance, molto urban, molto elettronica. E ti devo dire una verità, caro Jenny, abbiamo un po' imparato a conoscerti anche grazie a questo featuring che tu hai fatto con James Hype. Benvenuto su M2O.
1: Salve, come stiamo?
0: Stiamo bene. Non so se avete notato che io lo chiamo Jenny.
1: Sì, me l'ha chiesto prima di iniziare a mettersi al microfono e ha detto: io come ti devo chiamare? Chiamami Jenny.
0: E come ti chiamano i tuoi amici, le persone che ti vogliono bene, la tua mamma?
1: Il mio cerchio mi chiama così, la mia mamma Jenny. Ovviamente Jenny, che ovviamente è l'abbreviato di Gennaro. E sì, sono cresciuto
0: Gennaro.
1: Gennaro per gli amici, quelli più larghi, gli amici più stretti, Jenny.
0: Allora, questo featuring è così, noi abbiamo un po' imparato a conoscerti anche grazie a questo. È stata una bella idea quella di farti fare il featuring con James Hype, eh? Tu non sei tanto distante dalla musica elettronica.
1: No, io ho iniziato in realtà quando ho iniziato il primo anno a spaccare a Napoli, insomma, nell'underground napoletano. Io portavo la cassa dritta già nel 2018.
0: Eh sì, perché lì c'è tutta una famiglia, no?
1: Sì, mio fratello fa il DJ, quindi comunque sono molto influenzato dalla musica elettronica in generale. Anche quando ero più piccolino, essendo che mio fratello aveva già la vocazione del DJ, ascoltavamo tanto EDM all'epoca. Okay. Quindi poi in generale poi sono un cultore un po' di tutta la musica. Quando ci sono stati una serie di fenomeni tipo Skrillex, tipo robe così, pure ho avuto la mia fase tutta sperimentale elettronica. Però gli inizi di Samurai effettivamente erano molto dense. Cioè molto dense il mio catalogo iniziale.
0: Beh, parli come se sei giovanissimo, dai.
1: Sì, vabbè, che è la stanchezza che allora, gli anni qua pesano. Ogni anno sono 3 anni almeno di vita qua, quando si corre, correre, fuori di correre sempre qua, dove si va.
0: Ma senti, quando invece hai fatto questa deviazione un po' sul genere latino? Perché c'è, che poi tu non hai fatto una cosa banale, anche musicalmente. Non hai fatto reggaeton.
1: Ti ringrazio.
0: Hai delle sonorità quasi merengue, diciamo.
1: C'è un po' di tutto, perché la fortuna più grande è che, essendo io un musicista in primis, lavorando con Vito Salamanca e con Luca Stocco, che sono i miei due fedelissimi per quanto riguarda gli arrangiamenti e la direzione delle musiche che stiamo facendo in generale, suoniamo tutti e tre. Quindi già avendo conoscenza della musica...
0: Hai studiato la musica?
1: Io non l'ho studiata, ma l'ho sentita da sempre. Nasco come chitarrista, poi ho iniziato a cantare dopo. Ho creato Samurai J e ho iniziato a cantare con sta roba di Samurai. Però prima io ho avuto varie band, ho avuto un bel trascorso. Vengo dalla musica estrema, vengo dal punk, dal metal. E facevo il chitarrista e facevo la seconda voce. A un certo punto questa seconda voce voleva diventare una voce principale. Ho detto: allora faccio il mio progetto, vediamo come va. Iniziato a giocare, giocando.
0: So che te l'avranno chiesto in tanti, però la storia del Samurai da dove nasce?
1: Ma banalmente è stato un mio amico che in una serata di noia, quando iniziavo a spiegare alla mia cerchia di amici intimi che avevo quest'idea di fare un progetto mio, quindi io l'ultima band, cioè con la mia band ci ho suonato fino a fine 2016, poi insomma febbraio 2017 è uscito il primo singolo di Samurai. Quindi nella fase transitoria passavo le mie sere a pensare: chissà come mi devo chiamare se faccio sta cosa, chissà che estetica, che roba. E all'epoca portavo il codino io e portavo ste maglie oversize giganti. Il mio amico, in una serie di queste, noi tutte le sere stavamo giù al viale di mia madre, tutti quanti, io e la mia comitiva. Stavo io e sto mio amico in macchina, lui si gira e mi fa: ma sai che questo codino sembra il Samurai? Ma sai che Samurai è bello come nome d'arte, se vuoi fare quella roba là del cantante, così. Perché comunque loro mi conoscevano come chitarrista metal. Dissi: guardate, ho questa, lo voglio fare.
0: Chitarrista metal, proprio non c'entra niente con quello che sei oggi.
1: Ho fatto tutt'altro e dissi: no, vorrei fare questo progetto mio urban, tutto strano. Perché poi erano 2016, quindi l'inizio della scena trap in Italia, che mi ha tanto ispirato. Tu direi che c'entra la trap col punk.
0: E tu hai fatto la cosa con Joey Lee anche, no?
1: Sì, vabbè, noi siamo... agli inizi nostri noi eravamo sempre insieme, quindi abbiamo vissuto entrambi l'inizio. 2018 è stato l'anno domini per noi, diciamo, dove ci siamo fatti conoscere a Napoli. Lui prima di me, poi sono arrivato io subito dopo a Ruote e una serie poi di personaggi di Napoli che abbiamo fatto un bel movimento in quegli anni. E alla fine per me le analogie tra quello che facevo prima e quello che c'era all'epoca, la trap, era proprio il movimento trap. Per me era super punk, cioè l'attitudine che avevano i trapper nel 2016 per me era rivoluzionaria, era punk.
0: Beh,
1: cioè,
0: sicuramente i testi
1: lasciamo stare i testi, proprio il modo in cui si ponevano. Se tu ti ricordi il momento storico in cui sono usciti i vari Sfera, Dark Polo Gang, quella roba lì, il modo in cui comunicavano alle persone anche sul social, le cose, per me era super punk, era rivoluzionario, era avanguardia.
0: E tu perché ti sei sganciato?
1: In realtà è sempre una continua evoluzione. È come dire: perché all'epoca ho iniziato a fare trap al posto del punk, o quando facevo l'orchestra perché ho iniziato a fare il metal. È un continuo inseguire cose, inseguire l'evoluzione. Io personalmente sono uno che odia stanziarsi su una cosa ed essere una cosa per sempre. Io sono tante cose e devo scoprirmi.
0: Cioè, diciamo che è un bel è uno bello da intervistare perché è un chiacchierone, sì. Mi piace questo.
1: Sì, parla assai, tu mi devi fermare, fammi un cenno, non lo so, tirami.
2: Finalmente un asciugone che
0: io sono asciugato più di te.
1: No, io parlo assai, attenzione, se vado oltre dite fratello, stai parlando troppo.
2: No, tranquillo,
1: facciamolo lento.
2: Alle lippe non lo batte nessuno. No, però sai cosa volevo dire, Alberto? Sarebbe stato interessante sentire qualcosa quando era con la sua band e suonava punk.
0: Però noi dobbiamo concentrarci sul disco nuovo, perché lui è molto eccitato perché stanotte è uscito l'album nuovo. Adesso Amatore. Sentiamo Ossessione. L'album si chiama Amatore. Sentiamo prima Ossessione, poi una traccia dal nuovo disco di Samurai J. Prontissimi. M2O. Più musica. M2O. Non è per sempre.

0: Oh, a me mi piace sta canzone.
1: Onesto pure a me.
2: Te lo devo, te lo devo dire in faccia.
1: Onesto pure a me, uno di quei pochi brani.
3: Alberto, bisognerebbe fare subito qualche versione dance da suonare in
0: Ma ci sono dei remix di questa?
1: Ci sono. Milione. Ma tra i vari social, tra SoundCloud, da tutte
0: ma
1: le
0: non, non ufficiali?
1: Official no. Official no.
0: Non hai mai pensato di farlo fare a qualcuno?
1: Volevo farlo fare a mio fratello in realtà, che certo. È il DJ. Però lui aveva le sue cose, pure lui. Io stavo finendo il disco. Tra l'altro mi è uscito con un singolone incredibile, quindi fa le sue cose, io le mie.
0: Senti, sul, nel video, poi parliamo del disco nuovo, no? Nel video di questa canzone c'è Belen che appare, no? Molto sexy, tu le lecchi un piede. Noi abbiamo chiesto alla Ginger, che ha dei bei piedi, se poteva farsi leccare un piede da te, non ha accettato, ti chiedo scusa, mi dispiace.
1: Può capitare, insomma, se cambi idea, se cambi idea io...
3: Onesto.
1: Può
3: onesto.
1: Capitare, incassiamo, come dei veri guerrieri, però se dovessi cambiare idea, il mio numero lo lascio a Albertino, poi capiamo, insomma.
0: È stata una tua idea coinvolgere lei? Ha accettato subito?
1: Nel processo, proprio nella maxi operazione, sì, un'idea condivisa. Poi la roba del video, del piede, c'è stata una bella idea, perché poi la referenza è Dal tramonto all'alba, no? Mm-hmm. Il film. La scena iconica di Salma che ficca il piede in bocca a Tarantino, insomma, era una bella scusa pure per no, è stata un'idea un po' collettiva, un'idea della discografica anche. Io ho un bel rapporto alla mia discografica, fortunatamente comunichiamo tanto, ragioniamo insieme sulle cose, quindi alla fine è uscita una gran figata.
0: Sì. E l'esperienza sanremese?
1: Divertentissimo.
0: Noi ti abbiamo votato, come.
1: E io vi ringrazio tantissimo, mi sono divertito.
0: Ma io ho detto, a me l'unica canzone che mi piace è quella di Samurai J.
1: C'è un King.
3: Sì, sì, confermiamo.
1: Mi sono.
3: E usciva fuori rispetto.
0: Beh, comunque adesso, a parte la graduatoria, ci sono altri artisti molto bravi. Adesso era una battuta la mia, ovviamente. Però probabilmente adesso che sono passati diversi mesi, forse il vero vincitore sei tu, o sbaglio?
1: Cosa ma dici? Il vero vincitore è Salda Vinci, ha vinto, lo salutiamo e lo ringraziamo tantissimo comunque, perché cioè per Napoli a me fa piacere, perché sì, comunque sì, è una persona, lui è un artista che milita da tanti anni, quindi è bellissimo che a quest'età, dopo tanti anni
0: sì,
1: di carriera,
0: se lo merita, vero,
1: bellissimo,
0: vero.
1: Io magari avrò chissà quante opportunità,
0: è vero, hai ragione,
1: domani, quindi,
0: hai detto una cosa molto saggia, è vero.
1: Quindi per me la vittoria è essere, guarda, tanti voi sembra un paraculo, ti dico la sincera verità, ma per me la vittoria è essere arrivati da Mugnano, dal mio paese.
0: Dov'è dove, Mugnano rispetto
1: dove
0: a
1: vivo ancora, è vicino Scampia, Mugnano, è nell'area nord di Napoli. E io vivo ancora lì, tra l'altro. E essere arrivati dalla provincia, comunque sul palco dell'Ariston, va bene già. Poi tutto quello che sta arrivando, fantastico, ci piace, ma andiamo avanti.
0: E i tuoi, diciamo, vicini di casa come vivono il tuo successo?
1: Fortunatamente sono in un condominio.
0: Ti lasciano vivere.
1: Sono in un condominio tranquillissimo, proprio tutte persone che, sai. Cioè, ho bisogno di un cavatappi, una cosa, mi affaccio. Cioè, io
0: sei l'eroe del
1: quando
0: del
1: io cucino
0: condominio.
1: Qualcosa. Sì, quando cucino qualcosa di buono lo do al vicino. Quando il vicino c'ha una cosa che gli regalano, tieni. Cioè, c'è questo rapporto qui. E poi in generale il mio paese mi ha cresciuto, quindi ci conosciamo tutti.
3: Bello. Che c'è un errore, Gennaro non è del 98, è del 58.
0: Sì, è
3: vero. Molto saggio, molto
0: no,
3: saggio.
0: È molto maturo. Infatti, avevo letto anch'io del 98, ho detto, quanto
3: errore, c'è un errore.
0: Allora, abbiamo parlato di tuo fratello DJ, parliamo di tua mamma, perché la cosa che mi ha sorpreso è che tu mi hai detto, una delle prime cose che mi hai detto quando sei arrivato qui in studio, è che c'è una canzone nell'album featuring mamma.
1: Che si chiama Si tenga a te, che significa ovviamente se ho te, in napoletano. Ed è un momento incredibile, è una canzone tra l'altro che è una parentesi a sé, perché è una canzone in

0: questo disco, se tu lo ascolti per l'interezza, ha un po' la verve di un film, di una colonna sonora, tutto il disco. Davvero che inizia in un modo che è proprio uno starter, è proprio come un anthem, inizia il primo pezzo, Legge del Karma, che tra l'altro è uno status. E finisce con Carnale, che è un brano super sentito, che parla tra l'altro, cioè fa una citazione al cinema in generale. E c'è Baila Morena, che poi alla fine, che è la bonus track, che sembra proprio essere la canzone dei titoli di coda quando si accendono le luci nella sala del cinema.
1: Senti, scusa se ti
0: interrompo. No, tranquillo.
1: Ma la tua mamma non ha mai cantato in pubblico?
0: Assolutamente,
1: cioè,
0: no.
1: Secondo
0: tranne per degli eventi in chiesa, che lei è molto credente, ha fatto parte del gruppo di rinnovamento dello Spirito Santo, comunque ha cantato in chiesa, lei spesso in pubblico.
1: Quindi tu pensi che sia stato un suo desiderio poter fare quello che stai facendo tu adesso?
0: Io non penso, te lo confermo, perché lei ha avuto un sacco di... A parte ha avuto una vita difficile, io mi chiamo Gennaro perché mia madre ha perso suo fratello a 2 anni e mezzo, si chiamava Gennaro, per questo io il suo nome, e da lì i miei nonni, insomma, un po', capito, hanno accusato il colpo e sono andati avanti. Comunque hanno avuto una vita difficile. Mio nonno non tanto voleva che mia mamma seguisse la strada artistica,
1: invece tua mamma,
0: che voleva seguisse le sue orme.
1: Invece nei tuoi confronti tua mamma ti ha lasciato molto.
0: Mia mamma stessa è cresciuta con questa repressione, capito, perché mia mamma è estremamente creativa. Oltre alla musica, mia mamma fa tutte cose creative, cioè è proprio un, cioè vibra sulla stessa frequenza dei bambini mia madre, capito, cioè è proprio lì nel mondo delle idee. E lei mi ha trasmesso sta cosa, ovviamente l'ha trasmessa a entrambi i figli, è un dato di fatto che...
1: Beh, un DJ, un cantante. Flamenco Paranoia, dall'album Amatore, Samurai J.

0: Uno dei brani dall'album di Samurai J Amatore che noi abbiamo ricevuto e ti ringraziamo in regalo nella sua versione limitata in vinile.
1: Assolutamente sì, solo per voi.
0: Ma che ne sai tu del vinile che sei giovane?
1: Io colleziono vinili.
0: Sì, c'hai la collezione di dischi a casa.
1: Certo.
0: Bravo.
1: Ovviamente.
0: Della quello della mamma.
1: A parte che no, me l'ha regalato mio padre perché sapeva che avevo il desiderio di iniziare a collezionare vinili qualche anno fa. Io ho iniziato la mia collezione infatti a 5-6 anni più o meno. E poi secondo me il fascino del vinile, cioè c'ha sempre un gusto diverso, sì, ascoltare la musica attraverso il vinile,
0: toccarlo,

0: toccarlo.
1: Ha un altro feeling, ha proprio un altro feeling.
2: Ma tu collezioni vinili di qualsiasi genere musicale, anche dance?
1: No, principalmente c'ho tutti i vinili di band io, perché i miei ascolti veri e propri sono prettamente band. Band, quindi sono molto legato.
0: Tipo, facci qualche nome.
1: Vabbè, io molto banalmente sono cresciuto con i Linkin Park, che sono la mia band preferita di sempre. E poi tanto metal moderno, tutta nuova, una nuova nicchia di metal, tutti i dischi alternativi comunque principalmente.
2: Quindi okay. Alberto non ce l'ha la DJ Parade, no?
0: Non credo, no.
1: È
0: troppo giovane.
1: No, senti, sai mio fratello.
0: Sai cosa stavo pensando ascoltando il tuo album? Che è molto probabile che tu presto vada alla conquista anche di paesi latini. Anche, non so, anche la vicina Spagna con questo
1: sound. Speriamo, perché abbiamo già iniziato. Abbiamo già iniziato, perché abbiamo fatto Obsession, la versione spagnola di Obsession. Abbiamo suonato al Primavera Pop in entrambi le date, quindi ben due arene con 15-16 mila persone in Spagna. Comunque non è una cosa che ti capita tutti i giorni. E il mio sogno era, quando sono piccolino, fare l'internazionale. Proprio parlando delle band, parlando di quella roba lì, sono cresciuto un po' con quel sogno di arrivare fuori. Guardavo le interviste di MTV, sai, quelle robe lì. Mi piacerebbe tanto di
0: perché io credo che tu possa avere un grande potenziale in quei paesi latini, che poi sono un mercato incredibile.
1: Assolutamente. Ma poi io voglio fare questa roba più che altro perché sogno la tour life, quella vera, cioè quella che ti giri veramente i posti, vedi le culture dei posti, poi questa roba si traduce in musica, una cosa chiama l'altra, e capito.
0: E invece la tour life di quest'estate dove sarà?
1: Sarà bella folle, faremo un po' di festival e un po' di cose che saranno un po' l'anticipazione di quelle che poi saranno le date in concerto per la prima volta, che arriveranno più in là, non le ho ancora annunciate.
0: Bravo.
2: Ma è un ragazzo pieno di entusiasmo, incredibile.
0: Sì. E lo trasmette non solo dalle sue canzoni, ma anche da quello che racconta.
2: Alberto,
0: senti,
2: scusa, un'altra domanda. Prego. Puoi chiedere se succedeva come Martin Garrix, cioè quando lui giocava sotto nel palazzo, se la madre usciva fuori dal balcone?
1: Sali che è pronto. Ovviamente. Vedi che stiamo parlando, ovvio, quella è la base.
0: Senti, ma quindi rimarrai a vivere a Mugnano oppure pensi che
1: sì, ormai in realtà io avrei dovuto trasferirmi, cioè la terza volta che rinvio questo trasferimento a Milano, ma penso che sia la terza
0: Milano,
1: volta la definitiva.
0: Sceglierai Milano come città?
1: No, resto a Mugnano. Certo. resto in paese facendo comunque il pendolare, perché ormai Milano è la mia seconda casa adottiva. Magari prenderò comunque casa qua, però ci vengo a fare i miei 10 giorni al mese qui a Milano, gli altri 20 me li faccio a Mugnano.
2: Giusto.
1: Il mio paese mi tiene solido, non so come spiegartelo, ma
0: mi tiene per terra.
1: Mi tiene integro. Perché
0: se
1: questo
0: te lo
1: è un
0: puoi
1: momento,
0: permettere, sì, è giusto.
1: Questo è un momento comunque dove è facile perdersi, io ne sono consapevole, perché comunque quando arriva
0: tanto successo
1: così, il paese mi tiene a terra, mi tiene Jenny.
0: Bravo Jenny.
2: Che dire?
0: È stato un piacere conoscere Jenny.
3: Secondo me assunto.
0: Sì.
3: Io direi assunto. Voi
0: grazie,
3: se siete d'accordo?
0: Sì, sono d'accordo.
3: Non
0: grazie.
3: C'è bisogno.
0: Ti auguriamo tanta fortuna, una bellissima estate.
1: Vi ringrazio di vero cuore.
0: Grazie.
1: Amatore,
4: ciao. M2O. Cerca le web radio di M2O su m2o.it. Yeah, yeah. La musica del DJ Time.
5: DJ Time
6: in the mix.
5: DJ Time.
4: Il rap di 1212.
7: Yeah, 1212.
4: E i DJ set dei migliori DJ internazionali.
8: This is David Guetta.
9: This is Tiësto.
10: Welcome in the Bob Sinclair Show.
11: Dance with us.
4: Vai su m2o.it.
12: Come on.
4: E cerca le nostre web radio.
13: Elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3? O 22 metri cubi. Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A maggio, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, Doblò e Scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
14: Troni, cambia TV, fai gol! Ritiriamo a casa tua l'usato e potrai ottenere una valutazione fino a 300 euro. In più puoi pagare a tasso zero. Danetag zero salva approvazione della finanziaria, regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
15: Sogni gambe più leggere e cellulite visibilmente ridotta? Indossa Leggings Guam, che stimola il microcircolo e rimodella gambe e glutei. Fino a meno 2,5 cm sul giro coscia in 30 giorni. Leggings Guam, tu lo indossi, lui lavora.

0: My Movies presenta.
1: Ho trovato qualcosa.
2: Cosa hai trovato?
1: Un posto. Ho trovato un posto. È gigantesco. Va avanti all'infinito.
0: Per la prima volta al cinema, il fenomeno che ha terrorizzato il web.
1: Tutte quelle stanze le ha costruite quel posto. Anzi, è più come se le ricordasse.
0: Dai produttori di Talk to Me, The Witch e Midsommar, Backrooms. Dal 27 maggio al cinema. Guarda il trailer su mymovies.it.
3: Bevi Coca-Cola e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas, ogni giorno 25 kit con pallone Adidas e ad estrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Coca-Cola. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su coca-cola.it.
4: La maglia rosa si gira, non c'è nessuno a inseguire, ma attenzione, dalla curva sbuca una mummia. Eh sì, una mummia che sale sui pedali e attacca! Attacca in questo momento! Pensavo di averle viste tutte, ma le sorprese qui al Giro d'Italia non finiscono mai!
5: Certo, Riccardo, sono proprio come i rotoloni Regina. Forse non è un caso se i rotoloni Regina sono sponsor ufficiale del Giro d'Italia.
6: È ora di cambiare la cucina. Aran Cucina è la scelta migliore per la cura dei dettagli, il rispetto per l'ambiente e l'innovazione. Entro fine mese, acquistando una cucina Aran completa di elettrodomestici Hisense, avrai il piano di lavoro ingresso e la lavastoviglie in omaggio, pagando anche in 20 comode rate. Scopri la promo nei negozi Aran Cucine o su arancucine.it.
7: Il cuore è il motore della tua vita. Prenditene cura ogni giorno. Möller's Omega 3 Cardio è un integratore fonte di EPA e DHA che contribuiscono alla normale funzione cardiaca. Prova l'equilibrio tra qualità e convenienza. Prova Möller's Omega 3. In farmacia e parafarmacia.
8: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
9: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
10: Sotto prezzi expert. Le offerte continuano a prezzi bassissimi. Smartphone Samsung Galaxy A26 128 giga in abbinata con power bank SBS a 199,90 euro. Expert, gli esperti sempre con voi. Offerte valide fino al 3 giugno.
11: Scusa se ti avviso solo ora, ma a cena ci sono anche Luca, Sara, Lore.
12: Frigo vuoto e ospiti a sorpresa?
13: Deliveroo!
12: Fai la spesa su Deliveroo da supermercati e negozi. 30 giorni di consegne gratis per i nuovi clienti. Termini e condizioni su sito e app.
14: Mmm, ancora una fetta. Buoni salamini italiani alla cacciatura DOP.
15: Chi è?
14: Carro Attrezzi. Rimuovono la macchina.
15: Sì, ok. Mangio ancora una fetta e poi scendo.
14: Salame cacciatore italiano, fatto con carne suina italiana di alta qualità, secondo l'antica ricetta tradizionale. Ricco di proteine nobili, sali minerali, vitamina B e senza derivati del latte. Salame cacciatore italiano. Una fetta tira l'altra.
16: Iniziativa finanziata da Regione Lombardia con il Fondo Europeo per lo Sviluppo Rurale PAC 23-27.

0: Panni, che insomma nell'arco di questi anni è diventato veramente un uomo da record, beh un po' Samurai J, è un po' un babbanni italiano, dai, gli ho fatto un bel complimento.
1: Sì, ci sta.
0: Un pochettino su quella falsa riga, direi, come mondo, così, anche se lui poi ovviamente non ha origini portoricane, è napoletano. Bene, bello parlare con Jenny, il mio amico Samurai J. Questo era uno degli uomini più belli di tutti i tempi.
1: Ma chi?
0: Ginger! No, voglio sentire il parere della Ginger.
1: Ma chi?
2: Sì, decisamente.
0: No, Bad Bunny.
2: Sì.
0: È entrato nella lista dei 10 uomini più belli di tutti i tempi.
2: Allora, non è il più bello, è tra i 10. Comunque,
0: ho capito,
2: è un bel,
0: ma tutti i tempi.
2: È un bel maschione, sì.
1: È affascinante.
2: È affascinante, è un bel maschione.
0: Come direbbe un mio amico di Riccione, non sarà troppo?
1: Dai, di tutti i tempi. In questa classifica stilata da Harper Bazaar, al primo posto c'è James Dean.
0: Capito?
1: Sì.
0: Cioè, c'è non Lenny, c'è Brad Kravitz, Pitt,
1: c'è Paul,
0: non c'è Johnny
1: Pedro
0: Depp.
1: Pascal.
2: Ah, non c'è. Allora,
0: c'è Brad Pitt.
2: E chi sono questi 10? Allora,
1: al primo posto James Dean, quelli che conosciamo, al secondo Tupac, il rapper.
0: Boh.
1: Poi Lenny Kravitz, Paul, un paio di attori che non conosciamo, Pedro Pascal, Marlon Brando, nonno Bad Bunny.
3: Chi l'ha fatta questa?
1: Harper Bazaar, rivista di moda molto importante.
0: Ma Fargetta,
1: esatto. Al dodicesimo posto.
0: Al dodicesimo
1: appena
0: posto.
1: Sotto la top 10.
0: È una vergogna. This is M2O. M2O.

0: Pronto per partire ma non hai più spazio per la tua bici? A volte le soluzioni sono più vicine di quello che ti aspetti. Da BEPS trovi tutto quello che ti serve, anche il tuo prossimo porta bici. BEPS, l'automoto accessorio. Scopri il negozio più vicino a te.
1: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai ad 8 un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole, ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
2: La maglia rosa si gira. Non c'è nessuno a inseguire, ma attenzione, dalla curva sbuca una mummia. Eh sì, una mummia che sale sui pedali e attacca. Attacca in questo momento. Pensavo di averle viste tutte, ma le sorprese qui al Giro d'Italia non finiscono mai.
3: Certo, Riccardo, sono proprio come i rotoloni Regina. Forse non è un caso se i rotoloni Regina sono sponsor ufficiale del Giro d'Italia.
4: Noti niente? Occhiali nuovi! Pensa che sono andato da Gran Vision, mi hanno fatto gratuitamente il test della vista e... con Gran Vision Plus ne ho presi addirittura due!
5: Scegli Gran Vision Plus, la soluzione che ti permette di avere subito due occhiali da vista e di pagarli in due anni da 10 euro al mese. E in più sconti e vantaggi esclusivi anche su occhiali da sole e lenti a contatto. Prenota un appuntamento su granvision.it. I nostri ottici ti aiutano sempre a trovare ciò di cui hai bisogno. Termini e condizioni sul sito. Gran Vision. Vederci bene insieme.
6: Con la tecnologia dei veicoli commerciali Peugeot, il tuo lavoro inizia con una marcia in più. Con un infotainment avanzato, sistemi di assistenza alla guida e un vano di carico fino a 22 metri cubi. A maggio, gamma veicoli commerciali Peugeot da 16.700 euro, IVA esclusa, in pronta consegna, qualunque sia il tuo usato. E in più, partner e expert 100% elettrici, al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su Peugeot.it.
7: Non è un caso se poltrone e sofà fa rima con comodità, relax per la coppia o letto che raddoppia. E oggi poltrone e sofà fa rima con opportunità. Scegli un prezzo super conveniente o il risparmio del 50%. In più, sul resto della collezione, il trasporto è gratis.
8: Poltrone e sofà, solo divani di qualità.
7: Verificare condizioni in negozio.
9: La città cambia stile. Anche tu. Fino al 31 maggio, Piaggio Medley S125. Tuo con 400 euro di vantaggi. Anticipo zero e interessi zero. TAN 0, TAEG 235. Piaggio Medley. Scoprilo in showroom e su piaggio.com. Annuncio promozionale. Offerta valida fino al 31 maggio 2026. Info, limitazioni e condizioni su piaggio.com. Salvo approvazioni di Santander Consumer Bank. Info e condizioni su santanderconsumer.it.
10: Ufficio Cose Smarrite, buongiorno.
11: Sì, guardi, ho perso la mia voglia di lavorare. Proprio non la trovo più.
10: Evidentemente non ho un veicolo commerciale Toyota Professional, il partner ideale per ogni lavoro grazie alla garanzia Toyota Relax Plus, Toyota Speed Service, assistenza stradale, furgoni di cortesia e anche soluzioni finanziarie e assicurative. La gamma è sua da 16.300 euro IVA esclusa e questo mese un vantaggio di 500 euro sui Pro e City in pronta consegna.
11: Grazie, mi sento già più carico.
10: Info su toyota.it.

0: Compara le migliori assicurazioni online e risparmia sulla polizza auto e moto. Segugio.it, il comparatore senza confronti.
1: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non sono un

0: alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
1: Ah, dai ragazzi! Gli amici, con loro vorresti che ogni secondo durasse di più. Beh, con Mini dura una settimana.
2: Torna la Mini Week dal 18 al 23 maggio con tanti vantaggi. Vieni con il tuo Dream Team e se hai un'auto da dare in permuta, porta anche lei. Diamo valore al tuo passato. Scopri tutti i vantaggi sull'intera gamma la Mini Week dal 18 al 23 maggio negli showroom dei partner Mini e su Mini.it. Offerta Mini Week fino al 25 maggio, offerta permuta fino al 30 giugno, eccetto per Mini Cabrio.
3: Vuoi perdere peso con gusto? Il 25 e 26 maggio Repubblica ti regala due libri di Nicola Sorrentino con ricette e consigli per ritornare in forma, mangiando meglio senza troppe rinunce. Il primo volume, Dimagrire in salute in fretta, solo lunedì 25 maggio, in regalo con Repubblica.
4: Ancora una fetta? Buoni salamini italiani alla cacciatora DOP.
5: Sì? Come?
4: Un camion di rose rosse.
5: Pour moi?
4: Sì, ok. Mangio ancora una fetta e poi scendo.
6: Salame cacciatore italiano, fatto con carne suina italiana di alta qualità, secondo l'antica ricetta tradizionale. Ricco di proteine nobili, sali minerali, vitamina B e senza derivati del latte. Salame cacciatore italiano, una fetta tira l'altra.
7: Iniziativa finanziata da Regione Lombardia con il Fondo Europeo per lo Sviluppo Rurale PAC 23-27.

0: è un venerdì particolare perché il mio amico Mario mi ha detto ti porto in Sardegna in uno dei locali più belli al mondo. Io ho verificato, in effetti il Fibice è uno dei locali più belli al mondo.
1: È bellissimo.
0: Dove si alternano i più grandi DJ del mondo.
1: Esatto.
0: No? E quindi io non ci credo che questo possa accadere, non mi fido.
2: Però scusa, hai sentito l'elicottero che è arrivato sopra il palazzo di Via Massena poco fa? È per noi.
0: Mario, io ti voglio bene, però...
1: Sì, ma se vuoi ti faccio parlare con il boss.
0: No, ma io infatti l'ho chiamato perché non mi fido di te. Abbiamo in linea il capo, il boss, il signor Luciano Guidi, che dopo...
3: No, aiuto.
0: Io te dobbiamo parlare, Luciano, prima. Esattamente, perché adesso
3: hai ragione, perché domani vi faccio arrivare.

0: fare in elicottero.
1: Senti,
0: ciao, sono Luciano, ciao a tutti ragazzi.
1: Luciano, ma
0: posso dirvi una cosa?
1: Dimmela.
0: Dimmi tutto.
1: No, dimmi.
0: È un onore parlare con voi, perché abito di fianco a voi e tutte le volte che vi guardo dicono chissà che cazzo succede là sopra.
1: Ma adesso sei in Sardegna già tu? Tu ti sei trasferito?
0: Certo, sono in Sardegna.
1: Vai e vieni.
0: No,
1: quindi.
0: io per aprire il Fibic, che è una cosa impegnativa, come sapete.
1: Sì.
0: Sono tanti. Diciamo che passo più tempo qua che a Milano, ma non sono dispiaciuto per questo.
1: Beh, ci credo. Senti, io sono un po' diffidente perché Mario è un mio caro
0: amico.
1: Hai
0: ragione.
1: Li voglio molto bene, ma non mi fido. Quindi è confermato. Noi questa sera siamo
0: Mario,
1: lì. Ma sei sicuro?
0: Certo che sono sicuro. Oltre ad essere sicuro, è stata una, secondo me, genialata del sottoscritto, perché chi c'è di più significativo della nostra musica, del mio ricordo, ok? Io ho Fibic da 19 anni e ho detto, ma perché io devo aprire con un DJ internazionale? Aprire vuol dire che oggi noi apriamo il Fibic con voi.
2: Ah. Facciamo l'inaugurazione.
1: Quindi è tutto vero,
0: Fate
1: Mario. Io pensavo che mi stessi prendendo in giro.
2: No, Alberto, io sono il tuo amico, non Mario, ti prenderei mai.
0: Mario, se mi fai una cazzata domani, subisci le conseguenze. Hai capito?
1: No, va, sono molto contento di questa tua richiesta. Sono felice di passare un weekend con voi. Ho visto delle immagini. Tra l'altro, avete un'estate che vi aspetta molto importante. Chi saranno i DJ che si alterneranno alla console quest'estate al Fibic?
0: Penso che li ho tutti. Adesso penso che li ho tutti.
1: Li hai già fatti tutti in passato, giusto?
0: Certo. Voi sapete cos'è il Fibic, i vostri ascoltatori sanno cos'è il Fibic. Il Fibic nasce da me da 19 anni e ho deciso quest'anno con Mario l'anno scorso, che è sempre insieme a un suo amico, che poi diciamo dopo, no? Con Mario ho pensato a cosa fare per l'apertura di quest'anno. Noi siamo italiani, il Fibic nasce in Sardegna ed è il flagship di questo posto e penso che chi sono i più rappresentativi che possono venire ad aprire le musiche, e penso che non ve l'ho ancora detto anche a chiuderle al 12
1: addirittura di settembre. Wow. Quindi noi apriamo le danze, ma sarà fantastico.
0: Voi aprite e le chiudete, non ve lo sapete, questo vi ho inculato.
1: No, non lo sapevo. E quindi Black Coffee muto di tutto questo.
0: Black Coffee muto, ma è di parlare con Mario, che è lui che gestisce il ragazzo, che è il mio miglior amico.
1: Grande.
0: Ok, arriviamo a noi.
1: Grande.
0: Oggi apriamo e vi dico una cosa, il Luciano quando apre cambia il tempo. Oggi
1: ho visto.
0: Non capisco cosa fate ancora in radio.
1: No, ma
2: stiamo arrivando.
1: Luciano, grazie, ci vediamo questa sera al Fibic e speriamo che sia la prima di una delle tantissime serate bellissime come
0: in
1: passato.
0: Voi chiudete il 12.
1: Va bene, okay.
0: E non vi pago neanche la pubblicità perché vi avete stato fare al telefono e non ho mangiato la pasta.
1: Va bene, scusa.
0: Vi amo
1: anche noi. Domani. Grazie.

0: Hoplite, Hoplite, il titolo della canzone era Taylor Swift. Questo naturalmente era il remix, perché noi ci dobbiamo sempre fare riconoscere, ed era anche l'ultimo brano di questa puntata di venerdì 22 maggio di Albertino Everyday. Cosa resterà? Puntata ha, ce lo dice la Ginger.
1: Questo weekend le previsioni promettono bel tempo, e il bel tempo si prevede anche sulle funivie, sui treni e sulle macchine.
0: Boh, sembra così.
1: Mario e Albertino porteranno alle Lippi sul passeggino in Sardegna.
0: Che scena orribile.
1: Sull'aereo i biglietti con i bambini che piangono dietro costano meno.
0: Sì, dicono.
1: Presto negli studi di M2O Fargetta prov-

0: a battere il record del DJ di Saluzzo, che ha mixato per 244 ore consecutive.
1: Ma è una notizia falsa comunque.
0: Dici?
2: Sì.
0: Vabbè. Tra l'altro, sempre Mario oggi ha messo in tasca sua 80 euro al montepremi del Pleugase.
2: Grande, grande Mario,
1: bravissimo.
0: Solo Albertino può permettersi di chiamare Samurai J Jenny.
1: Certo.
0: Samurai è bello come nome se vuoi fare quella cosa là del cantante. Questa è una cheat.
1: Sì, l'ha detto lui.
0: Inoltre Samurai J abbiamo scoperto essere più asciugone di Ale Lippi.
1: Madonna.
3: Vero?
0: E tutti noi vorremmo vivere nel condominio di Samurai J, perché la mamma urla dalla finestra: è pronto? E perché se finisci il sale puoi sempre contare su qualcuno.
1: Lo invidio un po'.
0: Allora io andrò a Cracovia questo weekend. Voi fate i bravi in Sardegna.
1: La patria del cracker.
0: Sì, esatto. Voi fate i bravi e mandateci delle foto, ok?
1: Sarà fatto.
3: Anche tu.
1: Grazie.
0: Anch'io. Buon weekend.
1: Buon weekend a tutti. Grazie Shorty, grazie Mario. Ciao Ale. Il passeggino è pronto.
3: Andiamo, dai.
1: Adesso partiamo.
3: Andiamo.
1: Tra poco arriverà Andrea Mattei, come sempre, per la diretta, per la replica Walter Pizzulli. Ciao a tutti, a domani.
4: Ciao a tutti.
5: Ciao famiglia del Morning Show di M2O. Siete pronti per Walter Pizzulli Family and Friends?
4: No.
5: Ci vediamo sabato 6 giugno nell'area Family and Kids di Party Like a DJ a Milano. Staremo insieme con tanta musica, giochi, sorprese e ovviamente il quizzotto, che per l'occasione addirittura raddoppia. Vi aspetto allora per Walter Pizzulli Family and Friends sabato 6 giugno alle 10.30 del mattino in Parco Sempione a Milano. L'ingresso è libero e gratuito. Trovate tutte le info su m2o.it.
6: Tanat a 1 euro. Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 euro. Gran Crispy McBacon menù a 5,99 euro. 6 Chicken McNuggets a 2,50 euro. Con i Discovery Days dal 14 al 26 maggio da McDonald's ti aspettano tante offerte ogni giorno. Solo con l'app. Info su mcdonalds.it.
7: Tanti vorrebbero essere come lui, ma l'originale è solo Chantecler sgrassatore universale. Lo usi su tutto, funziona dappertutto, anche sotto sopra. Chantecler, il gallo del pulito.
8: In FM, Lab, su m2o.it.
1: Ma siamo già arrivati alle ore 19? Ma allora buonasera, grazie al nostro capostazione Albertino, linea arrivata, sono Mattei, fino alle 21 insieme. M2O.

0: Dai, dai, dai, è vero, l'inizio del weekend. Buonasera, in onda su M2O, era la terza canzone del non stop.
1: Sì.
0: Guarda, non ti sento, Ale, non ti sento, perché c'è già gente che chiede del bar, ma ti rendi conto?
2: Buonasera, visto che oggi è venerdì, si apre l'open bar, che dici, Mattei?
0: Va bene, apriamo. Nel frattempo c'è una bella novità.
3: M2 Hot.

ma queste novità musicali, se non te le fa sentire M2O, ma chi? Chi? Come si vede dalle immagini, siamo a Milano, dove oggi ci sono 89 gradi, la città delle 5 stagioni. No, in realtà con questa novità musicale siamo andati in Sudafrica. Kazango è il nome di questo DJ producer insieme a Alejandro Garrigo, Aie, è il titolo di questo appuntamento M2O. Sì, i suoni erano proprio tipici di quella zona della nostra terra. Novità musicale che arriva all'inizio di questo weekend su M2O.

Yes, we are beautiful. Anima e Georgie in onda su M2O. Che sound! Sarà questo il sound che esploderà il 19 settembre, quando Anima tornerà in Italia per l'Eden Global Tour 2026 nella città di Milano. Precisamente un po' più verso Rho. Era Milano Live Rho e M2O è partner di questa unica data italiana del tour mondiale di Anima che abbiamo appena sentito nella nostra playlist. Se vuoi avere delle info ti strizzo l'occhio, l'occhiolino, su m2o.it trovi tutto e

0: Con la tecnologia dei veicoli commerciali Peugeot, il tuo lavoro inizia con una marcia in più. Con un infotainment avanzato, sistemi di assistenza alla guida e un vano di carico fino a 22 metri cubi. A maggio, gamma veicoli commerciali Peugeot da 16.700 euro, IVA esclusa, in pronta consegna, qualunque sia il tuo usato. E in più, partner e expert 100% elettrici, al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su Peugeot.it.
1: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai ad 8 un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole, ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
2: Corri da Troni, cambia TV, fai gol! Ritiriamo a casa tua l'usato e potrai ottenere una valutazione fino a 300 euro. In più puoi pagare a tasso zero. Tane Type 0 salva approvazione della finanziaria, regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
3: L'erba sta crescendo, non è una novità. Che faccio?
4: Di tagliare non hai voglia. Scegli un robot rasaerba.
5: Prenditi un Sunseeker.
3: Adesso l'erba la taglia lui e io mi godo il giardino in relax.
4: Affidati a Prato Verde. Prenditi un robot Sunseeker. Vai su taglialui.it.
6: Questa settimana da Aldi tante offerte, come maxi hamburger di bovino da 220 grammi a 2,99 euro e baby anguria coltivate in Italia a 1,29 euro. Tutta la qualità che cerchi con la convenienza di Aldi. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
7: La maglia rosa si gira, non c'è nessuno a inseguire, ma attenzione, dalla curva sbuca una mummia. Ah sì, una mummia che sale sui pedali e attacca. Attacca in questo momento. Pensavo di averle viste tutte, ma le sorprese qui al Giro d'Italia non finiscono mai.
8: Certo, Riccardo, sono proprio come i rotoloni Regina. Forse non è un caso se i rotoloni Regina sono sponsor ufficiale del Giro d'Italia.
0: L'ispirazione è là fuori. Riscopri le sensazioni di una strada tutta tua con Lexus NX, plug-in hybrid di ultima generazione e fino a 292 cavalli per dare più energia alle tue emozioni. Lexus NX Hybrid e plug-in hybrid. La potenza è nelle tue scelte. Con noleggio a lungo termine Quinto, tuo da 349 euro al mese più IVA per 36 mesi e 45.000 km. Anticipo 11.900 euro più IVA. Info su Lexus.it.
9: Il segreto per gambe toniche e snelle? 40 anni di ricerca con i fanghi d'alga guam contro gli inestetismi della cellulite. Scopri le confezioni anniversario in edizione limitata da collezione. Guam. I risultati sono veri e le donne lo sanno.
10: Sotto prezzi expert! Le offerte continuano a prezzi bassissimi. Notebook Lenovo IdeaPad Slim 3 con Intel Core i5 a 549 euro. Expert, gli esperti sempre con voi. Offerte valide fino al 3 giugno.
11: Ah, dai ragazzi! Gli amici, con loro vorresti che ogni secondo durasse di più. Beh, con Mini dura una settimana.
12: Torna la Mini Week dal 18 al 23 maggio con tanti vantaggi. Vieni con il tuo Dream Team e se hai un'auto da dare in permuta, porta anche lei. Diamo valore al tuo passato. Scopri tutti i vantaggi sull'intera gamma alla Mini Week dal 18 al 23 maggio negli showroom dei partner Mini e su Mini.it. Offerta Mini Week fino al 25 maggio, offerta permuta fino al 30 giugno, eccetto per Mini Cabrio.
13: Dal 4 al 6 giugno torna il Green and Blue Festival al Museo della Scienza e della Tecnologia Leonardo da Vinci di Milano. Tre giorni di dibattiti, workshop, spettacoli, mostre e DJ set. Il tema del festival è Noi, perché dalla crisi climatica ne usciamo tutti insieme. Ingresso gratuito. Registrati su greenandblue.it.
14: Aspetta, una fetta e registriamo, eh? Buoni salamini italiani alla cacciatora DOP. Rileggo il testo, ne mangio ancora una fetta, eh? Che gusto! Ok, ci sono!
15: Salame cacciatore italiano, fatto con carne suina italiana di alta qualità, secondo l'antica ricetta tradizionale. Ricco di proteine nobili, sali minerali, vitamina B e senza derivati del latte. Salame cacciatore italiano, una fetta tira l'altra.
16: Iniziativa finanziata da Regione Lombardia con il Fondo Europeo per lo Sviluppo Rurale PAC 23-27.

0: musica, musica. Lie to Me è il titolo di questa canzone che senti in versione remix. Harvey, remixato da Rivaz. 19:29 minuti, questo vuol dire che ci stiamo avvicinando all'appuntamento M2Hold che sta per arrivare. Lei è di New York. Musica high energy, house, soul, tutto quel mondo lì, e arriva dal passato e praticamente in questa canzone dice: io ti verrò a prendere. Sembra quasi una minaccia, ma non lo è. La sentiremo tra poco, prima ci colleghiamo per le ultime news. M2O
1: Da indiscrezioni di media arabi sembra che un accordo tra Stati Uniti e Iran sia imminente. Negoziatori di Pakistan e Qatar sarebbero già partiti per Teheran per finalizzare l'intesa. Festeggiano le borse europee che chiudono positive. Tra i circa 50 attivisti della Global Flotilla ricoverati a Istanbul c'è anche un italiano. Molti sono in stato di shock e riferiscono di aver subito violenze anche sessuali durante la detenzione illegale in Israele. L'ex principe Andrea è indagato dalla polizia britannica per reati sessuali. Il fratello del re nega con fermezza qualsiasi illecito. Lo sport, il ciclismo: Alberto Bettiol trionfa in solitaria nella 13ª tappa del Giro d'Italia, l'Alessandria Verbania di 189 km. Nulla cambia in classifica generale, la maglia rosa resta sulle spalle del portoghese Eulalio. Il calcio: è ufficiale l'addio di Pep Guardiola dopo 10 anni alla guida del Manchester City. E ancora calcio: si apre stasera con Fiorentina-Atalanta la 38ª e ultima giornata di Serie A. E ora il meteo.
2: Il meteo.it, il che fa la differenza. Sponsor by
3: Visit Malta, un viaggio da condividere con chi ami, con i tuoi ritmi.
2: Malta, explore more beauty.
1: Domattina qualche nuvola al nord-ovest senza piogge, con clima piuttosto caldo, sereno al centro-sud, nel pomeriggio possibile qualche rovescio sulle Alpi orientali e sul basso Tirreno. Sereno altrove ed è tutto con il meteo.it, una buona serata.

quale canzone migliore per, come dire, poter aprire il bar di questo inizio di weekend. Però è un bar, visto che con Lonnie Gordon, Gonna Get You, l'appuntamento M2Old, siamo nel 1991, è un bar che ha solamente cose che arrivano dall'epoca. Quindi, scusa, mi fai un Cynar? Che buono il Cynar! Cose che arrivano appunto dal passato, come questa canzone. Lei da New York, 1991 è l'anno d'uscita, Lonnie Gordon con Gonna Get You, l'M2Old.

0: siamo troppo alti come BPM, non sono più abituato. Sono abituato adesso alla musica afro house, che è molto slow, che non parte mai. No, parte. Questa invece è molto alta. Pink Panthers, Girl Like Me, nella playlist di M2O venerdì sera. Torniamo tra poco in onda insieme.
1: M2O Plus, l'evoluzione digitale di M2O è online.
2: Instagram, TikTok, YouTube.
1: Scopri i nuovi format video originali, interviste esclusive, approfondimenti, talk, intrattenimento. M2O Plus, the space to be.
3: Elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi? Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A maggio, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, Doblò e Scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
4: Fino al 24 maggio alla Coop, con un acquisto di 15 euro prendi un buono da 5 da usare settimana prossima. Conviene al tuo portafogli e al budget per le tue piante carnivore. Conviene a te, conviene a tutti. Info in punto vendita e su coop.it. La Coop sei tu.
5: Lurisia, un gusto inconfondibile, nato dai migliori agrumi italiani. Il chinotto, la limonata, la gazzosa, le aranciate. Prenditi un momento per assaporare i nostri capolavori creati dalla natura. Bibite Lurisia, tempo speso bene.
6: È la stagione dei festival e questo significa tanto fango. Così Chiara ha comprato su Amazon una tenda che tenga all'asciutto 5 amici, un comodo lettino da campeggio e stivali da pioggia leopardati. Ora è pronta per affrontare tutto il fango che può, che comunque è molto meno rispetto a quel tizio infangato che balla. Ma ha addosso solo fango? Ah già, solo fango. Asciutti è meglio. Ora tocca a te. Acquista su Amazon.
7: La maglia rosa si gira, non c'è nessuno a inseguire, ma attenzione, dalla curva sbuca una mummia. Ah sì, una mummia che sale sui pedali e attacca. Attacca in questo momento. Pensavo di averle viste tutte, ma le sorprese qui al Giro d'Italia non finiscono mai.
8: Certo, Riccardo, sono proprio come i rotoloni Regina. Forse non è un caso se i rotoloni Regina sono sponsor ufficiale del Giro d'Italia.
9: Hai sempre mille cose da fare, messaggi, mail, appuntamenti. E così non hai ancora prenotato la vacanza che sogni da mesi. Per questo Salmo Eraghi e Viganò ha pensato ET Contact, l'abbonamento che ti porta le tue lenti a contatto dove vuoi, quando vuoi. Devi solo scegliere tipologia, quantità e indirizzo di consegna. Così hai meno pensieri e più tempo per te.
10: Ultima chiamata per l'imbarco a Lecce.
9: Vieni nei negozi Salmo Eraghi e Viganò e scopri il piano più adatto a te. Termini e condizioni sul sito.
11: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
12: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
13: Le due leggende del rap italiano in concerto all'ippodromo SNAI San Siro. Marrai

10 anni dall'uscita di Santeria, due show esclusivi con tutte le loro hit. Marra e Gue, Ippodromo SNAI San Siro. Tutte le info su m2o.it. Sabato 12 settembre già sold out. Biglietti per il 13 settembre in

0: Non è solo allenamento, è il tempo che dedichi a te, è sentirti pronto. È la Mid-Season Sale di Cisalfa, fino al 50% di sconto sui migliori brand sport e lifestyle. In negozio, online e sull'app. Ascolta solo la tua voglia di sport.
1: All'Esselunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 27 maggio, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, la birra Peroni in bottiglia 6x66 cl è scontata del 40%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
2: Ancora una fetta. Buoni salamini italiani alla cacciatora DOP.
3: Chi è?
2: Carro attrezzi. Rimuovono la macchina.
3: Sì, ok. Mangio ancora una fetta e poi scendo.
2: Salame cacciatore italiano, fatto con carne suina italiana di alta qualità, secondo l'antica ricetta tradizionale. Ricco di proteine nobili, sali minerali, vitamina B e senza derivati del latte. Salame cacciatore italiano, una fetta tira l'altra.
4: Iniziativa finanziata da Regione Lombardia con il Fondo Europeo per lo Sviluppo Rurale PAC 2327.

0: sta straight.
1: Sono sempre loro, Lady Gaga e The Chip, Runaway, in onda su M2O. Scusa, me lo fai un po' più leggero, grazie, perché c'è la diretta, sennò poi, grazie. No, il ghiaccio no, il ghiaccio no. Scusate, il ghiaccio no, oh, io glielo dico sempre, ma niente. Comunque, il bar quello lì, come dire, che vende e ti fa bere solamente cose del passato, ha avuto molto successo.
2: Ehi, Mattei, sì? Che ne dici di uno zucca shakerato con la vaniglia?
1: Zucca shakerato, un attimo. Scusa, mi fai lo zucca per l'ascoltatore vintage? Grazie, sta arrivando. Ma di che cosa sa lo zucca? Non me lo ricordo più. Non credo di averlo mai bevuto. Mi ricordo lo strega, non la strega, ma lo strega, perché è un amaro.
3: Andrea, scusa, sì. Mi fai un punto MS e un rosso antico, grazie.
1: Che te devo fa? Un punto e mezzo? Un punto e mezzo, grazie a questo ascoltatore. Mannaggia, quante cose sapete. Ma io lo so perché. Perché il bar è il posto preferito dell'essere umano italiano maschile. Anche femminile, per carità, però più maschile. Ah, tu pensavi fosse il divano? No, non è il divano. È il bar, il posto preferito di noi italiani, anche perché ci sono veramente molti bar nei paesini, nelle grandi città. Io mi ricordo nelle vacanze estive le facevo in un paese dell'Abruzzo, poco distante da Roma, un'oretta e mezzo, dove ogni tanto andiamo ancora. Tra l'altro, uno dei borghi più belli d'Italia, è veramente bello, è come se fosse Capri messa, esagero un po', messa sulle montagne. Il nome di questo paesino è Tagliacozzo e io ci passavo le estati perché la casa era di nonna, della nonna, della nonna, della nonna, della nonna, la mamma, della mamma, della mamma, esatto, quella roba là. Quindi sono cresciuto con un mese della mia vita, un mese all'anno della mia vita per tutta l'adolescenza è in Abruzzo. E te di chi sei figlio? Più o meno questo era quello che mi veniva detto, non a parole ma anche con gli occhi. Cioè ti scrutavano per capire un po', ma questo qui chi è? Non l'abbiamo visto. Ah sì, questo è il nipote del fratello, dello zio, eccetera, eccetera. E lì si passavano delle estati meravigliose dopo scuola, dopo appunto la pausa tra un anno e l'altro. Tu dove andavi a fare le tue vacanze da adolescente? Rimanevi nella tua città oppure c'era la possibilità di sconfinare? Fammelo sapere con un messaggio, il nostro numero 342 654 3210 qui a M2O.

0: Papi Ciulo? No, non è Papi Ciulo, però è Papi. Papi è il titolo di questa canzone di Jennifer Lopez in onda su M2O.
1: Ciao Andrea, ciao. Io vorrei uno sherry, per
0: uno
1: favore.
0: Uno sherry, un attimo, uno sherry. Prendiamo i calici. È arrivata la canzone gospel. È dedicata a tutti noi, discepoli di M2O, il reverendo Shorty is in the house. Si chiama Live

0: Life, la canzone che ti aiuta a mettere luce nell'oscurità.
1: Bella, questi 5 euro più IVA, grazie Shorty.
0: DJ Shorty, Live Your Life, è freschissima, appena uscita, in onda su M2O. Dov'è l'ascoltatrice che si ricorda? Eccola.
2: Io ho un ricordo del bar del paese,
0: sì,
2: dove gli anziani,
0: sì,
2: passavano pomeriggi interi a giocare a carte,
0: sì,
2: per l'esattezza briscola.
0: E poi?
2: E noi bambini mangiavamo, sì, i gelati di una famosissima marca,
0: la
2: il
0: so,
2: più noto, la Pippa.
0: Ah,
2: ciao!
0: La so!
2: Paola!
0: Paola, ma allora scusami, se ho capito bene, è la stessa marca del gelato Piedone che mangiavo appunto nel paese che ho nominato prima? Mi sa di sì. Torniamo tra un attimo.
3: A Party Like a DJ, il programma radiofonico che ha lanciato il

0: e Taiwan.
1: 1-2-1-2 Celebration, domenica 7 giugno, Arco della Pace, Milano. Inizio show, ore 18.
2: Trovi tutte le info su m2o.it. Biglietti in vendita su ticketone.it.
3: Sull'app, canale 715, digitale terrestre.
4: Avvisiamo la gentilissima clientela del bar che il bar è aperto. Ma ovvio. 8 e un minuto, siamo in onda su M2O More Music. Arriva la musica italiana ma in versione remix.
5: M2O. Più musica.
6: M2O. M2 Hit.

0: abbiamo una lista lunga di artisti presenti in questa canzone, che è anche la terza canzone del nostro top. Steve Aoki, Sam Feld, Xandra, Nile Rodgers, Zac Ebo. Poi passava di lì Becky Hill, David Guetta e Tiesto, ma hanno solo dato un'occhiata. Ci poteva stare però, cioè questa canzone è fatta da questi artisti, ma altri passavano di lì e hanno solamente dato un'occhiata, facendo anche un po' come dire, migliora un po' qua, migliora un po' là. Stiamo parlando di dove passavi le vacanze quando eri ragazzino, se anche tu avevi una casa da qualche parte oppure i genitori ti spedivano da qualche parte.
1: Ciao Andrea.
0: Ciao.
1: Passate sempre le vacanze a casa?
0: Sì.
1: Perché? Abito vicino al mare e in campagna.
0: Oh, ma sei fortunatissima, Laura. Laura non c'è. Abbiamo una bellissima novità musicale, sentiamola.
2: M2 Hot. Le hits di domani. The hits of tomorrow. Oggi.

ascolto questa canzone e vedo la faccia di Avicii con la mano che è su, che muove la mano come la melodia. Anche tu, vero? Perché sembra proprio una canzone dell'epoca di Avicii. In realtà ci sono Martin Garrix ed Ed Sheeran.

0: è il titolo di questa canzone, è la novità musicale
1: che ti fa sentire M2O già da qualche giorno. È nella nostra playlist, nell'appuntamento M2Hot, che tornerà anche nella prossima ora.

0: che senti in onda su M2O.
1: Andrea?
0: Sì.
1: Alessio da Roma, oh, cortesemente mi fai un angelo azzurro di quelli belli
0: stili. Cosa devi fare, Alessio, eh? Un angelo azzurro per l'ascoltatore anni 90, grazie, perché si beveva proprio negli anni 90. Stiamo parlando di dove andavi a fare le vacanze quando eri ragazzino.
2: Ciao, io sono Carla da Firenze.
0: Ciao.
2: Io praticamente la mia infanzia e la mia adolescenza,
0: sì,
2: l'ho passata in colonia.
0: In colonia, un classico quando i genitori devono lavorare. Ci sta, ci sta. Torniamo tra poco in onda con la musica di M2O.
3: Ah, dai ragazzi. Gli amici. Con loro vorresti che ogni secondo durasse di più. Beh, con Mini dura una settimana.
4: Torna la Mini Week dal 18 al 23 maggio con tanti vantaggi. Vieni con il tuo Dream Team e se hai un'auto da dare in permuta, porta anche lei. Diamo valore al tuo passato. Scopri tutti i vantaggi sull'intera gamma alla Mini Week dal 18 al 23 maggio negli showroom dei partner Mini e su Mini.it. Offerta Mini Week fino al 25 maggio, offerta permuta fino al 30 giugno, eccetto per Mini Cabrio.
5: Corri da Troni, cambia TV, fai gol. Ritiriamo a casa tua l'usato e potrai ottenere una valutazione fino a 300 euro. Come il TV Samsung OLED 55S 90F tuo a soli 999 euro. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
6: Bevi Coca-Cola e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas, ogni giorno 25 kit con pallone Adidas e ad estrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Coca-Cola. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su coca-cola.it.
7: Tanti vorrebbero essere come lui, ma l'originale è solo Chantecler sgrassatore universale. Lo usi su tutto, funziona dappertutto, anche sottosopra. Chantecler, il gallo del pulito.
8: Sotto prezzi expert! Le offerte continuano a prezzi bassissimi. Trova quella giusta per te con gli esperti. E in più hai fino al 25% di sconto su grandi e piccoli elettrodomestici. Expert, gli esperti sempre con voi. Offerte valide fino al 3 giugno.
9: Nuovo Toyota EcoCross Hybrid. Fino a 27 km con un solo litro. 116 cavalli! 0 a 100 in 9,2 secondi!
10: Nuova Toyota EcoCross, full hybrid, full fun. Da 17.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Maggiori info su toyota.it. Anche domenica.
9: Ah, lo rifacciamo? Stop that.
11: Siamo noi. Ci riconosciamo. Ognuno sulla sua strada, eppure insieme. Vicini, connessi, liberi. Sim Rules. Scopri di più su sim-italia.it.
12: Da Leroy Merlin è uno sconto che fa primavera. Tanti prodotti di qualità per vivere all'aperto la bella stagione con sconti fino al 30%. Solo fino all'8 giugno. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
13: Eccolo, Exquisa! È per te che ami il gusto genuino del latte fresco, che lo scegli perché è senza conservanti e senza OGM. Fresco, cremoso, buonissimo. Mmm, Exquisa! Exquisa! La bontà va condivisa!
14: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui. Senti come nasce il risparmio.
15: Wow!
14: Nei punti vendita Iper creiamo 2000 alternative intelligenti realizzando i nostri prodotti a marchio. È così che soddisfiamo tutte le tue esigenze, offrendoti un risparmio quotidiano su tantissimi articoli diversi, senza mai fare compromessi sulla qualità. Iper la grande I. Nuovi ogni giorno, dal 1974.

0: quello in console è Fischer? È lui?
1: Ah, ok, grazie. Bello, eh? Bello.
2: Mi sembrava infatti lui, scusa, ti ho chiesto perché da qua è un po' lontano dalla console.

Mind. Caro Sam Jacobs, hai fatto davvero una bella canzone insieme a Ezra Noray nella playlist di M2O. Saluto questo ragazzo Giuseppe da Rimini che scrive: è vero, nel sud Italia c'è proprio un altro mondo, atmosfera, essendo pugliese capisco. Anche lui evidentemente andava al bar, bar dei paesi. L'estate a casa dei nonni al mare, tutto il giorno in acqua, niente computer, niente TV, solo puro divertimento per 3 mesi con cugini e amici delle famiglie vicine. Io andavo a Tricase Porto. Ciao Danilo. Ciao Danilo. Fotografie che arrivano dal passato, ma può anche essere così adesso e basta spegnere il telefonino. Ma non farlo adesso, perché adesso arriva l'M2 Old, magari lo senti dall'app.

0: M2O.
1: Play with us.
0: Play with us.
2: Eccolo il Play with us. Allora, dov'eri? Mannaggia, vieni, vieni, sediti qua che c'è gente che ti aspetta. Prego, vai. Abbiamo i gadget di M2O: t-shirt, cappellino, portapass e stickers. Chi sei?
3: Play with us, Luciano, sì, da Cagliari. Una buona serata a tutti.
2: Aio, è tutto house. Il Play with us nella nostra house è tuo.

0: È il momento di partire. Malta e Gozo sono lì, facili da raggiungere. Eleganti hotel, passeggiate al tramonto, nightlife esclusiva e oltre 8.000 anni di storia. Un viaggio da condividere con chi ami, con i tuoi ritmi. Visit Malta. Explore more beauty.
1: M2O. Solo hit nel weekend di M2O. Sabato e domenica su M2O, la migliore musica di sempre.
2: All weekend hits.

0: solo hit nel weekend di M2O. All weekend
1: hit. Ah, dai ragazzi. Gli amici. Con loro vorresti che ogni secondo durasse di più. Beh, con Mini dura una settimana.
0: Torna la Mini Week dal 18 al 23 maggio con tanti vantaggi. Vieni con il tuo Dream Team e se hai un'auto da dare in permuta, porta anche lei. Diamo valore al tuo passato. Scopri tutti i vantaggi sull'intera gamma la Mini Week dal 18 al 23 maggio negli showroom dei partner Mini e su Mini.it. Offerta Mini Week fino al 25 maggio, offerta permuta fino al 30 giugno, eccetto per Mini Cabrio. M2O presenta Anima Eden World Tour 2026. I know I should sleep, but the voices in my head go. L'artista italiano che ha rivoluzionato la musica elettronica torna in Italia con una data unica del suo nuovo show. Anima Eden World Tour 2026, sabato 19 settembre, Fiera Milano Live. Info su m2o.it e vivoconcerti.com.
2: Sogni gambe più leggere e cellulite visibilmente ridotta? Indossa Leggings Guam, che stimola il microcircolo e rimodella gambe e glutei. Fino a meno 2,5 cm sul giro coscia in 30 giorni. Leggings Guam. Tu lo indossi, lui lavora.
3: Naturelle Go! Le naturelle, uova buone dal 1950, ti premiano con 3 buoni spesa da 200 euro al giorno. Maxi premio finale? 2 Citroen EC3. Partecipa su concorso.lenaturelle.it. Montepremi 82.000 euro. Le naturelle famiglia Lionello. Uova buone dal 1950.
4: Nel corso dei millenni, gli animali hanno sviluppato sofisticati rituali di corteggiamento. Gli uccelli danzano, i lupi ululano. E Pietro va su Amazon per preparare una serata romantica all'insegna del suo miglior risotto per Ale. Così ha cercato su Amazon candele, calici eleganti e uno spazzolino di scorta che non si sa mai. Serata romantica? Ora tocca a te. Acquista su Amazon.
5: In vacanza porto tutto. Solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia. Come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di scontri.

0: anche i vantaggi esclusivi.
1: Grimaldi Lines. Viaggia tranquillo.
2: Mille cose da fare e non hai ancora prenotato le vacanze. Ma con l'abbonamento ET Contact di Salmoiraghi e Viganò ricevi le tue lenti a contatto dove vuoi, quando vuoi. Zero pensieri e più tempo per te.
3: Ultima chiamata.
2: Vieni in negozio. Termini e condizioni sul sito.

0: Vuoi perdere peso con gusto? Il 25 e 26 maggio Repubblica ti regala due libri di Nicola Sorrentino con ricette e consigli per ritornare in forma, mangiando meglio senza troppe rinunce. Il primo volume, Dimagrire in salute in fretta, solo lunedì 25 maggio, in regalo con Repubblica.
1: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
2: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
3: In ogni casa vivono mille passioni. Da ogni euro le abbiamo tutte a cuore. Frigorifero Hisense con tecnologia multi-airflow per una distribuzione uniforme dell'aria fredda a 599 euro. Fino al 4 giugno, solo da ogni euro.

every day. Midwell, suona.

0: If It's Not Love, Zerb e Rita Ora nella nostra playlist in onda su M2O. Buonasera, salve, ciao. Stiamo parlando di dove andavi in vacanza quando eri ragazzino, adolescente. Siamo partiti da Tagliacozzo, uno dei borghi più belli del nostro paese, dove andavo per tutto il mese di luglio.
1: Ciao Lena da Varese.
0: Ciao.
1: Io ricorreva l'anno 1980-81, sì, giù di lì.
0: Ma
1: andavo da nonna,
0: sì,
1: a San Giovanni Rotondo, e siccome noi eravamo di Varese, tutte le volte che io arrivavo giù continuava a dirgli mia nonna, gli diceva mia mamma, mio,
0: sì,
1: papà: ma questa creatura com'è magra, ma nonna mangia che è buono.
0: Che bella
1: e
0: frase.
1: Pensava di tutte le cose possibili e immaginabili che poteva darmi da mangiare.
0: Immagino. Lena, grazie per questa fotografia del passato, soprattutto per l'interpretazione della frase della nonna. Sono cose che rimarranno dentro di noi. Poi è arrivato un messaggio da parte di un ascoltatore, ha detto: Mattei, ma hai messo Hypnotize ma non l'hai lasciata, ma tu intendi questa?
2: Vai.
0: Fare un appello al nostro capostazione Alba Albertino, che sarà l'host di domenica 7 giugno, serata speciale di Party Like a DJ dedicata a 1212, e sarà appunto 1212 Celebration. C'è un momento in cui si può mettere Hypnotize, si può infilare in un DJ set così sottovoce? Magari sì, che è una di quelle canzoni che senti però la vuoi risentire molto volentieri. Sto parlando di Party Like a DJ, sabato 6, domenica 7 giugno, Parco Sempione, Arco della Pace, città di Milano, e sabato 6 giugno c'è il meglio della musica italiana. 7 giugno, domenica, è una serata speciale con il nostro capostazione Albertino, che sarà l'host della serata 1212 Celebration, dedicata alla trasmissione di Radio DJ lanciata proprio da Alba negli anni passati e adesso in onda su M2O. Ah, oh, bello! Ci saranno Fabri Fibra, Frank A Energy, Ernia, Neffa, Elea, Madame, Taiwan, Emis Killa, I Sottotono. L'inizio show alle 18 e i biglietti li trovi su ticketone.it e anche su m2.it.

0: Siamo arrivati alla fine dell'appuntamento di questa sera.
1: Quando ci si risente, Mattei?
0: Gianni!
1: Buon weekend!
0: Buon weekend anche a te. Ci sentiamo domenica alle ore 21 su M2O.
2: A Party Like a DJ, il programma radiofonico che ha lanciato il rap.

0: Sul palco con Albertino e Wad, Elea, Ernia, Fabri Fibra, Frankie I Energy MC, Madame, Night, Neffa e Taiwan.
1: 1-2-1-2 Celebration, domenica 7 giugno, Arco della Pace, Milano. Inizio show, ore 18.
0: Trovi tutte le info su m2o.it. Biglietti in vendita su ticketone.it.
2: In FM, Lab, su m2o.it.
3: Ciao a tutti, sono Vittoria Haider.
4: Non mi pare.
3: Questa è la mia voce.
4: No.
3: Tesoro.
5: Ma se avessi quella voce lavorerei da tutt'altra parte.
3: Io faccio i filmini quelli hard, li vado a doppiare.
4: Oh, sì. Finto.

déjà vu, l'abbiamo già risentita perché è del 2007, quindi è passato un po' di tempo. La power couple del hip hop and R&B, Bay and Jay, All the Carters.

0: Come state? Siete super carichi per il vostro weekend? Io tantissimissimo. Rincariamo la dose con un M2 Hot.
1: M2 Hot. Le hit di domani. The hits of tomorrow. Oggi.

musicale Lamb Too Hot di Robin Schulz. Mi sembra di sentire un grande ritorno nella ricerca dei suoni della EDM. Better Times, Lamb Too Hot su M2O di Robin Schulz.

0: d'amore, una storia che sta finendo, chi non ne può più della settimana, e quindi we release your pressure with music, con la musica vi solleviamo, vi alleggeriamo. Ralphy Rosario su M2O, l'originale del 97, nacque proprio a Chicago, prodotto da lui, appena citato, Ralphy Rosario, membro dello storico collettivo Hot Mix 5. Questa è invece la versione aggiornata di Bob Sinclair, adoro, tra l'altro anche molto molto virale su TikTok.
1: La tua moto splende, ma il tuo casco no? A volte le soluzioni sono più vicine di quello che ti aspetti. Da Beps trovi tutto quello che ti serve, anche il tuo prossimo casco. Beps, l'automoto accessorio. Scopri il negozio più vicino a te.
2: Corri da Troni, cambia TV, fai gol! Ritiriamo a casa tua l'usato e potrai ottenere una valutazione fino a 300 euro. In più puoi pagare a tasso zero. Tanetag zero salva approvazione della finanziaria, regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
3: My Movies presenta.
4: Ho trovato qualcosa.
5: Cos'hai trovato?
4: Un posto. Ho trovato un posto. È gigantesco, va avanti all'infinito.
3: Per la prima volta al cinema, il fenomeno che ha terrorizzato il web.
4: Tutte quelle stanze le ha costruite quel posto. Anzi, è più come se le ricordasse.
3: Dai produttori di Talk to Me, The Witch e Midsommar, Backrooms. Dal 27 maggio al cinema. Guarda il trailer su mymovies.it.
6: Lurisia, un

0: gusto inconfondibile, nato dai migliori agrumi italiani. Il chinotto, la limonata, la gazzosa, le aranciate. Prenditi un momento per assaporare i nostri capolavori creati dalla natura. Bibite Lurisia, tempo speso bene.
1: Tanti vorrebbero essere come lui, ma l'originale è solo Chantecler sgrassatore universale. Lo usi su tutto, funziona dappertutto, anche sottosopra. Chantecler, il gallo del pulito.
2: Non è solo allenamento, è il tempo che dedichi a te, è sentirti pronto. È la mid-season sale di Cisalfa, fino al 50% di sconto sui migliori brand sport e lifestyle. In negozio, online e sull'app. Ascolta solo la tua voglia di sport.
3: Sotto prezzi expert! Le offerte continuano a prezzi bassissimi. TV TCL 75 pollici Ultra HD 4K a 549 euro. Expert, gli esperti sempre con voi. Offerte valide fino al 3 giugno.
4: La città cambia stile. Anche tu. Fino al 31 maggio, Piaggio Medley S125. Tuo con 400 euro di vantaggi. Anticipo zero e interessi zero. TAN 0, TAEG 235. Piaggio Medley. Scoprilo in showroom e su piaggio.com. Annuncio promozionale. Offerta valida fino al 31 maggio 2026. Info, limitazioni e condizioni su piaggio.com. Salvo approvazioni di Santander Consumer Bank. Info e condizioni su santanderconsumer.it.
5: La scelta giusta è il futuro.
6: Fileni, solo polli italiani a lenta crescita.
5: La scelta giusta è l'attenzione.
6: I polli allevati

0: Compara le migliori assicurazioni online e risparmia sulla polizza auto e moto. Segugio.it, il comparatore senza confronti.
1: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
2: La maglia rosa si gira, non c'è nessuno a inseguire, ma attenzione, dalla curva sbuca una mummia. Eh sì, una mummia che sale sui pedali e attacca! Attacca in questo momento! Pensavo di averle viste tutte, ma le sorprese qui al Giro d'Italia non finiscono mai!
3: Certo, Riccardo, sono proprio come i rotoloni Regina. Forse non è un caso se i rotoloni Regina sono sponsor ufficiale del Giro d'Italia.

0: per stare in spiaggia al tramonto e sognare, no? Alcuni sogni però diventano realtà, come il caso di Diamante che domani si sposa. She's getting married, c'è scritto anche in inglese.
1: Ma io pensavo che fosse quella lì, non vendo sogni ma storie di realtà, invece no.
0: No, no, tutto vero, mi sposo con l'amore della mia vita, Gianni. Auguri ragazzi, comunque io stanotte ho fatto un sogno, purtroppo era solo un sogno, ma lo sapete che i sogni sono i nostri più profondi desideri e bisogni. Ero in spiaggia, veramente in spiaggia.
1: Ma t'ho detto però di non coinvolgermi nei tuoi sogni, dai.
0: No,
1: fammi andare
0: tu
1: via,
0: non
1: dai.
0: C'eri. Forse tu eri sotto forma di un cocktail, ecco. Che cocktail saresti?
2: Io?
0: In un sogno?
2: Un angelo azzurro!
0: Sì, angelo, semmai Red Devil, con tanto ghiaccio spaccato.
2: No!
0: No!
2: Tanto ghiaccio!

We Get Enough. Ce lo chiedevamo nel 1993, perché ce la cantavano BG, The Prince of Rap. Can we get enough love? Dalla Germania, un mix tra rap and Eurodance, il nostro Emmett Old.

0: M2O Plus, l'evoluzione digitale di M2O è online.
1: Instagram, TikTok, YouTube.
0: Scopri i nuovi format video originali, interviste esclusive, approfondimenti, talk, intrattenimento. M2O Plus, the space to be.
2: Il segreto per gambe toniche e snelle. 40 anni di ricerca con i fanghi d'alga guam contro gli inestetismi della cellulite. Scopri le confezioni anniversario in edizione limitata da collezione. Guam. I risultati sono veri e le donne lo sanno.
3: Quando assaggi un biscotto cacao e riso soffiato.
4: Sì.
5: Quando ti dicono che è misura.
4: Sì.
5: Biscotti Privolat, senza latte, uova e buoni da non crederci. Misura, gustati il benessere.
6: Dal 4 al 6 giugno torna il Green and Blue Festival al Museo della Scienza e della Tecnologia Leonardo da Vinci di Milano. 3 giorni di dibattiti, workshop, spettacoli, mostre e DJ set. Il tema del festival è Noi, perché dalla crisi climatica ne usciamo tutti insieme. Ingresso gratuito. Registrati su greenandblue.it.
7: Aldi, tanti prodotti a prezzi bassi ogni giorno, come prosciutto crudo, stagionatura minima 14 mesi, 100 grammi, a 2,39 euro, e patatine fritte da 1 kg a 1,49 euro. Tutta la qualità che cerchi a prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
8: È ora di cambiare la cucina. Aran Cucina è la scelta migliore per la cura dei dettagli, il rispetto per l'ambiente e l'innovazione. Entro fine mese, acquistando una cucina Aran completa di elettrodomestici Hisense, avrai il piano di lavoro in gres e la lavastoviglie in omaggio, pagando anche in 20 comode rate. Scopri la promo nei negozi Aran Cucine o su arancucine.it.
9: Il cuore è il motore della tua vita. Prenditene cura ogni giorno. Möller's Omega 3 Cardio è un integratore fonte di EPA e DHA che contribuiscono alla normale funzione cardiaca. Prova l'equilibrio tra qualità e convenienza. Prova Möller's Omega 3. In farmacia e parafarmacia.
10: Che ne dici dei miei occhiali nuovi? Sono andato da Gran Vision e con Gran Vision Plus ne ho presi ben 2.
11: Scegli anche tu Gran Vision Plus. 2 occhiali da vista in 2 anni da 10 euro al mese. Prenota un appuntamento su granvision.it. Termini e condizioni sul sito. Gran Vision. Vederci bene. Insieme.
12: Ufficio cose smarrite?
13: Sì, ho perso la mia voglia di lavorare.
12: Prendo un veicolo commerciale Toyota Professional, la gamma SUV da 16.300 euro IVA esclusa e questo mese un vantaggio di 500 euro sui proessiti in pronta consegna.
13: Mi sento già più carico.
12: Info su toyota.it.
14: Guarda quante soluzioni di mutuo ha Piper! Il mutuo green e il mutuo assicurato hanno tassi agevolati e puoi chiederli anche online.
15: Siamo in radio, non si vede nulla.
14: Basta andare su Piper.it e non crederai ai tuoi occhi.
16: Pubblicità, info sul credito immobiliare in filiale o su Piper.it.
17: Sai che suono ha la serata perfetta?
18: Deliveroo!
17: Ordina su Deliveroo da ristoranti e supermercati e rendi il tuo weekend perfetto. 30 giorni di consegne gratis per i nuovi clienti. Termini e condizioni su sito e app.
19: L'erba sta crescendo, non è una novità. Che faccio?
20: Di tagliare non hai voglia. Scegli un robot rasaerba.
21: Prenditi un Sunseeker.
19: Adesso l'erba la taglia lui e io mi godo il giardino in relax.
20: Affidati a Prato Verde. Prenditi un robot Sunseeker. Vai su taglialui.it.
22: Una cittadina isolata.
23: Ma che cosa? Internet è scomparso!
22: Preparatevi per il silenzio dei disconnessi.
24: La tua rete è un film horror? Prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Copertura e condizioni su eolo.it. Eolo. Internet dove c'è un paese.
25: Senti come nasce il risparmio.
26: Oh, wow!
25: Nei punti vendita Iper creiamo 2000 alternative intelligenti realizzando i nostri prodotti a marchio. È così che soddisfiamo tutte le tue esigenze, offrendoti un risparmio quotidiano su tantissimi articoli diversi, senza mai fare compromessi sulla qualità. Iper la grande I. Nuovi ogni giorno, dal 1974.

essere una colonna sonora di un film. Why not? E rimaniamo proprio nel mondo dei film. Lo sapete, in questo periodo c'è il Festival di Cannes, il più prestigioso per molti critici e registi. E nella serata finale di domani si terrà la consueta cerimonia di chiusura, durante la quale la giuria internazionale assegnerà i premi principali, tra cui l'attesissima Palma d'Oro per il miglior film. Ma forse la cosa più importante è che abbiamo scoperto che quest'anno nessuno, soprattutto le ladies che sfilano sul red carpet, indossa il reggiseno. Non va più di moda, anzi, forse proprio perché spesso sono donne di grande caratura e presenza, dicono: ok, io mi voglio essere emancipata, libera, quindi mi libero anche del reggiseno. È anche un messaggio forte e chiaro. Il red carpet in questi giorni quindi è stato pieno di donne bellissime, con vestiti bellissimi, ma braless senza reggiseno, tra cui Cate Blanchett, Cara Delevingne, Chiara Ferragni e Marion Cotillard. In verità sono molto severi come dress code sul red carpet di Cannes, ma penso stavolta abbiano chiuso un occhio o un bra.

Ouais, un peu de français parce que on a parlé maintenant de Cannes. Abbiamo parlato adesso di Cannes. In tema Orison e James su M2O. Comunque è normale anche non portare un reggiseno sotto un vestito elegante, soprattutto se si ha un seno elegante, stile coupe di champagne. E già Brigitte Bardot era avanguarda avanti ai tempi anche di Cannes, quando girava spesso senza reggiseno, insomma prima che diventasse un trend su TikTok grazie all'ultima edizione del Cannes Film Festival. Now Dua Lipa.

Watch Me Dance, la possiamo vedere ballare nel suo ultimo concert film che è uscito adesso, un dietro le quinte, Boys and Girls, tratto dal suo Radical Optimism Tour, registrato durante 3 date sold out a Città del Messico nel dicembre del 2025. È disponibile

0: digitale terrestre.
1: Chi è che fa ancora qualcosa di gratis oggi, Noi di M2O Boys and Girls, musica gratis per voi, tre non stop per il vostro weekend.

0: Pitbull, T-Pain, ultimo di treno stop di questo venerdì sera. Fantastico, siamo super carichi per il nostro fine settimana. Lo percepisco proprio dai vostri vocali, messaggi che leggerò tra pochissimo, ma sono qua anche per ricordarvi che a breve giocheremo al Play With Us, quindi drizzate le orecchie, the ears, anche per l'M2 Hot.
1: M2 Hot

L'Am Too Hot, che rispecchia totally il trend di quest'anno, cioè l'anno dell'Afro House, the sound of the year, the sound of the year, come noi abbiamo the track of the year, esiste anche il sound dell'anno e sarebbe l'Afro House, no? Questo sound un po' con un vibe da spiritual sunset, groove lenti ed ipnotici. Kazango, Alejandro Garrido, scusate, IE, nostro Am Too Hot, lovely.

0: M2O.
1: Play with us.
0: Play with us.
2: Play with us, gioca con noi, perché in regalo ci sono i fantastici gadgets di M2O Radio, t-shirt, cappellino, porta, boss and stickers. And this time goes to... a portarseli a casa, eh?
3: Ciao M2O, ciao. Play with us, Beatrice da Padova, ciao!
2: Brava, hai detto tutto perfettamente, sei perfetta, sei un'ascoltatrice... la numero uno!

0: Talk to Use M2O, le 22:20 minuti. Salutiamo anche un po' di amici, Mauro in ascolto, Lorenzo, ciao Vittoria, ho perso l'aereo per Parigi, ora sto andando in bus, mai mollare, mai, farò il mio raduno di capoeira e mi divertirò un mondo. Noi siamo con te sempre.
1: My Movies presenta.
2: Inizia dicendomi perché sei qui.
3: Mi serve un vestito.
2: Quindi sei venuta da me per implorarmi.
3: Non sapevo dove altro andare.
1: Il premio Oscar Anne Hathaway.
3: Non volevo tagliarti fuori.
2: Ma lo hai fatto.
3: Non puoi odiarmi davvero.
2: Oh sì che posso.
1: In un'emozionante storia di musica, talento e ossessione.
3: Allora è questo che stai facendo? Vuoi cucirmi addosso tutto il tuo odio?
1: Mother Mary, ora al cinema. Scopri le sale su mymovies.it.
4: In vacanza porto tutto. Solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia. Come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
5: Le due leggende del rap italiano in concerto all'Ippodromo SNAI San Siro. Mar-

0: stai con me.
1: A 10 anni dall'uscita di Santeria, 2 show esclusivi con tutte le loro hit. Marra e Gue, Ippodromo SNAI San Siro. Tutte le info su m2o.it. Sabato 12 settembre già sold out. Biglietti per il 13 settembre in vendita su ticketone.it.
0: Non voglio nuovi friends.
2: In ogni casa vivono 1000 passioni. Con il sottocosto 1 euro li abbiamo tutti a cuore. Aspirapolvere Dyson V11 Advance, potente, intelligente e 60 minuti di autonomia a 369 euro. Fino al 31 maggio, solo da 1 euro.

finalone un po' Daft Punk, mi piace. Inspired sicuramente, eh? Producers, siete in ascolto. Vero, confermate? I can into a runway. Posso trasformare un dance floor in una sfilata? Questo è un po' pane per i miei denti. Lady Gaga, Doechii, Runway, la colonna sonora del Il Diavolo Veste Prada 2. E devo dire, queste due sono nate per fare un duetto insieme, perché secondo me hanno una sensibilità molto simile, no? Doechii e Lady Gaga, lei ha fatto veramente, ha speso delle bellissime parole su Lady Gaga, definendola un angelo custode e un'assoluta maestra nel suo lavoro. Come biasimarla o contraddirla?

Don't Know Me oggi ancora viene suonata ovunque nei set house and classic house. Stiamo parlando della leggenda vivente della house music di anni 90 e 2000, ma ancora oggi Boys and Girls super influente nella scena di New York e tra i pionieri della, dello speed garage. Stiamo parlando del King Armand Van Helden, You Don't Know Me, il nostro M2 Old dal 1999. Oh my god.

0: 2 O. M2O.
1: Solo hit nel weekend di M2O.
2: All weekend hit.
1: Sabato e domenica su M2O. La migliore musica di sempre.

0: solo hit nel weekend di M2O. M2O presenta Anima Eden World Tour 2026. I know I should sleep, but the voices in my head go. L'artista italiano che ha rivoluzionato la musica elettronica torna in Italia con una data unica del suo nuovo show. Anima Eden World Tour 2026, sabato 19 settembre, Fiera Milano Live. Info su m2o.it e vivoconcerti.com.
1: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai ad otto un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole, ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
2: Star Wars, The Mandalorian and Grogu.
3: Qui non si tratta di vendetta, si tratta di evitare un'altra guerra.
2: Con Pedro Pascal e Sigourney Weaver.
4: Il vecchio protegge il giovane e poi il giovane protegge il vecchio.
2: Star Wars, The Mandalorian and Grogu.
4: Questa è la via.
2: Dal 20 maggio al cinema.
5: Vuoi perdere peso con gusto? Il 25 e 26 maggio Repubblica ti regala due libri di Nicola Sorrentino con ricette e consigli per ritornare in forma, mangiando meglio senza troppe rinunce. Il primo volume, Dimagrire in salute in fretta, solo lunedì 25 maggio, in regalo con Repubblica.

every day. And Midwell suona così.

soft, naif, però quel bel naif, spensierato, quel mood un po' spensierato, o come dire, quel mood che dà spensieratezza. Ci vuole Milky su M2O, Just the Way You Are. Per i più giovani magari sembra una canzone uscita ieri, ma Just the Way You Are dei Milky ha in realtà più di 20 anni, uscì nel 2002, e anche se è un sound super international, internazionale, è un brano italianissimo. Dietro ai Milky infatti ci sono due produttori italiani, Giordano Trivellato e Giuliano Sacchetto. Il progetto è nato a Padova, dove i due scoprirono la vera voce della canzone, dove a quei tempi in un bel negozio di dischi. La cantante si chiama Giuditta Gazza. Piccolo colpo di scena, fun fact, però la ragazza che si vede nel video della canzone non canta davvero, nel senso che l'etichetta scelse infatti una modella attrice, Sabrina El Al, per interpretare la cantante in playback, che era Giuditta Gazza, da sua voce insomma. E anni dopo lei ha lasciato lo spettacolo per diventare giornalista televisiva in Germania. La cosa geniale del remix rilanciato oggi da David Guetta, aver unito la voce originale dei Milky con la base di Music Sounds Better With You degli Stardust, uno dei pezzi più iconici della French House. A dire il vero, io sono sempre pro original version, ma not bad this one, David Guetta.

c'è un po' di passato inside. Gypsy Woman, Crystal Waters, ma lei invece è Georgia Smith, Little Things, l'ha resa un po' più actual, attuale. Ci piace questo mashup, Beats Mashup, così lo chiamano. Su M2 adesso Bebe Reggia, Faithless, New Religion.

0: Il vostro inno del weekend, boys and girls, la musica continua con Dance Revolution, best club hits of the moment. Ci risentiamo lunedì. Ci sono Christian da Victoria Hyde.
1: Ciao famiglia del Morning Show di M2O, siete pronti per Walter Pizzulli Family and Friends?
2: No.
1: Ci vediamo sabato 6 giugno nell'area Family and Kids di Party Like a DJ a Milano. Staremo insieme con tanta musica, giochi, sorprese e ovviamente il quizzo, che per l'occasione addirittura raddoppia. Vi aspetto allora per Walter Pizzulli Family and Friends sabato 6 giugno alle 10.30 del mattino in Parco Sempione a Milano. L'ingresso è libero e gratuito.

0: di Dance Revolution, appuntamento con il meglio della musica da club tutti i venerdì dalle 11 a mezzanotte, la domenica in replica alla stessa ora. Se scaricate l'app di M2O, se andate sul nostro sito, lì troverete la puntata in reload e la playlist aggiornata. Ciao, sono Albertino.
1: Ciao.
0: È venerdì 22 maggio, c'è Shorty con me in regia e siamo pronti per farvi sentire un po' di musica nuova anche questo fine settimana. Tirate

Tour. State ascoltando Dance Revolution, siete su M2O. I Medusa li conosciamo molto bene, questa è la loro nuova Don't Wanna Go Home, ma in una versione che forse non avete mai sentito, perché è la Sony Noto Remix. Poi arriverà Camino con Warp.

0: di Dance Revolution.
1: Dance Revolution.
2: Quando assaggi un pane morbido con barbabietola, carote, fiocchi d'avena e sesamo. Quando ti dicono che è a misura. Panavena Viola Fibre Extra, ricco di fibre e buono da non crederci. Misura, gustati il benessere.
3: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai ad 8 un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole, ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
4: Star Wars, The Mandalorian and Grogu.
5: Qui non si tratta di vendetta, si tratta di evitare un'altra guerra.
4: Con Pedro Pascal e Sigourney Weaver.
6: Il vecchio protegge il giovane, e poi il giovane protegge il vecchio.
4: Star Wars, The Mandalorian and Grogu.
6: Questa è la via.
4: Dal 20 maggio al cinema.

Ritorno a Dance Revolution, siete su M2O, Albertino microfono, Shorty regia, venerdì 22 maggio, mezz'ora ancora di musica nuova da sentire insieme. Il ritorno di Purple Disco Machine, questa è Disco Sherry. Poi arriverà Anish Kumar con Come On, Let's Get It e anche Anto Dex

la domenica sera sulle frequenze di M2O. E questa era Testy, e adesso continuiamo con i Bedouin, non da soli ma con Lach e Carl Williams, The Only One. Poi Asaf Michael Reef Koppel con Montanita, e ancora Amal Namer, NSJ, Fancy. Dance.

0: me, please be fantastic.
1: State ascoltando Dance Revolution, tutti i venerdì dalle 11 a mezzanotte, poi la domenica in replica nel weekend di M2O. E abbiamo quasi finito, questa era Fancy di Amal Nemer NSJ. Chiudiamo con Adam 10, J-Views, Rivers and Holmes Retake, poi Alex One, Juno con Allo, e l'ultimo brano è il remix di Sam della canzone di The Bosa, che conosciamo molto bene e che si chiama Magnetic.
2: Dance Revolution.

0: poi alla una c'è un radio show incredibile, Zamna Radio Show, con un DJ set esclusivo per M2O. Alle due quello di Jamie Jones e alle tre Circo Loco. Se invece ascoltate la replica di domenica, adesso arriva il nostro amico Mo Black con un po' di Afro House fino alla una. Alla una Defected e alle due Glitterbox. Grazie a tutti, grazie a Shorty e alla prossima settimana per una nuova puntata di Dance Revolution.
1: Dance Revolution. That's right.
2: Bevi Coca-Cola e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas, ogni giorno 25 kit con pallone Adidas e ad estrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Coca-Cola. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su coca-cola.it.
3: Da Leroy Merlin è uno sconto che fa primavera. Tanti prodotti di qualità per vivere all'aperto la bella stagione con sconti fino al 30%. Solo fino all'8 giugno. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
4: M2O Cinema.
5: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
6: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
7: Che credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
8: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
6: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
9: Lo lascerai, prima o poi.
6: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
4: M2O Cinema.
10: Star Wars, The Mandalorian and Grogu.
11: Qui non si tratta di vendetta, si tratta di evitare un'altra guerra.
10: Con Pedro Pascal e Sigourney Weaver.
12: Il vecchio protegge il giovane e poi il giovane protegge il vecchio.
10: Star Wars, The Mandalorian and Grogu.
12: Questa è la via.
10: Dal 20 maggio al cinema.
4: M2O Cinema.
13: Quotidiano di informazione cinematografica. Una produzione Top Ten Group.

to the beat. To the beat. To the beat.

0: you on Dance Revolution. Dance Revolution.
1: Corri da Troni, cambia TV, fai gol! Ritiriamo a casa tua l'usato e potrai ottenere una valutazione fino a 300 euro. In più puoi pagare a tasso zero. Danetag zero salva approvazione della finanziaria, regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
2: My Movies presenta.
3: Ho trovato qualcosa.
4: Cos'hai trovato?
3: Un posto. Ho trovato un posto. È gigantesco, va avanti all'infinito.
2: Per la prima volta al cinema, il fenomeno che ha terrorizzato il web.
3: Tutte quelle stanze le ha costruite quel posto. Anzi, è più come se le ricordasse.
2: Dai produttori di Talk to Me, The Witch e Midsommar, Backrooms. Dal 27 maggio al cinema. Guarda il trailer su mymovies.it.
5: Lurisia, un gusto inconfondibile, nato dai migliori agrumi italiani. Il chinotto, la limonata, la gazzosa, le aranciate. Prenditi un momento per assaporare i nostri capolavori creati dalla natura. Bibite Lurisia, tempo speso bene.

0: dance revolution. Dance revolution.
1: Dai ragazzi. Gli amici, con loro vorresti che ogni secondo durasse di più. Beh, con Mini dura una settimana. Torna la Mini Week dal 18 al 23 maggio con tanti vantaggi. Vieni con il tuo Dream Team e se hai un'auto da dare in permuta, porta anche lei. Diamo valore al tuo passato. Scopri tutti i vantaggi sull'intera gamma la Mini Week dal 18 al 23 maggio negli showroom dei partner Mini e su Mini.it. Offerta Mini Week fino al 25 maggio, offerta permuta fino al 30 giugno, eccetto per Mini Cabrio.
2: Da Aldi, tanti prodotti a prezzi bassi ogni giorno. Questa settimana, Tosa Erba batteria con garanzia 3 anni a 79,99 euro. E da giovedì, piscina gonfiabile XXL a 14,99 euro. Tutta la qualità che cerchi a prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
3: Mille cose da fare e non hai ancora prenotato le vacanze. Ma con l'abbonamento ET Contact di Salmoiraghi e Viganò ricevi le tue lenti a contatto dove vuoi, quando vuoi. Zero pensieri e più tempo per te.
4: Ultima chiamata.
3: Vieni in negozio. Termini e condizioni sul sito.
5: M2O. Best electronic music.
6: Electronic music.
7: You're listening to Dance With Us.
8: Best DJ.
9: Dance With Us.
10: Be a part of the musical transformation.
11: With us.
12: Move into the sound.
13: Please welcome.
14: Now, Dance With Us guest mix with
15: Frankie Rizzardo.
16: This is Frankie Rizzardo. You're listening to M2O Radio. This is my radio show, Flow. In the next hour, playing for you the latest house and tech house music.

club in the world. Now, superstar DJ, Frankie.

Tu te fais repas.

0: 2, 1.
1: Dance with us.
2: Dance with us.
3: Corri da Troni, cambia TV, fai gol. Ritiriamo a casa tua l'usato e potrai ottenere una valutazione fino a 300 euro. In più puoi pagare a tasso zero. Tanetag zero salva approvazione della finanziaria. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.

0: L'Urisia, un gusto inconfondibile, nato dai migliori agrumi italiani. Il chinotto, la limonata, la gazzosa, le aranciate. Prenditi un momento per assaporare i nostri capolavori creati dalla natura. Bibite L'Urisia, tempo speso bene.
1: In vacanza porto tutto, solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
2: You're listening to Dance With Us.
3: Dance With Us. Be a part of the musical transformation.

0: You were listening to Dance With Us with Dance With Us Guest Mix. Stay tuned. Next artist performing, Jamie Jones. Stay with us.
1: Ah, dai ragazzi. Gli amici. Con loro vorresti che ogni secondo durasse di più. Beh, con Mini dura una settimana.
2: Torna la Mini Week dal 18 al 23 maggio con tanti vantaggi. Vieni con il tuo Dream Team e se hai un'auto da dare in permuta, porta anche lei. Diamo valore al tuo passato. Scopri tutti i vantaggi sull'intera gamma la Mini Week dal 18 al 23 maggio negli showroom dei partner Mini e su Mini.it. Offerta Mini Week fino al 25 maggio, offerta permuta fino al 30 giugno, eccetto per Mini Cabrio.
3: Danat a un euro? Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90€. Gran Crispy McBacon menù a 5,99€. 6 Chicken McNuggets a 2,50€. Con i Discovery Days dal 14 al 26 maggio, da McDonald's ti aspettano tante offerte ogni giorno. Solo con l'app. Info su mcdonalds.it.
4: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
5: E quella lassù?
4: È la costellazione del benzinaio.
6: Diesel alle stelle? Scegli la gamma hybrid crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su Nissan.it.
7: Bevi Coca-Cola e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas, ogni giorno 25 kit con pallone Adidas e ad estrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Coca-Cola. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su coca-cola.it.
8: M2O. Best electronic music.
9: Electronic music.
0: You're listening to Dance With Us.
9: Best DJs.
10: And to dance with us.
11: Be a part of the musical transformation.
10: Dance with us.
12: Move into the sound.
11: Please welcome.
0: Tonight, Jamie Jones.
13: Please stay where you are. This is a message for the collective consciousness. Brought to you by Hot Robot Radio. Welcome to Hot Robot Radio with Jamie Jones.